0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 28 luglio sulla Campania con l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio permette condizioni di stabilità, ampi spazi assolati, cieli sereni o poco nuvolosi ma soprattutto un caldo in intensificazione. Le temperature massime in aumento in diverse località toccano e superano i 35-36 gradi, così come il livello di umidità è in aumento. Il caldo tornerà a farsi sentire anche nella notte e all'alba, specialmente lungo il settore costiero. Per il momento è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.

casa, qui davanti a questo microfono, insieme a voi. Ma ieri vi sono mancato un pochettino, voi tantissimo. Ero in quel di Palermo ieri e pensavo a voi. Purtroppo non c'era un aereo e non mi ha permesso di venire prima e quindi di cominciare il lunedì. Cominciamo di martedì, anche perché poi è l'ultima settimana del pipistrello. Per noi è un po' come l'ultima settimana di scuola. Per noi finisce la stagione, no? Non è come il 31 di dicembre per tutti gli altri comuni mortali con altri lavori. Il nostro è particolare, nel senso che a settembre per noi è come se fosse gennaio. Non so se sono stato chiaro. Buongiorno anche a Simone Zagaria in regia, buongiorno a tutti voi che ci seguite e buongiorno anche dalla radio ufficiale del Calcio Napoli. Fatemelo dire, ogni tanto ci dobbiamo atteggiare, no? Oh, per 3 anni saremo noi. Volete subito comunicare con me? Volete raccontarmi come è andato il weekend? Perché ieri non ci siamo sentiti. Allora 342 00 00 100, ma soprattutto raccontatemi se siete in vacanza, quanti giorni mancano a queste ferie, se siete aggrappati pure voi a quel muro. Dietro al muro c'è il mare, c'è il sole, che ne so, c'è qualche paese caraibico.

0: Andiamo ogni tanto, magari siete in ferie, state ascoltando la radio, state andando a fare colazione, poi tornate a casa, accendete il canale 76 del digitale terrestre e mi guardate in tutto il mio splendore, si fa per dire, un po' di messaggi. Domenico, buongiorno Antonio, sono Domenico da Tarvisio, anch'io un mese fa sono stato in Sicilia, nella stessa zona dove sei stato tu, è una bellissima terra, bellissime persone, pieno di rispetto come la gente di una volta. Lo sai, hai detto una cosa sacrosanta, ho trovato in Sicilia veramente i siciliani, come si suol dire, non è una leggenda metropolitana, è tutto vero, disponibilità, fratellanza con i napoletani. Anzi, a questo punto saluto gli amici che ho incontrato a Realmonte, provincia di Agrigento, e non sapevo di questa meraviglia, la Scala dei Turchi. Tu, Simone Zagaria, che sei un grande viaggiatore, la conoscevi? Fatto delle figure di merda mondiali, perché mi hanno detto adesso andiamo a vedere sta Scala dei Turchi, l'abbiamo vista da sopra, ho detto vabbè, è una scala, che cos'è? È una sorta di montagna che sorge, che si erige dal mare, ed è bianchissima, bellissima, e mi dicono che poi non erano i turchi a salire, ma i saraceni e i siciliani l'hanno pigliata per turchi, da lì la Scala dei Turchi, anche perché è fatta a scale, no? Si arrampicavano. Ormai ho fatto un po' di, oltre ad abbuffarmi di arancini, cannoli siciliano, un po' anche di cultura siciliana. Poi il weekend è stato bellissimo, sono stato a Di Maro e ho visto te, Antonio Manganello, è stato un piacere abbracciarti. Insomma, vabbù, ragazzi, abbiamo fatto tramonti e mari, veramente esperienza indimenticabile, sicuramente massacrante, però la porterò nel mio cuore per sempre. Manganello, bentornato. Ieri non sapevo che dovevo fare dalle 7 alle 9. Immagina nelle 3 settimane delle tue ferie da partita IVA. Firmato Vinci. Vinci, non ti preoccupare, ci sono i podcast, vai lì e ascolti un po' tutti i programmi di Manganello, il Pipistrello, tutti gli altri programmi, ovviamente in podcast. Perché vi dico la verità, ne resterà solo uno, e cioè il Bar dello Sport, giusto Simone? Solo il Bar dello Sport dalla prossima settimana, vuol dire cacchiate, ma è l'unico programma che non si ferma. Ah, scusami, no, il Bar dello Sport, scusate, Gianluca Migliotti sta venendo secondo me un infarto, volevo dire Radio Gol, volevo dire Radio Gol, il Bar dello Sport. Vediamo se ci sta ascoltando Gianluca. Vediamo. Potrebbe essere un'idea, però. Come la vedi? Bar dello Sport per tutto il mese di agosto. Non è male. Allora, buongiorno a tutti. Raffaele da Castellammare. Sentiamo un po' di vocali, che è meglio. 342-00-00-100. Questi siete voi. Pronto?
1: Manga fratemo, buongiorno. Sono Ceruzzo. Ma tu finisci fatta lì? A sei longa canzone. Io sono in aereo e a Mabri comincia a demartire,
0: no,
1: fatta semana corta.
0: Già era previsto. Già era previsto. Già era previsto, avevo già avvisato. Buongiorno.
2: Ora arrivo per ribot. Mi chiamo per ribot.
0: Ecco qua gli amici siciliani.
2: Magari c'è la verità, una cosa, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Quasi mi stare troppo bello, magari senti di.
0: Bellissimo. E vuoi vedere come domani non vengo? E ti ho schiato ancora. Vuoi vedere? Poi vedi se sei meglio di me.
3: Manganello, buongiorno. Ci buongiorno. Sei mancato, bentornato. Oi, Enzo da Rocca.
0: Oi, qualcuno.
3: Ora ti aspetto dall'MD, mi veni a trovare.
0: Sì.
3: Lo sfilatino con la mortadella è gratis.
0: È gratis,
3: no,
0: allora ci vediamo oggi. Guarda, inizia ad affettare. Anzi, no, affetta quando arrivo, così è più fresco.
2: Buongiorno, Manganello.
0: Buongiorno.
2: Sotto Nile da me bomba vi fai.
0: Chi sei, mio fratello?
2: Giocalizzo, direzione Nova. Magari sta arrivando a quarto ondata.
0: Ancora,
2: allora,
0: ma non è possibile.
2: Pronto per la cremazione.
0: È incredibile.
4: Andò Giovanni da Parese. Senti te, ma vorrei un umurtore.
0: Hai visto? Hai visto?
4: Un umurtore proprio.
0: Non ti preoccupare,
4: non
0: ti abbandono.
4: Non è vero, tu andare, ma sì. Ti chiacchierà la mia
0: Aluardo
4: per Raffaele Damani, sennò come chiudo a
0: fondo. Ancora non ci vediamo. Raffaele è qui.
4: Buona giornata e ti vogliamo bene. Ci
0: anch'io.
4: Sei mancato tanto.
0: Anch'io vi voglio tanto bene, ma con il cuore, non lo dico giusto di facciata. Con Raffaele Damani dovremmo vederci. Vediamo quando, non lo so. Il 2 agosto se ne va, quindi manca poco. Pronto?
5: Buongiorno, Manganiello, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Ciao.
5: Voleva curare.

0: Sì. Magari.
1: Perché non può essere. Magari ci sta quello che gradisce.
2: Buongiorno,
1: anche
2: Antonio Mangani.
1: Buongiorno.
2: Mi sono localizzo.
1: Vai.
2: Sono Pasquale da Bosco Trecase. Okay. Vorrei avere sì. i tuoi soldi per fare le vacanze che fai tu, Antonio Manganiello.
1: Io vado a Scalea tutto il blocco, cioè non è che con tutto il rispetto.
3: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ando, come si dice, tra mondo e mari, sì. quando sotto mare.
1: Magari.
3: Quando sotto che biscotto.
1: Più quelli che ho speso per gli arancini. Che no.
4: Buongiorno. Carmine da Francoforte.
1: Oh, Carmine, ciao.
4: Ma Vovastu, dove sei stato? Mannaggia a te, mannaggia.
1: Te l'ho detto
4: ieri mattina
1: fa.
4: Sembrava, che ne sai? Tu l'im benzio, numero uno.
1: Ok, ciao. E allora, non mancherò. Ragazzi, ma è stata la mia prima assenza in un anno. In un anno. Voi lo sapete, tutto potete dire, ma sono stacanovista di prima categoria. Continuate a raccontarmi un pochettino dove siete. A proposito, ma dove andrete in vacanza? Se andrete da qualche parte, magari ci incrociamo. Fatemi sapere un po', poi tra poco lanciamo un argomento che riguarda proprio l'estate, gli amori estivi. Vi spoilerò un pochettino il tutto al 342 00 00 100. Mettiamo un disco, torniamo subito.

mamma mia, manca poco, tanti lo scrivono per le vacanze e poi vi dico che voleranno, la cosa è quella, no? Ci ritroveremo e poi ci troveremo subito il 24, per quanto ci riguarda, di agosto, ripartiremo alla grande, più di prima. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, sono Raffaele da Mainz, saluto il supermaster Manganiello, che c'è in regia, sto a fare colazione con la mia roccia, colazione italiana, perché è qui a Torre Annunziata il nostro Raffaele da Mainz, lo ricordiamo, insieme alla sua roccia. E ancora

0: Antonio, buongiorno, direzione Palinuro. Ma che bella Palinuro, ho trascorso le vacanze più belle della mia vita e lì ho incontrato tanti amori, giusto per un preambolo del nostro sondazzo che arriverà tra pochissimo. Ancora un po' di messaggi, sapete che poi il programma lo fate voi, io sono una sorta di mediatore. Al 342 00 00 100, volevo fare gli auguri anche ad Anna perché è stato il tuo onomastico, quindi no un'Anna in particolare, tu Anna, sì, proprio tu che hai questo nome, domenica hai festeggiato, allora per Sant'Anna auguri a te, auguri a tutte le Anna che magari non ho incrociato. Bene, è arrivato uno zombie, no, diciamo chi, sentiamo un po' di vocali, vediamo un po' che succede. Pronto,
1: buongiorno, sono Pasquale, vorrei salutare la mia pizza di tuffo Stefania, sì? E la mia bruciolilla Giorgia, un bacione a tutti, saluto anche a Raffaele da Mainz, Mainz.
2: Strudel viernaria, o pandule e l'arancina sabato. Ah, tu po' che stai rotolando.
0: Hai ragione. Hai ragione. Sono ingrassato, va veramente da fare schifo. Ma d'altronde, quando vai in Sicilia.
3: Antonio, da Secondigliano.
0: Buongiorno.
3: Volevo dire al presidente.
0: Al presidente.
3: Possibile, sì, ma che fa?
0: Ragazzi, ma che c'entra il presidente e il Napoli in un programma che si chiama Il Pipistrello? Cioè, avete una giornata intera. Abbiamo mille programmi sportivi.
4: Ieri ci siamo andati tutti. Infatti ci stiamo organizzando tutti per mettere una firma,
0: sì,
4: per farti lavorare tutto il mese di agosto.
0: No, no, ma stai scherzando. Cos'è? Una petizione? Ma non esiste proprio.
4: E poi comandiamo anche di dovere queste firme.
5: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Andò per la ragione, sì. Raffaele da Mainz.
0: Cioè?
5: Beh, di mare. A Di Mare viene a Napoli, sì. Vai a Palermo, vai a Sicilia, vai a Sicilia, e poi non vai a Torre.
0: No, non è, ragazzi, lo so che ha ragione, però mettetevi nei miei panni. Io oggi devo riposare perché veramente è stata
6: buongiorno.
0: Una trasferta.
6: Quest'anno
0: buongiorno.
6: Mia moglie ha deciso di fare una lunga vacanza,
0: ah, sì?
6: E io l'ho accontentata. Mm. Facciamo una settimana a casa mi sto. Una settimana balconata.
0: Ottimo,
6: mamma,
0: guarda.
6: Mi mangani, che estate di fuoco che sarà.
0: Guarda, ti posso dire, è la migliore. A casa, se hai l'aria condizionata, una bella serie di TV, se ce l'hai, se non ce l'hai, è finita, perché ci sarà la quarta ondata, ragazzi.
7: Allora, buongiorno,
0: buongiorno,
7: buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Il gioco lunedì è bella, poi non gestire, ma anche
0: aspetta però, l'ho detto la settimana scorsa, una continuazione, cioè tutti i giorni, proprio per non sentirmi in colpa. Ciao Antonio, oggi direzione Torre, mancano ancora 17 giorni alle mie ferie, mamma mia, scrive Roberto. E poi ancora, quante scuse per colpa dell'aereo, potevi prendere anche l'autobus, cioè prendevo l'autobus da Nola per arrivare a Di Maro, scusami, quanto ci mettevi? Poi dice, weekend lungo, hai lavorato, ti serviva anche il lunedì per riposarti, per contare i soldi, ma assolutamente no Matteo, cioè tra l'altro ieri l'aereo ha fatto tardi, partenza alle 17, è partito un momento alle 19:30, non so se mi spiego, da Palermo, sono arrivato proprio un gun and gun, come si suol dire. Beh, ancora qualcuno,
8: buongiorno,
0: buongiorno,
8: ci sei mancato.
0: Ma è stato un giorno, non è che...
8: Figuriamoci adesso che va in ferie, anche
0: lo so.
8: Adesso che va in ferie, come hai detto, solo
0: sì.
8: Radio Gol. Come...
0: Però stiamo lavorando per il bar dello sport.
8: Mancherete tutti perché siete tutti di compagnia.
0: Grazie.
8: Specialmente tu la mattina, che comunque mentre si va al lavoro, subito alle 7 si ascolta Radio Kiss
0: esatto.
8: Napoli, il Pipistrello.
0: E c'è qualcuno
8: ciao,
0: che...
8: Ciao Mangani.
0: Un bacio a te, a quest'ora vi fa compagnia, vi porta al lavoro, vi accompagna anche insieme a voi, no? Perché siete voi che accompagnate me, io accompagno voi ed è una cosa meravigliosa da tanti anni. Facciamo così, mettiamo un disco e poi lanciamo l'argomento di stamattina che ha a che fare con gli amori estivi.
9: Sì, tu camacire in un garrien da vicino, da lontano, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: animato con Gigi D'Alessio, che somiglia un bel po' a Gigi D'Alessio, non tantissimo, devo essere sincero, non so se avete visto il videoclip. Allora, c'è una statistica che ribalta un luogo comune: siamo abituati a pensare che gli amori estivi finiscano con l'ultima giornata di vacanza, invece non è sempre così. Secondo un'indagine realizzata dalla community di matrimonio.com, 4 coppie su 10 che oggi hanno una relazione duratura raccontano che tutto è iniziato proprio come un flirt estivo. Avete capito bene. Lo studio rivela anche un altro dato curioso: il 35% delle coppie che si sposano si è conosciuto durante l'estate, che si conferma la stagione in cui nascono più storie d'amore. Insomma, quello che sembra un semplice colpo di fulmine sotto l'ombrellone a volte può trasformarsi nell'amore di una vita. E visto che oggi è già il 28 di luglio, io vi chiedo: ma avete mai vissuto un amore estivo? È finito con le vacanze, oppure quel flirt è diventato qualcosa di serio? Magari quella ragazza o quel ragazzo oggi è la persona con cui condividete la vita. Parlatemi di un vostro amore estivo, cosa ricordate, un aneddoto anche divertente, una figura di merda, no? Durante l'estate, mentre stavate approcciando con questa ragazza, e poi ci spiegate anche i motivi. Raccontatelo con un WhatsApp al 342 00 00 100. Un amore estivo che è durato nel tempo, che è finito dopo 3 giorni, un amore estivo, poi avete scoperto magari che quella donna fosse già impegnata, sposata, fidanzata, sono successi tarandelle, come si suol dire. 342 00 00 100, fatemi sapere un po' la vostra storia d'amore estiva, che può essere quella dell'anno scorso, quella di 20 anni fa, quella quando eravate ragazzini, e quella di una settimana fa, perché no? Vi aspettiamo tra pochissimo nel Pipistrello, parleremo degli amori estivi.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
3: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
2: Ma...
3: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
2: E se...
3: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: particolarmente perché parliamo degli amori estivi, un'avventura nata durante una vacanza. Raccontatemi se è finita con l'estate oppure quella persona poi è diventata così importante da essere ancora oggi al tuo fianco. Magari l'hai persino sposata, perché no? 342-00-00100, potete anche dirlo con un vocale. Vediamo un po', c'è un messaggio di Gelson che dice: altro che amori estivi, dillo che gli hai fatto passare la signora Rachele. Non ne parliamo, proprio durante un'estate è successo di tutto, ma ti dico che eravamo già fidanzati, l'ho raccontato mille volte, poi non l'ho telefonata perché facevo l'animatore turistico, quindi mi ero invaghito di altre ragazze, un macello. Lei arrivò dalla spiaggia 3 chilometri per venirmi a riprendere, a trovare, e io ho detto: chi sei, scusami, non ti conosco. Cioè, è lì, è partito, tu si nomi in merda, proprio così alla Mario Merola se n'è andato, poi mi sono pentito e siamo ancora lì. Manganiello, un amore estivo mai sbocciato era quello da ragazzino, 15-16 anni, con la figlia della padrona di casa della Calabria. Addirittura ci conoscevamo da anni perché andavamo in vacanza lì da sempre, erano ormai amici di famiglia. Lei era qualche anno più piccola, stavano nella casa sotto la nostra, ma quando la mamma fiutò che tra noi c'era simpatia, cominciò a fare cane presa, si affacciava continuamente quando stavamo a chiacchierare sulle scale e quando la sera uscivamo tutti assieme sul lungomare. Da un certo punto se la metteva sotto braccio e camminavamo assieme. Mamma mia, Manganì, classici calabresi, vinci da San Nicola la strada, molto gelosi. Poi non so adesso se è ancora così. Buongiorno Antonio, estate 2002, dice Manu, Rossano Lido Sant'Angelo, un mese bellissimo con Imma, vedi, ricordi ancora il nome, una storia da film, ma entrambi eravamo già impegnati. Ah, guarda qua, questo è il classico flirt estivo proibitivo, possiamo dire, no? Ed io, nonostante la storia sia durata anche qualche settimana, oltre la vacanza non ebbi il coraggio di lasciare la mia fidanzata, vedi, per anni ed anni me ne sono pentito, ed ancora oggi che sono passati 24 anni la penso sempre, pagherei per passare ancora un'ora con lei, vedi Emanuele. E non hai avuto il coraggio di dire magari questa è la mia donna, e di dire alla tua ex, o meglio alla tua fidanzata dell'epoca, magari provo un amore per questa qui. Vabbè, capita. Sentiamo qualche messaggio, vediamo un po' che succede. Pronto? Amori estivi, sgamate il vostro amore estivo, anche quello più nascosto.
1: Mangani,
0: sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Giovanni da Napoli.
0: Vai Giovanni.
1: Mangani. Niente di meno. Ha da fatta.
0: Che c'è?
1: Ha da unire tanto di chi lo cavolo, tanto di chi lo cavolo che. Che maccheroni e cucina senza un fuoco.
0: Va bene, risparmiamo, no? Mettiamo gli spaghetti a terra sull'asfalto.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Lasciamo la carbonara.
2: Ci mandato pure un messaggio.
0: Sì.
2: Se ci aiuto, anche in da macchina ci mandato un messaggio.
0: È vero, confermo. Capito,
2: no?
0: Confermo. Tanti messaggi ieri che mi dicevano: ma dove sei? Ma come faccio a partire senza il pipistrello?
3: Ma tu peggio, radio cool.
0: No! Ma come?
4: Manganiello, quasi sento un master che stanno dicendo che quando ci mancherà, fa una settimana e più.
0: Perciò, ragazzi,
4: stanno buone.
0: Infatti, fate finta che non è così e che dite quando te ne vai in ferro, cioè avessi più di ascoltarti.
5: Buongiorno,
0: è lui, Vincenzo Burro.
5: Burro, bra.
0: Non ti sei sciolto.
5: Grande amore estivo.
6: Scopri di più,
5: A te tappamo. Grande amore estivo.
0: Sì.
5: Invernale, Steve, invernale. A portare, ma ci lasciare.
0: Hai fatto buono, vai.
5: Ehi. Significa che la stagione si fa a ruccine.
0: Eccolo, è lui. È incredibile il nostro Burro.
7: Ciao Antonio.
0: Buongiorno, ciao.
7: Questo è il mio primo messaggio qui a Kiss Kiss.
0: Ma veramente,
7: Napoli.
0: Non ci credo.
7: Sono Enrico da
0: ciao.
7: Roma.
0: Vai Enrico.
7: E io ho un amore estivo che dura da quasi 11 anni.
0: E vai.
7: E che dobbiamo soltanto sigillare.
0: Suggellare.
7: Con un futuro matrimonio. A dicembre di quest'anno, cioè a dicembre dell'anno scorso, ho fatto la proposta alla mia compagna.
0: Hai visto?
7: E niente, quindi
0: durano.
7: Un amore estivo che continua.
0: E ce ne sono,
7: ad andare avanti.
0: Mi fa piacere.
7: Ciao.
0: Ti abbraccio forte, Enrico, ti aspettiamo, è sempre qui al Pipistrello, anche con qualche messaggio vocale, come hai fatto stamattina, con il tuo primo in assoluto. Buongiorno
3: Pipistrelli, un saluto alla roccia,
0: allo scoglio. Sì.
3: Magari, ma come finita poi con Raffaele?
0: Ragazzi, Tamanzi, con Raffaele per il momento, più con lui, no, ancora no, fatto. Ancora non ci vediamo.
3: No. Parlaci un po' di ci divertiamo.
0: Basta,
3: dai,
0: basta,
3: dai.
0: Non ho avuto tempo, ragazzi, ma vediamo in questi giorni. Antonio, buongiorno.
6: Manganiello, buongiorno.
0: Eccolo qua.
6: Geolocalizzo.
0: Vai.
6: Angelo da Ercolano, in giro per lavoro.
0: Sì, in giro per lavoro.
6: Le mattine faccio il giro con il furgone e poi mi tenete compagnia. Ieri mattina non sapevo che non ci fossi perché evidentemente venerdì
0: non avevi ascoltato.
6: Mi sono perso questo passaggio perché comunque salgo e scendo dal furgone.
0: Certo, certo.
6: E ho messo un'altra radio per avere un po' di compagnia, sono tornato a casa e mi sono preso l'Xanax. Mi è venuta la depressione.
0: No, vabbè, ma ragazzi.
6: Solo di problemi.
0: Io vi amo.
6: Che bel programma.
0: Hai visto?
6: Vive Pipistrelli.
0: Grazie. Finalmente, ecco il nostro mood. Se girate le frequenze, trovate solo gente che racconta problemi. Ma ragazzi, veramente,
8: sì, noi buongiorno,
0: no.
8: Rimango anonimo.
0: Vai.
8: 2004.
0: Sì.
8: Conosciuto una ragazza stupenda, Village Camping International a Fraia Mare.
0: Ok, ma tutti quanti in Calabria, tutti amori nati lì.
8: Ragazzi, sono stato tutta l'estate con lei, si chiama Ilaria.
0: Sì.
8: Non la vedo da 22 anni.
0: Mamma mia, hai visto ognuno.
8: Siamo stati insieme nel villaggio, abbiamo continuato dopo a vederci a Napoli, lei è di Castelcisterna ma abitava dalla nonna al Vomero.
0: Ok.
8: Mi fece pure una bella dedica su un Brasilea. Non l'ho rivista più tutto.
0: E poi, secondo me, ragazzi,
8: mi farebbe piacere rivederla, ma attualmente sono sposato, è difficile.
0: No, fai bravo.
8: Ragazzi, un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te. Secondo me, però, l'amore estivo, se non va avanti, non è la stessa cosa. Cioè, tu immagina di conoscere questa ragazza, ok? Nel periodo estivo. Quindi ti vedi sulla spiaggia, fai il bagno insieme, cerchi di vederti, magari, che ne so, ti vai a rintanare nella cabina, sto facendo degli esempi, dietro lo scoglio, poi a un certo punto, cioè sempre in costume, dice vabbè, ci rivediamo anche a Napoli, faccio un esempio, tu sei del Vomero, sono di Cercola, la vedi vestita, non c'è più la magia estiva, non c'è più la magia del non far niente, del falò sulla spiaggia, non è la stessa cosa, no? Perché poi secondo me l'amore estivo è bello anche perché la location lo permette, poi quando continua vuol dire che è veramente un amore, ma non è così semplice. Antonio, buongiorno. Io e la mia ragazza ci siamo conosciuti in Calabria, un po' di flirt qua e là, pensavo che fosse un amore estivo, invece noi il 1° settembre facciamo 10 anni di fidanzamento e tra poco ci sposiamo, e pensare che lei inizialmente non mi voleva, poi una volta tornate a casa me la sono ritrovata fuori dalla porta. Vedi, in questo caso Carmine è il contrario proprio di quello che ho detto. Per la serie, quando c'è un grande amore, sia estivo sia invernale, poi continua. L'ultimo, buongiorno Manganiello, 21 anni fa, Sliding Doors, dovevo scegliere se andare da una ragazza in Sardegna o da un'altra in Spagna, addirittura birbantello che non c'è altro, alla fine ha vinto la Spagna e 21 anni dopo ancora assieme, tra qualche mese avremo il nostro primo figlio, la nostra estate non è ancora finita. Bellissimo, hai fatto la scelta giusta, quella spagnola. Vabbè, tra poco continuiamo ancora con gli amori estivi, quel flirt che poi è diventato importante, oppure un aneddoto legato ad un amore estivo, un'avventura, al 342 000 100. Adesso alzate il volume perché mamma lo calma, il pezzone del petagnone, e che pezzone.

0: Mamma mia, che pezzone del Petagnone che abbiamo ammirato anche con il suo DJ set a Di Maro. Fantastico Ivano Petagna. Nel frattempo ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Stiamo parlando degli amori estivi, un amore che magari era destinato a finire con l'ultima giornata di vacanza oppure è diventato l'amore della vostra vita. Raccontate anche un aneddoto divertente, se vi va, di un amore estivo al 342 00 00 100. C'è Salvatore, ciao Antonio, agosto 93, per caso eravamo a Lido Bellaria di Varcaturo. Bene, sia io che lei forzati, ognuno dai genitori, pensa un po', agosto facciamo 33 anni insieme e 3 gioielli. Cioè Salvatore, siete stati forzati dai vostri genitori a conoscervi? Cioè tipo perché i genitori magari amici e allora hanno combinato un po' ed è andata bene, ho capito bene? 33 anni insieme, guarda che non è poco, soprattutto se poi c'è stato questo incentivo da parte dei genitori. Ancora buongiorno, siamo Maria Grazia e Luigi da Napoli, ci siamo conosciuti agosto 2008, domani sono 3 anni che ci siamo sposati, abbiamo un bimbo di 2 anni, vedi? E allora l'amore estivo può diventare un amore duraturo. Secondo me bisogna chiamare il bimbo con il nome della località dove vi siete conosciuti, quindi se vi siete conosciuti a Varcaturo, se è una fanciulla magari Licola, se è nata Licola, ok, Palinuro, vedi, nomi maschili e femminili ci sono, se è femmina Scalea, vedi, cioè così, ma non è uno scherzo ragazzi, magari suggellate l'amore in tutti i sensi, dando anche il nome della bimba o del bimbo al posto che è stato Galeotto, no? Ancora qualche messaggio e poi ascoltiamo qualche vocale. Per me invece è stato l'opposto, amore fortissimo in Salento, promesse di rivederci e poi ognuno è tornato alla propria vita. Beh, questo è un classico, questo è l'amore estivo vero per eccellenza, quello delle promesse mancate. Però ogni volta che sento quella canzone di quell'estate mi torna tutto in mente. Facciamo così, Simone, giusto qualche vocale ce la facciamo? Ok, pronto.
1: Magariello, buongiorno, Pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Domenico CC.
0: Vai.
1: È il mio amore estivo che poi è durato tutta la vita e dura ancora.
0: Sì.
1: È nato il primo agosto. Primo agosto pioveva.
0: Ah, ecco.
1: Di domenica.
0: Ma che festa!
2: Gaia da Newcaur.
0: Newcaur, come ha detto l'amico di prima, sì. Newcaur.
3: Mangani.
0: Cazziata.
3: Mangani.
0: Sì, vai, quando cominciano così.
3: Liberato d'Ercola.
0: Vai, liberato, vai.
3: Da fa tante che Newcaur. Tante che Newcaur. Camma fa l'uva uccidilla in coppo muro.
0: Bene, oppure sul cofano. Ciao. Della macchina, perché è un po' più pulita la zona. L'ultimo messaggio lo leggo io, dice: la mia è iniziata su un traghetto per la Sicilia, ci siamo iscritti tutta l'estate, poi ho preso un treno per rivederla e non ci siamo più lasciati. Ma che bello, amori estivi, amori nati per caso, amori che durano ancora oppure si sono fermati a settembre. Ecco qua, è l'argomento di stamattina, secondo me molto bello e sempre sul pezzo. 342 00 00 100. Vai Simoncino Zagaria, mettiamo un disco perché abbiamo il caffè, sennò si fa freddo. Tu dici, vabbè, ma è estate, a me piace cavolo il caffè pure d'estate, che devo fare?

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amori che durano oppure le solite, no, cose che durano poche settimane? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Come ha fatto Federica, dice: estate in Calabria, ma tutti in Calabria, poi dite che io vado solo in Calabria. Avevo 19 anni, ci siamo persi di vista per 10 anni, poi ritrovati su Facebook, adesso siamo sposati da 3 anni. Vedi che Facebook ogni tanto fa anche le cose belle, non soltanto quelle un po' antipatiche dove la moglie becca il marito sulle chat o viceversa, dove magari trovi qualche uomo, qualche donna, credi poi che sia veramente il principe azzurro, la tua principessa, poi vai lì, lo vedi o la vedi e scappi. E la tecnica è una sola: per noi uomini, io vi dico che dovete dire che andate con un'altra macchina, non dite mai la vostra macchina, da lontano osservate se vi conviene bene, altrimenti fui da bene. Questa è la bastardata. Poi vediamo, Rosaria: conobbi mio marito in campeggio a Vieste nel 1993, io di Napoli, lui di Bari, le vacanze finirono, noi no, quest'anno festeggiamo 28 anni di matrimonio, vedi che bella cosa. Agosto di 5 anni fa, Agropoli, la mia migliore amica mi presenta una ragazza di Castellabate, sua grande amica con la quale hanno convissuto a Torino ai tempi dell'università. Volevo un'estate spensierata dopo disastri amorosi ed invece è nato il più grande amore della mia vita. E allora esistono per davvero gli amori, quelli veri, anche durante l'estate. Dopo un mese è venuta a Napoli, abbiamo iniziato a convivere, siamo sposati da quasi 3 anni e il nuovo anno ci porterà anche un bambino o bambina. E come abbiamo detto prima, si deve chiamare con il nome della città che vi ha fatto conoscere, Agropoli. In questo Scalea si è femmina. Sì, invece si sono conosciuti a Scalea. Allora, vediamo. Simone, qualche vocale, dai, riusciamo ad ascoltarlo. Tra poco le news con il nostro numero uno,
1: Mangani,
0: già sapete.
1: Mangani.
0: Vai.
2: E figo, ma vuoi sigillare il sapore? Che ci metto il silicone? Chiedo per un amico.
3: Ciao, buongiorno Manganiello. Buongiorno. Io ho un amore estivo che dura da 31 anni.
0: Pure tu.
3: Con che mia bello. Moglie nel 95 ci siamo conosciuti in Calabria.
0: Sì. Oi.
3: E da lì,
0: la Calabria, forever.
3: Dopo 7 anni di fidanzamento ci siamo sposati, sono 24 anni di matrimonio e 2 splendidi figli. Che saluto,
0: sì.
3: E li amo, sono la mia vita.
0: Allora, ciao, potremmo anche fare un'altra cosa, cioè qual è la regione dove magari nascono più amori? Per il momento stravince la Calabria, cioè Calabria proprio a primo posto senza alcuna discussione. C'è Marco da Caserta: io invece una storia bellissima, Gallipoli, 3 settimane intense, poi ognuno è tornato nella sua città, non ci siamo più rivisti. Ho conosciuto mio marito in campeggio, oh eccolo qui, a Scalea, quando avevo 19 anni ci scrivevamo con gli sms, pensa un po', mamma mia. Sentiamo ancora qualche vocale, pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: La prima volta che chiamo.
0: Pure tu.
4: Raffaele, vai, bravo. Che Manganiello mo ti offre un pranzo.
0: E basta, ciao. Ragazzi, non vi preoccupate,
4: buongiorno,
0: l'ho promesso.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Oh, Mangani, ieri quando te ne sei ricevuto.
0: Ok.
4: Le 7:01 e niente, la prima canzone, la seconda canzone, la terza canzone. Come ci ricordate Cancestino?
0: Ah, eccolo, è lei.
4: Mannaggia, un mattinato.
0: Lo sai che poi le cose si apprezzano quando non si hanno. Voi spesso e volentieri.
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno.
0: Mi criticate?
5: A tutti,
0: buongiorno.
5: Io giugno di 13 anni fa ho conosciuto la mia attuale moglie,
0: sì.
5: Per diciamo per una scommessa.
0: Anche quello funziona.
5: Niente, poi questa scommessa è andata avanti nel tempo,
0: sì.
5: Questa relazione è andata avanti nel tempo e dopo 13 anni ci siamo sposati.
0: Hai visto? Che bello. Immagino anche il pegno, no? A volte si giocava con la bottiglia, il gioco della bottiglia, si girava e poi dovevi pagare un pegno. Smetti, dice, vabbè, devi andare a dare un bacio a quello, e a volte capitava così.
6: Se uno riconosce Sciamme Check, come fa?
0: Andiamo Sharm el Sheikh, ragazzi.
7: Gli amici che pensano alle ex e che si pentono adesso di non rivederle più.
0: Sì.
7: La minestra scaldata non è mai buona.
0: Tu dici? In effetti.
8: Mando, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Serata di Maro, serata in Sicilia. E mangiate gratis.
0: Vabbè,
8: Che te fai trovare? Nando, i che denaro.
0: E ho mangiato anche tanto, ragazzi. Ho mangiato la panza da ugro che.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Amore estivo, Galeotto, sì. Capomiseno. Tanti anni fa,
0: sì.
9: Tanti anni fa,
1: poi dopo che è successo? Si è rivelato un grande amore, stiamo ancora insieme.
0: Vabbè, ti pare poi che ti dispiace.
1: 30 anni, 25 anni. È veramente quello il grande amore mio. Io la chiamo sempre amore perché non mi ricordo buono.
0: Addirittura.
9: Spangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro.
0: Oh,
9: Spangani, eri innamorato di una ragazza. Ha portato uno spettacolo tuo, io porco.
0: No!
9: Retta a te. Avevo già stato vinto pistillo, comunque mi ha permesso un lato di tutto, mi ha bloccato.
0: Confermo, confermo. Venne a porco loco. Locale esistente per davvero, tipo negli anni che, 2000.
10: Vabbè, Manganiello, però Marano. Se tu conosci la Scalea, è normale che poi tu puoi pure a Napoli, perché praticamente
0: è giusto,
10: come se
0: è
10: a Napoli.
0: È vero,
10: se fai una conoscenza a Scalea è come se l'avessi fatta a Napoli, è facile di vedersi
0: colonizzato Scalea. Sì, su questo guarda, siamo d'accordo. Anche a Di Maro, cioè ragazzi, sono arrivato a Di Maro, sembrava Scalea.
11: Mangani
0: in montagna.
11: Vai
0: tu.
11: A Di Maro faccio un budello.
0: Okay.
11: E regala la maglietta puzzuttata che la guaglione.
0: Ma mica sono stato io, non so niente, ragazzi.
11: Io spendere 150 euro sarei calavo originale.
0: Sì, sì, sì, non esiste proprio, ragazzi, anche perché andiamo in giro per spendere i soldi. Noi dobbiamo guadagnarlo, dobbiamo spenderli. Ho mangiato solo uno strudel a Di Maro, 7 euro, uno strudel. Buonissimo, per l'amor di Dio. È arrivata la signorina. Com'è questo strudel? Abbiamo appena sfornato. È buono. Quanto? 7 euro. Minchia, città. Allora è rimasto con un po' stomaco.
9: Spangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro. Spangani, eri innamorato di una ragazza. Ha portato uno spettacolo tuo col corpo loco. Retta a te. Avevo già stato nino vestito con uno, ma per mettere l'agio su tutti, ma bloccò.
0: Io sono convinto che non stia dicendo bugie. Tutto vero. Soprattutto se poi ha visto il... se poi ha visto il proprietario castrese. Lo conosci l'ultimo? Il doppio di pistillo e il papà di Castrese il triplo di pistillo, quindi ci sono i proprietari, quindi ho fatto un po' impressione. Va bene, va bene. Tra poco le news con Lucio Pengue. Vi ricordo l'appuntamento con i Telegram l'ultima settimana con Allan. Volete inviare un messaggio d'amore ironico, di sfottò, un amore estivo magari, no? Volete inviare un messaggio, pensa ancora, anche se non ci vediamo da 20 anni, facciamo questo esperimento. 342 00 00 100. Torniamo subito.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Penguin, apriamo con l'attualità. Il Comune di Napoli ha avviato un percorso partecipato per definire i nuovi orari delle attività commerciali nelle principali aree della Modivida. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze degli esercenti, la viabilità dei quartieri e il diritto al riposo dei residenti. Associazioni di categoria e operatori potranno presentare osservazioni entro il 6 agosto. Tra le misure allo studio, il divieto di vendita per asporto di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del mattino e nuovi orari di chiusura per i locali nei quartieri Spagnoli, nel centro storico, a Chiaia, al Vomero e a Bagnoli. Cronaca, tragedia sul litorale di Castelvolturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere entrata in mare nonostante le condizioni fossero proibitive. Inutili i soccorsi del personale del 118, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Proseguono intanto le indagini sull'incidente avvenuto in un parco giochi di Roccaraso, dove tre bambini sono precipitati da un gonfiabile sollevato dal forte vento. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Resta in prognosi riservata una bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale di Pescara con trauma cranico e la frattura del femore. Feriti anche altri due bambini di 4 e 5 anni, tra cui uno proveniente da Napoli. Operazione antidroga della Guardia di Finanza della Penisola Sorrentina, eseguite 6 misure cautelari nei confronti di un gruppo ritenuto responsabile di un traffico di cocaina e marijuana. Secondo gli investigatori, in appena un mese sarebbero state cedute oltre 300 dosi di stupefacenti. Tra i principali clienti figuravano lavoratori della ristorazione, in particolare chef, skipper impegnati nelle imbarcazioni turistiche. Chiudiamo con lo sport. Dopo il ritiro di Di Maro Folgari del Napoli, osserverà 3 giorni di riposo prima di ripresentarsi per la preparazione a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto. In programma 3 amichevoli internazionali contro lo Osasuna, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco, oltre agli appuntamenti con i tifosi. Il 3 agosto sarà presentato ufficialmente Massimiliano Allegri con il suo staff, mentre l'11 agosto toccherà alla squadra, sarà un'ultima fase della preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, che capolavoro! Angelina Mango e Mengoni, in genere non annuncio mai le canzoni da sempre, soprattutto quelle inglesi, non per scelta, perché non conosco l'inglese in questo caso, mi piace tantissimo. E allora merita. Le 8:03, ancora buongiorno, è martedì 28 luglio. Com'è bella questa data, 28 luglio, un po' il sabato nel villaggio, no? Per tutti quanti noi che aspettiamo quei giorni fatidici per poter partire finalmente per il mare, per la montagna, per un viaggio e per rilassarci, per staccare un po' la spina. Salutiamo quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. Da cosa te ne accorgi che è martedì 28 luglio? Anche dai Telegram, che sono pochissimi perché molti sono già in vacanza. Io vi ricordo ancora una volta, in tempo reale, se volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò, inviate anche adesso al 342 00 00 100. Basta scrivere cosa dobbiamo dire, se è un anniversario, un matrimonio, un compleanno o un messaggio anche per un giorno che non ha alcuna ricorrenza, ma è un pensiero che volete dire attraverso la radio. Simone Zagaria, pronti per poter sorprendere qualcuno? Partiamo col primo. In realtà non è proprio un Telegram, è un monologo. Abbiamo due numeri, anche un numero fisso, e dice: sono Carmine, da 10 anni vivo con Raffaella, la vita mia. Ok, vediamo se Raffaella ci risponde. E leggiamo il tutto, proviamo il fisso, abbiamo più speranze, secondo me, ammesso che Raffaella sia in casa. Poi è raro vedere un numero fisso, quasi un'emozione, ormai tantissimi non hanno più il telefono fisso, ma porca miseria. Oh, e allora non è in casa, suppongo. Proviamo col cellulare, vediamo che succede. Spesso vi ripeto, vabbè, sta settimana no, non vi voglio fare la solita paranoia perché siamo in una mezza festa, però verificate la disponibilità della persona, altrimenti perdiamo tempo noi e voi. Mi raccomando, già ne abbiamo pochi, poi non ci rispondono e non va bene. Ne è arrivato ancora un altro in last minute, proviamo il cellulare sempre di Raffaella. Mi piace perché è un bel messaggio da leggere.
2: Pronto?
1: Eccola qui, Raffaella, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, ci ascoltano anche in TV. Sono Antonio Manganiele, un messaggio da parte di Carmine.
2: Buongiorno.
1: Grazie. Pensa che Carmine, così preciso, ci ha dato il numero di cellulare e anche quello di casa, quindi tu non sei in casa perché abbiamo chiamato anche sul fisso. Dove sei?
2: Sono a casa, ma il telefono è in ricarica.
1: Ah, ok, per questo. Allora,
2: cordless.
1: Ti leggo un messaggio che è veramente molto bello. Dice: sono Carmine, da 10 anni vivo con Raffaella, la vita mia. Non ha detto la mia vita, la vita mia, che è più bello, no? Suona di più. Potresti sorprenderla chiamandola e dirle da parte mia: ciao amore. Poi dice: più bellissimo. Hai più, me l'ha messo sì, tra virgolette, perché è una cosa vostra sicuramente. Hai portato la pace nella mia anima tormentata, gioia e amore nel mio cuore, rendendo sempre più speciale ogni giorno della mia vita, la mia ispirazione, la scelta che ogni giorno rifarei. Grazie Raffi, grazie di essere la mia extraordinaria compagna di vita. Ogni giorno, come dici, o meglio, come dice, chi è Ghistemo? C'è scritto Chagall, chi è?
2: Chagall.
1: Cominciamo, poi dopo mi spieghi. Alla sua amata, penso che sul tuo volto il sorriso è radioso, più chiaro assai delle nubi, più chiare allora io corro dove sei, dove mi pensi e dove mi attendi. Mamma mia, ma chi è?
2: Un poeta.
1: Allora, la prima cosa, spieghiamo un attimo per noi, no? Cioè, ignoranti, Chagall, ecco, chi è, cosa ha fatto? Non dico tutte le opere,
2: era un artista, andammo a vedere una mostra e c'era un quadro di Chagall con questa frase molto romantica e lui gli colpì molto in quel momento.
1: Ah, ok, sì. Quindi l'ha fatta un po' sua e te l'ha dedicata stamattina.
2: Esatto, sì.
1: Bene, 10 anni insieme, Raffaella, veramente ti rubo pochi secondi, a questo punto Carmine sta ascoltando, cosa vogliamo dire?
2: Che anche lui ha cambiato la mia vita e che sono contentissima di aver fatto questa scelta e veramente lo amo con tutta me stessa, come che non bello. Ho mai amato nessuno.
1: Mamma mia, che bello, mi piace molto. Come diceva anche un altro, essere o non è, no, che se non c'entra niente, però è l'unica cosa che mi ricordo. Che è Rotello questo, sì.
2: Shakespeare.
1: Ah, ok, ok. Vabbè, ti saluto, saluto Raffaele, saluto.
2: Grazie, un bacio a tutti voi della radio.
1: Ti abbraccio forte, Raffaella, Carmine e Sciagallo, va bene? Un bacio, ciao.
2: Grazie, un bacio a tutti, buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Anche a te, ciao, ciao. Allora, Simo, te lo do, no, te lo do io un numero, te lo do direttamente in tempo reale. Vediamo un po', buongiorno Antonio, vorrei fare un telegramma alla mia amore Lina, voglio dirle semplicemente che tutta la mia vita, ok, mo che vado a casa, la prima cosa che devo fare, già sapete, la mia moglie conosce Sciagallo, eh? Conosci Sciagallo? Insomma, questa ignoranza da Sciagallo, mostruosa, eh. Mannaggia, se Lina risponde, niente, proviamo Adriana, Adriana. I numeri in tempo reale a Simone perché sono arrivati tanti last minute. Io sono Stefano, vorrei inviare un messaggio alla nostra principessa e anche soprattutto a mia moglie Adriana.

0: La cosa napoletana viene sempre specificato, però.
1: E certo, secondo gli anni ci volevi scritto.
0: Soprattutto al TG5 sottolineano sempre napoletano.
1: Al TG5 viene, scusami, al TG5 viene specificato napoletano, sul locale viene specificato secondo gli anni. Infatti il mio collega, okay, il mio collega subito è andato a vedere perché.
2: No, sei tu che l'hai messo.
1: È normale che sia con la Minei, che con la Minei, no.
2: Certo. Certo, okay, l'avresti scoperto tu.
1: Dimmi.
0: E infatti volevo dire la storia della scolaresca là, che era successa in Corea del Sud.
1: Ah, sì, sì,
2: sì.
0: Che si erano comportati male, però non hanno detto di che parte era,
1: no,
0: la scolaresca.
1: Non l'hanno detto che
0: subito.
1: E se era una napoletana, diceva una scolaresca napoletana. Visto che era di Bergamo, non sa ci
0: cosa. Secondigliano, no?
1: Non si dice.
0: Secondigliano.
1: Sì.
0: Va bene, ragazzi.
1: Ciao, fratello.
0: Vi saluto, sono Gianluca da Mandello dell'Ario Lecco.
1: Ah, e ada che bella gente, che bella gente.
2: Abbiamo esportato,
1: bella gente,
2: abbiamo esportato un altro modello.
1: Va bene, allora.
2: Vabbè.
1: Va bene, canzoncina e torniamo. Io ci trovo della poesia in questa cosa. Voi aridi, voi razzisti, vedete altro. Ecco.
2: Quindi, va perché bene, la violenza è poesia.
1: Ma non la violenza, azzecca violenza, è amore.
2: Non c'è

0: 0100. Voi scherzate, ma io Rosario l'ho visto dal vivo ed è proprio buono assai, Amedeo.
1: Amedeo, sono lì, soprattutto parecchie signore che mi hanno visto da vicino hanno detto, ma lei è veramente carina, veramente bellina. Cioè, bisogna vedere, toccare con mano, è questo qua.
0: Eravate in attesa dall'oculista, cioè, tutti quanti?
1: Sì, vabbè, pensavo
0: che
1: si porti giù l'oculista.
0: Certo che si porta, cioè.
1: Che non mangia, che l'aggio non si magna, chi si sta mangiando.
0: Sì, guarda, da qua, vedi. A Ischia, Filumena, Marturano 2.0, a famiglia!
1: A famiglia.
0: Buonasera!
1: Mi ha colpito di fatto, vedi, 54, 41, 30.

0: 22 e 37, c'ho figlio di 37, siamo genitori. Cioè, a Rosveri ciù, questa famiglia unita, hai capito? Unita,
1: sai, ma...
0: unita, ma no, che hanno si venuto spartati, si proprio assieme, capito?
1: Sì.
0: Uno sta a mare, un altro sta un po' pulito, un altro no, si sono proprio assieme.
1: È una cosa abbastanza normale che un nucleo familiare decida di fare vacanze
0: a
1: insieme.
0: Ma non stanno più il nucleo familiare,
1: anche
0: non c'è
1: per,
0: più.
1: Per
0: non
1: ammortizzare
0: più.
1: I costi.
0: Per me
1: volte,
0: ognuno smette di uscire dalle fermate, una da parte, una da un'altra, non si cagano più. Ecco, papà sta buscando e non se ne adonano neanche, capito?
1: Invece qua
0: invece
1: non
0: invece no, c'è l'unione fa la...
1: Non solo se ne sono accorti, ma hanno anche partecipato attivamente, ecco, mettiamola così. 081 546 6873, vi siete mai trovati nel patapato delle mazzate estive? Fateci sapere, raccontateci
0: io,
1: la vostra storia.
0: Io un paio
1: storia.
0: Di volte, due o tre volte mi sono trovato nelle risse. Pronto?
2: Sento.
0: Buongiorno, ciao Vici.
2: Rosa, io ti devo fare i complimenti, buongiorno Marco.
0: E ciao caro, ciao.
2: Per cosa? E tu con la tua satira riuscirai a sconvincere la delinquenza. Forse questo è il miglior modo, perché la satira riesce a sconfiggere i delinquenti.
0: Speriamo.
2: Quella pratica è detta tutto amore.
0: È amore.
2: Li sconvolgerà.
0: Ma quello è amore per il bambino, è amore per il bambino, quello riprende il bambino, io per l'amore del bambino reagisco, là si vede cuore mamma, cuore padre, cuore frate, cuore zia.
2: Sei grande, lo sai, veramente complimenti.
0: È un fatto di cuore.
1: Ragazzi, ma non dite se questo ci crede veramente e poi si mette a fare i sermoni.
0: Si
1: mette a fare i sermoni, lui, la famiglia, il partito, la politica buona,
0: che non capisce allora la poesia. Non la
1: prima
0: capisce.
1: Di tornare al telefono, dice Rosario, puoi ripetere i numeri piano piano, ci aggiungiamo anche 38 le mazzate.
0: Allora, 58, 41, 30, 22 e 37 è una famiglia. Poi c'è l'altra famiglia che di età, aspettate che prendo, sono 50. 54, 28 e 23. Mamma non c'è sta, russo, mamma. C'è
1: dobbiamo
0: sta.
1: Giocare più nuovo.
0: 54, il padre 54, la figlia 28enne, il figlio 23enne. Avrebbe reagito bimba appartenente ad un'altra famiglia, a loro dire in requieto. Questi qua, il 54, 28 e 23, si sono lamentati. Poi sono intervenuti i genitori del bimbo, che poi nasce su bimba russo. 58. Il 37 anni.
1: Il bimbo più grande.
0: L'altra famiglia di 5 persone, 58, 41, 30, 22 e 37. Sono cioè, del 12 nuove creature di 30, non si sa. Ecco l'amore, che pure se è grande uno piccolino.
1: Pronto?
0: Pronto.
2: Poi Rosa, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ai tempi nostri, quando c'era un rapporto sessuale di grande intensità, si diceva quanti immazzati ci ammagliavate, ti ricordi?
0: Sì. Sembra di immazzare, perché è l'amore.
2: A cose cagnate. Però io vorrei aggiungere due numeri, perché in questi cose per me ci stanno sempre due cose, i soldi o il corso.
0: Sì, il soldo è quello, pure ci sta.
2: Questo si è messo e aggiungi Cristo.
0: Un fatto strano. Compagno mio, ci stanno fatto strano.
1: Secondo me
0: saranno napoletani di quarta generazione.
1: Allora,
0: qua,
1: ci arriva questo articolo, lo sono andato a recuperare. Varese finisce con una maxi rissa la serata organizzata dal comune contro la violenza.
0: Bellissimo. Trenino, questa Varese nel nord Italia, ma sicuramente chi l'avrà organizzata era qualcuno dei secondigliani che si è là da 3-4 generazioni. È proprio capire geneticamente che il secondigliano va a essere, così è impossibile. Va bene, signori, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta.
1: Pronto?
2: Rosario,
0: oui, caro,
2: buongiorno
0: ciao.
2: Marco,
0: ciao caro, ciao.
2: Ma Siena, ma ci fa una marenna a bolo, Bresaolina e Filadelfia o Puparte e Puparola?
0: Ma come hai detto, la laga più Puparola?
2: Puppetto
0: e Puparolo, sicuramente. Siamo a morire, morimmo buono. Cioè, se dobbiamo morire, siamo in ospedale, meglio a Bresaolo fa male.
1: Mettiamola così, ti addormenti sicuro per la pennichella dopo con Puppetto e Puparolo.
0: A Bresaolo proprio si mette un po' somma.
1: È pesante. Anch'io per amore di mia moglie ho picchiato la signora del piano di sopra, spanneva sempre i panni chi ne racco. Ma non si fa, ragazzi.
0: Vedi, quello è amore.
1: Ma che amore?
0: Quella è la reazione per amore, capito me?
1: Ma no, la violenza
0: come
1: non
0: si faceva
1: mai...
0: una volta, come si faceva in Medioevo, no? Tu per esempio la tua donna veniva guardata e quello cacciava la spada e sfidava a duello. Tu che capì?
1: voi ve la meritate la deriva.
0: A singolar tenzone. Si sfidava.
1: Voi ve la meritate la deriva culturale che stiamo vivendo.
0: Che si difendeva l'onore.
1: L'onore di duello. Va bene, andiamo avanti. No, che buongiorno ragazzi, volevo suggerire a Pesacane, scusatemi, di voler approfondire circa la questione della rissa scatenata da una famiglia di Secondigliano e se il soggetto a suo fianco potrebbe essere coinvolto. Il soggetto principale della rissa scatenata sull'isola ieri. Ovvio che scherzo, Rosario è un bravo ragazzo.
0: Ah,
1: senti,
0: ma attevene a me, quanti voto.
1: Allora, ho controllato prima della diretta, non ha segni di colluttazione né segni di sedie o tavoli addosso, quindi non credo che sia stato coinvolto nella
0: rissa. Nella storia della mia vita ho già buscato le voci, cioè due volte mi sono trovato in due risse, quindi una volta all'estero e una volta in Italia, a San Giovanniello. Me la sono trovato. Sono trovato in una propria
1: secondo
0: propria
1: me abitata. L'ha causata però.
0: Ma secondo me sono proprio spaventato, cioè non ho mai visto volare tante sedie in Grecia.
1: Chissà perché volano le sedie, cioè così vengono prese le sedie e lanciate così come se fossero
0: immagino un uvic, non ci è capito, manca ripigliamo le sedie. Sedie cioè, tutto parte in terra sotto una panchina e chi si abbracciato. Speriamo a morire, sai che lo fatto che... Ma morimmo.
1: Hanno fatto pure la posteggio là sotto. Più che famiglia, show per i turisti, tutto compreso nel pacchetto, solo dalle nostre parti si offrono tutti questi servizi invece di apprezzare.
0: Allora, ragazzi, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo. Vai.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
2: Super promo 48. Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina. A Somma Vesuviana e Baiano.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stiamo parlando, allora, caro Pesagano, stiamo parlando di unione, di famiglia, perché i familiari si vogliono bene, si amano, quindi si danno una mano l'un l'altro.
1: I familiari si vogliono bene?
0: Si vogliono bene, perché anche a te, per esempio, pure si tiene una famiglia, come devo dirti, che non ti voleva, però, perché mamma mica ti vuole, mamma.
2: Certo che mi vuole.
0: La miseria, infatti, poi ti fa capire.
1: Insomma, ma io non ho capito, la famiglia è la famiglia.
0: Figli su figli, figli su figli. Allora, sentite, quest'altro amore familiare, cosa succede? Napoli, fermato per il telefono alla guida, la moglie fugge con la patente, aggrediti e feriti, capelli strappati alla vigilessa. Praticamente, bello, che è successo? Il marito fermato per il telefonino alla guida, la moglie in caserma per chiedere chiarimenti sottrae la patente sulla scrivania con uno scalto fulmineo, guardano poche, mentre sono in corso le procedure per l'identificazione e le conseguenze sospensione del documento, e si dà alla fuga rovesciando pure le suppellettili per rallentare gli agenti che la inseguono. Cioè, stiamo capendo, è andata in questura, ha visto la patente del marito in coppa, la cosa, se l'è presa, è scappata per non farsi inseguire, ha buttato, ma che siamo? C'è, capisci? Cioè, tu l'avessi fatto per me una cosa che
1: no!
0: Hai visto?
1: Ma perché è illegale?
0: Ma stai sicuro, manco mujer me l'avesse mai fatto una
1: ma
0: cosa
1: certo,
0: che per me?
1: Cioè,
0: poi
1: ha
0: morito tuo, telefoni a patente.
1: Trailer di 300, bravo.
0: Tutte cose per non farsi inseguire.
1: Cioè, a darle ha appena man, detto qua, che sei uno spartano, cioè, praticamente.
0: A darle man forte anche i familiari presenti sul posto che aggrediscono le forze dell'ordine. Il bilancio alla fine è pesante: due agenti della polizia municipale feriti, una vigilessa alla quale sono stati strappati i capelli.
1: Ma povera donna.
0: Il responsabile, vabbè, poi l'hanno voluto fare neri, insomma, perché poi giustamente. Insomma,
1: non fare mai giornalista, vi prego. Non fare mai giornalista.
0: Giustamente, Paroppi, nessuno ha visto l'amore di questa.
1: Scusami,
0: gente,
1: ma
0: avuto
1: uno
0: per...
1: è fermato.
0: Quando vanno bene a chi? Cioè, guarda quando vanno bene.
1: Cioè,
0: tu vai a rischiare la vita, vai a rischiare la galera.
1: Ma per, una, per un telefono salvare, dalla guida?
0: Pur di salvare quella dalla coca.
1: La
0: amore,
1: famiglia
0: signore,
1: è andata fuori alla questura.
0: Madonna,
1: ma che pensavo, significa? Pensavo, ma che cos'è?
0: Ma esci un pochettino.
1: Il
0: da
1: medioevo questa... veramente, ma dove siamo?
0: Vabbè, una volta che hai detto questa cosa, dico, usciamo dalla superficie.
1: No, dove
0: la superficie
1: andare?
0: È normale, vabbè, uno è giù di messo, si è abbiata la cosa. Ah, inseguito. Guarda lì Nymax, ecco. Cioè, sei superficiale, non vai in profondità, capito? Non vai in profondità, vedi solo la superficie delle cose.
1: No, io voglio andare in vacanza.
0: Vedi la larga, vedi la
1: no,
0: larga.
1: Non ce la faccio più.
0: Vedi la larga, che se pur di difendere il marito, capace.
1: Non posso vedere la larga.
0: Capace, capito? Ha pigliato la patente, pur sapendo che può fare. A rovaia. Ma pur se tu l'hai pigliato, pur se stai a fare, a rovaia.
1: Appunto.
0: Cioè, cioè che fai? La latitanza,
1: ecco
0: l'amore, ecco l'amore.
1: L'amore,
0: l'amore
1: di
0: che acceca, l'amore che acceca.
1: Ma ti rendi conto che sono queste le notizie che fanno sì che ci sia sul popolo napoletano un'onta infinita che non verrà mai lavata. Siamo sempre protagonisti di queste azioni eclatanti,
0: che...
1: ma che grosse
0: significa? Ma che significa che è napoletano? Che
1: perché non succede
0: anche
1: dalle altre
0: milanese, certo milanese no, succede pure da altre parti.
1: Dimmi
0: pronto.
1: Un altro posto dove è successa una cosa simile a questa.
0: Napoli
1: qua.
0: Mi ricordi con la mia succedezza
1: è sempre a Napoli stai, venga... no?
0: Pronto?
3: Qui Trenini, buongiorno, sono Fabio.
1: Ciao Pullman, ciao a te.
3: Ma io comunque io non, cioè è stranissimo, io non sono mai d'accordo con Rosario perché è giustizialista così, ma stamattina sono d'accordo con
0: ma certo, amore, se sei per l'amore.
3: L'amore patria e famiglia, ma ci dimostra anche il governo.
1: L'amore patria e famiglia.
3: Ma non le spalle l'uno con l'altro, le chat, non le chat,
0: bravo,
3: gli amici degli amici.
0: Bravo.
3: Ma scusate, nel piccolo.
0: Che non c'è più fedeltà,
1: hai ragione. Ragazzi. Cosa è successo alla morale? Cosa è successo al vivere civile? Cosa è successo all'ammettere un errore? Cioè, tu se vieni fermato alla guida col cellulare, ammetti l'errore, non scappi, non fai andare tua moglie a rubarsi la patente dalla questura con i parenti fuori che stanno. Ma che cos'è? Ma siamo seri?
0: È superficiale, superficiale. Stavi dicendo, amico mio, dimmi.
3: Sei profondo, Marco.
0: Ed è superficiale, sì.
1: Ragazzi, sono una
0: bella superficie delle cose.
1: Così, cioè,
0: è la superficie delle cose facile, fai come fa lui è facile,
1: facile. sono io che faccio
3: in profondità, devi andare in profondità, Marco.
0: Guarda l'IMAX.
1: Non si può vedere, non ce l'abbiamo un cinema in Italia.
0: 4D, le vrede,
1: in Italia non esiste il cinema per vedere quel film così come si dovrebbe vedere.
0: Grazie, vabbè, fratello, hai capito quello che volevo dire. Grazie, fratello.
1: Grazie, solo fratello, perché uno c'era ragione. Grazie, fratello. Cioè, questa cosa.
0: Vabbè, sta cazzo, avendo giù lucido proprio.
1: Mamma mia, io non lo so.
0: Non si sente buono. Allora,
1: ci fermiamo, che meglio. Mettiamoci una canzone, c'è Shakira almeno.

0: Lego.
1: Allora, adesso c'è una mujer, una moglie che fa questo per il marito, ecco, dove sta più l'amore dei parenti che vanno addirittura a inseguire la polizia, ad aggredire per difendere il parente. Ecco, dove sta più? Ecco, l'amore.
2: Ah, non lo so.
1: L'amore di una volta.
2: Penso probabilmente in galera, visto tutto quello che è successo.
1: Un amore cavalleresco, capite? Medievale.
2: Ma che quello ci meritiamo? Il medioevo, quello ci meritiamo.
1: Ma che buca capì, vai.
2: Ci segnalano un grave incidente subito dopo Capodichino all'altezza dell'area di servizio, una macchina ribaltata, traffico esagerato, speriamo che la persona o le persone stiano bene.
1: Capodichino dove?
2: Piano.
1: Scusami, Viale Maddalena dove?
2: All'altezza dell'area di servizio.
1: Quindi... ma quale area di servizio? Mica tribunale di servizio, ma adesso andiamo a Capodichino, siamo pieni.
2: Scusami, penso Dubai, penso sia quella dove c'è anche quel noto fast food sopra.
1: Quindi Viale Maddalena, l'entrata della tangenziale, dov'è? Facci sapere l'altezza.
2: Io credo intenda sulla tangenziale lui. Comunque.
1: Ah, sulla tangenziale,
2: credo
1: non a capo
2: sulla
1: di
2: sulla tangenziale, vediamo. Ora vediamo dalle telecamere.
1: Allora, mentre Marco Pesacane va a controllare, quindi dopo me ne vado per sopra, va a controllare appena.
2: Vado, di persona
1: devi andare.
2: Ragazzi, ciao.
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi, allora queste sono le cose che poi mi fanno proprio veramente, vabbè, io amo la mia terra, però poi sentisci queste cose, anche se comunque vengo da un ambiente, tu lo sai, ce l'ho detto una volta, però comunque da napoletano mi fanno veramente male. Io c'ho i miei nipoti, vivono a Ischia, e mio fratello quando viene questo periodo li manda proprio da un'altra parte perché è impossibile. Detto questo, proprio voglio fare una rasata, se posso.
1: Prego.
3: Ok? Allora, io sono del Pascacace e siamo un gruppetto di 4-5 ragazzi, ragazzi, oggi uomini, siamo cresciuti insieme, ci conosciamo dalle elementari.
1: Sì.
3: Ok?
1: Amici di vecchia data.
3: Sì, proprio vecchia data, ma proprio amici. Ti dico solo una cosa, che il biglietto per andare in Germania me l'hanno pagato loro, ok? Detto questo, noi stavamo sempre insieme. E stavamo sul muretto perché il papà del nostro amico era il custode della scuola e stavamo sempre lì pomeriggio, notte, e quindi i nostri genitori da un certo punto di vista erano anche un po' tranquilli. Cosa è successo? A Carnevale eravamo in 4,
1: sì,
3: e venne un gruppetto di 20 ragazzi su per giù, ok? Con le bombolette, potevamo avere quei 17-18 anni noi,
1: Sì.
3: Un amico nostro, che era una testa un po' più calda della nostra, disse: ragazzi, ti scavi nelle vicine, ci vuole spuzzare schiuma e tammangol. Ci seccavi, fecero solo una mossa per spruzzarci la schiuma e taccare nel detto mongol.
1: Vedi la solidarietà fra amici.
3: Aspetta, fino là che c'hai il zoo contro di loro.
1: Non smuovi.
3: Se lo fuori, ci lascia tre coppa di loro.
1: Armatevi e partite. Come si dice? Armiamoci e partite.
3: All'andata e detto i miei faccheri, perché non ce l'aspettavano, come quattro loro contro a binde lui, paroppo ce l'hanno gulo e c'è chiavano malamente proprio.
1: Bello.
3: Ma non sta di là. Se lo fuori, pagate!
1: Vedi, ma ti voglio. Scusa, amico di Francoforte.
2: Bello,
1: amico di Francoforte, vedi l'esempio che ti portavo, ma sembra il paradosso. Lui prima ha telefonato e ha detto: ma che schifi, che fanno. Poi ha raccontato lui la cosa di solidarietà fra amici. Voglio che si ci mette una schiuma in gol e dammo un gol.
2: La solidarietà
1: fra amici, capito?
2: La violenza tra amici.
1: La violenza, amici. Dimmi.
3: No, può essere anche per una persona, però solidarietà è bellissima, soprattutto se ti trovi in certe circostanze. Però io condanno vivamente quello che è successo a Ischia.
2: Sì, condanniamo, però rammo un gol nel frattempo, è giusta come teoria.
1: Però se ti porto l'esempio, quello là della questura, no?
3: Sì.
1: Vabbè, qua siamo.
2: Ciao Vincenzo, ciao.
1: Qui siamo,
2: ciao.
1: Solo. Scusa, non ci posso parlare.
2: Dobbiamo pure fermarci fra poco.
1: 2 minuti, no, vabbè, non posso parlare.
2: Volevamo fare una
1: spiegare una cosa a Vincenzo.
2: Ho salutato perché stavi.
1: Sei Fernandi,
2: papà. Dici, sei ancora?
1: Ma tu non mi ascolti, non mi segui. Che devo
2: non
1: fare?
2: Non c'è più, Vincenzo, non c'è più. Vedi, ci segnalano incidente grave tangenziale, direzione Roma, subito dopo l'uscita di Capodichino.
1: Direzione Roma.
2: Ce ne stanno segnalando, ragazzi.
1: Pronto?
0: Eccomi ragazzi,
2: Tu ti stavi perdendo, Franco.
0: Ciao Rosario.
2: Ciao caro.
0: Un consiglio per la lettura, perché l'estate non è solo giochi, musica, ma anche una sana e buona lettura. Quale libro consiglieresti, ragazzi?
2: L'Odissea.
1: Guarda, vedi, che palle.
0: Ma un libro comico, un libro...
1: Grande motivo, dei peli da Achille.
0: Sì.
2: Allora, uno divertente, Giobbe Covatta.
0: Ah, bene, Pancreas. Ragazzi. Ragazzi, io sono contento. Peccato che sabato finisce, se non chi. Che peccato. Come fa?
1: Ma mica morimmo, tornammo, frate.
2: Ciao Mario, grazie, ciao. Ragazzi, il problema vero, a parte i scherzi della moglie e del marito, è che purtroppo si riproducono e non oso immaginare l'educazione data ai figli.
1: Ma senta chi si sente,
2: si preoccupano per...
1: È l'amore, che uno non pensa neanche alle conseguenze per amore, capisci?
2: Attenzione, Odissea, Maro Pesacà, non basta quella ciofeca del film, ma Rosario l'ha visto, il film dice che è molto bello.
1: Ma è un po' americano, tranne qualche americanata, il film è ben fatto.
2: Insomma. Beh, si è fatto dagli americani,
1: qualche americanata sembra scazzottata la cosa, va bene, però insomma.
2: Fermi, ragazzi, facciamo.
1: Te lo dico da biblista, te lo dico da biblista.
2: Che c'entra il biblista con l'Omero?
1: Biblista, perché non hai scritto né un libro, cioè, no, capisci la parola biblista?
2: Pensavo di rivista quello che studia la Bibbia, biblista, no?

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la...

0: qualche altro messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Prima questi eventi capitavano più frequenti pure nei ristoranti.
1: Sì.
0: Penso quelli di violenza, intende.
1: E bambini che litigano fra bambini, sì.
0: Bei momenti. Ciao ragazzi, buongiorno. Rosario, avendo fatto parte delle forze dell'ordine, sezione Falchi, non potrebbe mai assistere e partecipare a risse di nessun genere. Luigi, purtroppo da Mantova.
1: Non ho capito, io facevo parte dei Falchi, no?
0: Ma
1: Bonassi, stai dicendo Bonassi. A me non erano i falchi, erano i pappavalder.
0: Vabbè. Sempre un uccello sei.
1: Oh, tu cane.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: E tu cane era valizzino.
0: Un giorno davanti a me c'era un signore alla guida con un cellulare che andava a 30 all'ora, ondeggiando a destra e a sinistra. Aveva creato una fila lunghissima dietro di lui. Non fece nulla di che, perché era con la moglie, appena tornata dal parrucchiere, quindi insomma vabbè, rimasero lì nella coda. Ragazzi, buongiorno, il 19 agosto compio 30 anni e sposate le vacanze, sto a scrocco da mio suocero.
1: Bravo, bravo.
0: Molte volte capita che vado a mangiare a casa dei miei e in più se esco con loro faccio usare la loro auto e pagano loro la pizza.
1: Bravo,
0: Gaetano, mamma
1: bravo,
0: mia.
1: Ha capito tutte cose, Gaetano. Gaetano, fai bene. Pronto?
0: Scrocco con la pala, pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ma
2: che mi volevi raccontare? Scusami, cosa mi volevi raccontare?
1: E chi sa ricordo, stiamo parlando di una cosa, cioè non mi ricordo più, ti volevo portare l'esempio di amore, però non mi ricordo.
2: Tra noi ragazzi e tu volevi raccontare una cosa, non so, inerente a qualcosa.
1: Quello mi sabota.
0: Sarà qualcosa successo in Grecia, sarà qualcosa del genere.
1: Poi sembra aiuto al soppate, sembra cattiveria.
0: Ma sei sempre andato là.
1: Sembra cattiveria.
0: Ma perché qual è la cattiveria?
1: Più mi fai complimenti, più è un freddo.
0: Ma che ho detto di male, scusami.
1: Ma Pesaca non mi ha dato i complimenti.
3: Pesaca, sei geloso. Sei geloso.
0: Di Giardina da Pordenone.
3: La bellezza esplosiva e raggiante che
1: sì, c'ha sì. Grazie.
0: Comunque complimenti per il telefonino, c'ha un microfono per i vocali notevole. Allora 081 546 6873, intanto ci arriva anche qualche foto dell'incidente dopo Capodichino andando verso Caserta, quindi direzione Roma. Ci sono pompieri e ambulanza, quindi ragazzi.
1: Pericoloso, però. Cioè,
0: mi sa
1: grave.
0: Che è successo qualcosa di grosso, purtroppo. Va bene, quindi se state per prendere la tangenziale, fate attenzione. Maro Rosama, qual è Stefano De Martino? Sei così brutto che quando uno ti conosce di persona dice: è stato un dispiacere vederti da vicino.
1: Ma chi è?
0: Fabrizio Lab.
1: Vabbè, Fabri, che conti, non conti, che è gelosia tua, è gelosia tua.
0: Allora, abbiamo telefonate, Zago.
1: Come si diverte, guarda come si diverte.
0: Allora, attenzione, Luca Pappagallo sta cucinando agnello, cacio e uova. Che cacchio di ricetta è?
1: Vabbè. Oh, buono.
0: Poi mandiamo un sacco di vocali, Zago, lavoro per te.
1: Ho paura.
0: Vogliono ancora i numeri dell'età dei.
4: Tu fai parte dei Beverini, gli uccelli.
1: Ma qua Beverini, sì. Così. Insomma, la polizia facette i falchi, poi io tornando pure a me facettano i tucani, la polizia. Allora, l'età dei partecipanti a questa cosa: una famiglia era composta da un 54enne, la figlia 28enne e il figlio 23enne, mentre l'altra famiglia era composta da un 58enne, una 41enne, un 30enne, 22enne e 37enne. O creatura, non lo vedo, però dice che c'erano pure questo bambino che poi è stato ripreso.
0: Che diciamo sono stati poi loro il motivo per cui è scoppiata la rissa. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, sono Ivan da Porter. Buongiorno Marco, buongiorno.
1: Ciao, ciao. Ciao.
5: Sai, allora un esempio, no? Io qua c'ho vicino a me il mio collega Raffaele, oggi sì. Bene come un frato, come un padre, come un zio.
1: Sì.
5: Ma il suo atto si mi sembra la stessa famiglia, no?
1: Certo. Vada a difendere, certo. Se chi lo fa una cosa malamente, tu lo difendi.
5: No, è dimostrazione di affetto.
0: No, lui vuole picchiare all'altro.
1: Picchialo.
0: Ma che picchialo? Picchialo. Ma che messaggio è?
1: Segna l'affetto.
0: Ma come picchialo? Ma no, non lo picchiare.
1: Prima di un momento.
5: Rosario, ma cosa dici, Rosario?
1: E segna l'affetto, e segna amore.
5: È amore.
1: Raffaele, ma cosa ne fosse? Babbo.
0: Buongiorno Rosario, è bello in TV, ma da vicino è bellissimo. I suoi occhi sono magnifici.
1: Oh, veramente sono bellissimo, sì. Ma me lo dicono tutti, vengono e dicono, ma lei è veramente bello, è veramente un bell'uomo.
0: Ricordiamolo, quanti anni hai?
1: 54.
0: Ragazzi,
1: sembra coetaneo, una volta venne Levante qua, Arisa. Sì. Arisa, no, stavamo giù, no?
0: Era Levante.
1: Pure Levante, ma Arisa, che facevamo la fotografia con i tre nasi, ti ricordi? Dissi, Arisa, ma chi è più giovane, io o lui? E lei disse, tu, dicetti, vabbè, è la fine, e posso parlare 4-5 anni fa, anche di più. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Oui, ciao, Marinella. Ciao, bella.
6: Allora, Rosa, ma tu lo sai una cosa che io ti seguo da quando eravamo ragazzi?
1: Immagino. No, per sapere fatto te, quanti anni tieni, Marinè?
6: Io a gennaio ho compiuto 55 anni.
1: Ah, siamo coetanei, sì, sì, sì.
0: Anche un po' più grande di te.
6: No, ce li portiamo bene, Rosa.
1: Attento, conosco, però insomma penso di sì, per la voce sei giù.
6: Io mi ricordo con i te Andrea.
1: Bravo.
6: E Andrea Collello Musella e l'altro non mi ricordo.
1: Marco Lanzuise, sì. Ti ricordo proprio Trio, ti ricordo.
6: E quindi Rosa, mira, quando chi mi segue?
1: Ormai si mi fa famiglia, si succede qualcosa, venga ammazzato per te, va bene?
6: Perciò Marco, ma tu che ne sai, Marco?
1: Ma che ne sapevi chi si sapeva niente?
0: Ma non lo voglio sapere! Non lo voglio sapere!
1: Chi se mi sveni in onda?
0: Perché lo devo sapere per forza? Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Lucio Pengue e poi torniamo con la seconda ora di Yes Ano Kiss Kiss.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue. Apriamo il GR con la viabilità. È stata chiusa al traffico la strada statale 163 Amalfitana nel tratto di Tordigliano tra Vico Equense e Positano a causa di una caduta massi. Il provvedimento è stato disposto su indicazione dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di verifica e di messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento la costiera amalfitana su quel versante è raggiungibile soltanto passando da Agerola. La riapertura della strada verrà solo quando saranno garantite le condizioni di sicurezza. Cronaca, tragedia sul litorale di Castelvolturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere entrata in mare nonostante le condizioni fossero particolarmente difficili. Inutili soccorsi del personale del 118, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Proseguono intanto le indagini sull'incidente avvenuto in un parco giochi di Roccaraso, dove tre bambini, tra cui due napoletani, sono precipitati da un gonfiabile sollevato dalle forti raffiche di vento. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza dell'impianto. La situazione più grave riguarda una bambina di 10 anni ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pescara con un trauma cranico e la frattura del femore. Operazione antidroga della Guardia di Finanza nella penisola sorrentina, 6 misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo accusato di gestire un traffico di cocaina e marijuana. Secondo gli investigatori, in appena un mese sarebbero state vendute oltre 300 dosi di stupefacenti. Tra i principali clienti figurano chef, lavoratori della ristorazione, skipper impegnati sulle imbarcazioni turistiche della costiera. Andiamo con lo sport. Dopo il ritiro di Di Maro, Folgari da il Napoli osserva 3 giorni di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro, dove dal 30 luglio al 13 agosto proseguirà la preparazione estiva. In programma 3 amichevoli internazionali contro lo Osasuna, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco, oltre a numerosi appuntamenti dedicati ai tifosi. Il 3 agosto sarà presentato ufficialmente Massimiliano Allegri con il suo staff tecnico, mentre l'11 agosto sarà la volta della squadra. Sarà l'ultima fase della preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona giornata. Adesso linea al meteo.
10: Kiss Napoli Meteo.
12: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, insomma ci attendono giornate da piena estate con il sole sempre protagonista anche in Campania. Qualche nuvola in realtà nelle prossime ore si fa vedere, nel Cilento sarà possibile qualche breve piovasco. Unica giornata oggi in cui prevediamo questo minimo di variabilità. Però attenzione anche temperature in aumento, il caldo tornerà a farsi sentire nei prossimi giorni in maniera anche pesante, già domani punte massime nelle zone interne vicine ai 35 gradi. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, il tempio della bellezza che ha come suo Zeus lui, Rosario Verde.
1: Ma è inutile, Marco, non, cioè inutile, cioè, non, se vero, si traspare questa tua gelosia a fianco a me, è gelosissima di questa cosa, sì, Marco, sì. Pesa cane, Marco, pesa
0: me la
1: cane.
0: Prendo con madre natura,
1: però cioè, tu dico, ti fa male perché proprio fegato zombie, capisci? Dice, non, dice. Meglio non ci pensare. Allora, seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.
0: C'ho un messaggio di padre Federico.
1: Prego.
0: Molte risse accadevano quando da piccoli giocavamo a pallone per strada. Io andavo a casa senza nemmeno un graffio perché avevo un compito sociale importante. Mantenevo i giubbini affinché nella rissa nessuno li rubasse.
1: Sì, molto
0: grande padre Federico, pure era d'aiuto come figura.
1: Esatto. Vabbè. Allora, adesso nella seconda ora parleremo di mancanza di professionalità.
0: Ecco.
1: Cioè, nessuno più vuole essere professionista. Essere professionista oggi viene visto come si scema, no? Sto vedendo proprio in generale, anche nella malavita, anche in mezzo alla strada, anche fra i ladri, non c'è più professionalità. Diciamo la verità, nessuno più ci pensa. Non so se lo state anche riscontrando voi nei vostri lavori, insomma, il collega, la cosa, cioè, non c'è più professionalità. Sentite questo che ha combinato: mette a segno un doppio furto, ma dimentica telefono e biglietto con il suo nome sul posto. Preso ladro, disattento. Sentite che si è fatto. L'uomo è entrato prima in una boutique d'abbigliamento chiedendo informazioni sull'abito da sposo. Cioè, tu entri in una boutique, già ti pigliano il telecamera. Vabbè, lasciamo stare. In questo modo ha distratto il titolare e rubato 200 euro dal borsello di un cliente e i suoi effetti personali. Si è poi diretto verso il secondo obiettivo, una macelleria, dove ha forzato gli infissi. Sentite il genio, gli ha rubato 30 euro, cioè furto con scasso per 30 euro. Entra, si prende lei. Per i carabinieri la situazione di Botticello, è successa a Botticello, meno male non è successa a Durugna, però non è stato difficile rintracciare il colpevole. Durante la fuga della boutique, infatti, l'uomo ha perso un biglietto contenente il proprio nome, cognome e numero di telefono.
0: Biglietto da visita praticamente.
1: Praticamente ha perso un biglietto dove c'è nome, cognome e numero di telefono. Durante il secondo colpo, invece, ha dimenticato sul tavolino all'interno del locale il proprio smartphone e dell'hashish. Cioè, più telefono un coppo
0: per lavorare comodo.
1: Alla forza dell'ordine è bastato incrociare questi dati con le riprese delle telecamere di videosorveglianza per identificare il ladro, già noto agli altri precedenti penali. Quindi non era neanche un neofita della cosa, diceva, boh, questo l'ha fatta per la prima volta.
0: Avrebbe dovuto maturare un minimo di esperienza,
1: un minimo di professionalità. L'uomo è stato quindi deferito, è stato in libertà alla procura della l'uomo è stato quindi deferito in stato di libertà, quindi non hanno manco arrestato, alla procura della Repubblica di Catanzaro con l'accusa di furto. Quindi proprio la mancanza di professionalità assoluta, cioè questo è andato a fare due colpi senza neanche farsi un piano. Cioè, poi
0: Si può parlare di mancanza di professionalità.
1: Sì, mancanza di professionalità, perché tutti sanno che quando stai andando a fare un attentato, quando stai andando a fare un furto, una cosa, non devi portare i documenti.
0: Certo.
1: Perché nella fuga può darsi che ti cascano e ti rintracciano. Non si va a fare un colpo con i documenti in tasca. Cioè, non si fa. Soprattutto con il telefonino, non si va con il telefonino che poi e poi fuma presto, dopo pure sta lucido quando fai certe cose.
0: Vabbè, pronto. Era poco,
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Pronto, ciao Massimiliano.
1: Ciao Massimiliano.
2: Tempo di professionismo, l'hai dato tu Rosario 10 minuti fa.
1: Perché?
2: Sto ancora ridendo, professionista comico.
1: Perché?
2: Quando quello chiama ti vuole mettere in difficoltà, dice che tu facevi parte delle falche, tu come hai risposto? Qui il falco può essere un pappalato.
0: Un tucano, ragazzi, un tucano bellissimo.
2: E questo è il tucano, questo è l'esempio del professionismo.
1: Cioè, soprattutto comico si piglia in giro, ovviamente molti comici vogliono.
2: Il discorso è la battuta pronta, l'espressione, io sei qualche volta anche in televisione. Infatti io ti volevo fare un complimento proprio al Matt. Secondo me fai meno di quello che potresti fare. Io penso che anche al cinema potevi fare molto. Non ho capito perché hanno scelto tanti, forse non previ tassi giusti, non lo so. Però
1: perché
2: mi piace, perché io sono quando era,
0: cioè, vabbè, quando ma scusate ragazzi, sta su Rai 1, presenta un programma famosissimo con i pacchi, cioè non è che
1: non so Stefano, ma lui sciaggere si voce, non sciaggere.
2: Ciao. Ma infatti sinceramente veramente complimenti a tutti, perché la trasmissione, cioè siete molto spontanei, bravi. Però Rosario in particolare mi piace, un comico moderno, nonostante non è più giovanissimo, te lo posso dire questo.
1: Sono maturo.
2: Vabbè. Comunque, complimenti. Comunque siete l'esempio del professionismo. E il comico questo fa la battuta pronta, la ironia. Quello, cioè, quello bisogna vedere. Poi tutto
0: c'è Zaccaria che sta mettendo delle risate. Non sputare, ci sta facendo dei complimenti.
1: Perché stanno i macchinari che
0: è molto poco elegante.
1: Ciao, ciao, caro, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora,
0: va bene.
1: Messaggi
0: va bene.
1: Con la palla 342 00 00 100.
0: Rosa, ma gli vuoi fare un po' di scuola a questi quattro ladruncoli da quattro soldi? Beh, c'ha ragione.
1: Guardi, ma che è l'ABC, non è questo. Cioè, l'ABC, no. Tu entri in un negozio che ci stanno i telecamere che ti riprendono, mentre stai rubando ti riprendono. Cioè, ma chi è scemo? Che fa una cosa del genere.
0: Ma secondo me oggi forse esistono.
1: A volte due... scoperto, vai in un negozio sapendo che ci sono le telecamere che ti riprendono mentre stai rubando lì da un borsè. Si scema.
0: Esistono forse due negozi che non hanno telecamere di sicurezza.
1: Non esiste
0: giorno,
1: nessuno, cioè, come tutti ce l'hanno. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, ma se volete avere il curriculum vitae di questo genio, come si mette sicuro a fatica, ma sta fuori responsabile.
1: Poi lascio il telefonino, no, poi fai un furto con scasso. Quando, scusa, ma mi sa caso, c'è il computer in mano. Dimmi. Puoi vedere quando si rischia con furto con scasso? Furto con scasso, quanto tempo di carcere ci sono? Cioè, a parte la causa che ha falli, avvocati e roba varia, per 30 euro. Cioè, ne deve valere la pena. No, no, non è che sto facendo apologia di reate, non. Quando si rischia?
0: Dai 2 ai 6 anni, una multa da 927 a 1500 euro.
1: Cioè, ma è possibile rischi 6 anni di carcere per rubare 30 euro?
0: Hanno fatto di peggio.
1: Cioè, stupidità a un certo punto. Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: la festa del centenario, il 1° agosto in piazza del Plebiscito, il direttore generale dell'area business del Napoli, Tommaso Bianchini. Quindi tra 10 minuti, intorno alle 13:25, non lo perdete. Monica, torno da te. Prima parte del ritiro chiusa, Di Maro. Comincia giovedì quella di Castel di Sangro, si entra nel vivo, anche perché saremo a 23 giorni dal debutto in campionato. Tornano subito McTominay, Oliveira e Nualang. Poi capiremo se Nualang resterà, perché il Napoli, io ve lo dico a chiare lettere, ha già bloccato Ceballos. Anzi, altra notizia in esclusiva: il Napoli ha l'accordo totale con Ceballos e col Boca. Il giocatore è ancora fuori rosa, non si allena con la squadra, si allena a parte, e in attesa, appena verrà ceduto Nualang, e mi tengo sempre una piccola finestra aperta, Oneres, a quel punto il Napoli porterà in maglia azzurra Ezequiel Ceballos. Torneranno il 5 agosto De Bruyne e Lukaku, e insomma, Monica, si entra nel vivo.
1: Si entra nel vivo, si entra nella costruzione di una squadra vera, no? A Castel di Sangro abbiamo visto un avvio anche con degli esperimenti, e magari con dei protagonisti che non saranno quelli che poi resisteranno per tutta la stagione. Quindi diciamo che questa fase probabilmente è la fase più importante, e credo che tutti i tifosi la aspettino con ansia, anche per una definizione di quella che sarà la squadra di questa stagione. E come sappiamo, diciamo, col mercato che è bloccato del Napoli, ma di tantissime altre squadre,
0: molte squadre,
1: dobbiamo aspettare fine agosto per capire lo scheletro, lo zoccolo duro, la struttura di questa squadra. Quindi sicuramente questa è la fase più importante. Lasciami soltanto una postilla sulla nazionale, che è una mia curiosità, te la pongo forse come domanda, magari tu saprai, come dire, esaudire questa mia curiosità.
0: Prego.
1: Ma lo staff di Mancini è già noto?
0: No, ancora no, è stato soltanto annunciato. Okay. Ma perché sei curiosa di Oriali?
1: Esatto.
0: Lo sapevo. Senti, invece, Monica, io ne approfitto della tua presenza, non lo avevo ancora fatto, l'ho fatto ovviamente in privato, però a nome di tutta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli vogliamo esprimere la nostra vicinanza e le condoglianze a Luciano Spalletti per la scomparsa della sua amata mamma. Luciano ha sempre avuto un rapporto molto intenso, molto molto bello con la sua mamma, e quindi ne approfitto per fare le condoglianze a nome di tutta la redazione proprio a Luciano Spalletti.
1: Ovviamente mi unisco, Walter, anche se gliel'ho fatto anch'io in privato, e peraltro aggiungo, per una donna che io ho avuto la fortuna anche di conoscere e di pranzare insieme nell'occasione di un'intervista alla Rimessa, quindi ero particolarmente toccata da questo lutto.
0: Ti abbraccio forte, Monica Scozzafava, Corriere della Sera.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
0: E allora, il tempo reale: Roberto Mancini, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Tra l'azzurro del Napoli e l'azzurro della Nazionale, Ottavio Bianchi. Caro Ottavio, buon pomeriggio, come sta?
2: Buon pomeriggio a voi, sì.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Ottavio, naturalmente non posso non chiederle un commento a caldo. Sono stati giorni complicati, convulsi. Si aspettava Guardiola, si sondava Ancelotti, si prendeva Pirlo, alla fine marcia indietro, si dimettono Maldini e Leonardo, e Malagò annuncia: ripartiamo a Roberto Mancini, è l'ultimo ad aver vinto. Ora, al di là della parentesi, della chiusura che non fu brillantissima, però si riparte da un commissario tecnico molto valido, no, Ottavio?
2: Ma io non discuto sul fatto dell'abilità tecnica o le capacità professionali. Mi sembra che questa situazione sia un'ulteriore pagina negativa del nostro calcio. Tutto questo.
0: Non ci facciamo certo una bella figura.
2: Veramente, non ci facciamo una bella figura in tutti i sensi.
0: Senta, invece,
2: una roba del genere, mi ricordo che in Germania hanno dato le dimissioni tutti, dal capo fino giù in fondo, e hanno come ricostruito. Ma qua in Italia, e cambiare tutto per non cambiare niente, siamo abituati.
0: Purtroppo, aggiungo, siamo abituati, perché io condivido, ma proprio in pieno, il pensiero di Ottavio Bianchi. Invece non ha avuto nessuna esitazione il Napoli per la ripartenza del dopo Conte. Si riparte a Massimiliano Allegri, prima parte del lavoro, in un anno importante, il centenario. E Ottavio, è lei in questi 100 anni

0: anni di pagine fantastiche in maglia azzurra, da calciatore prima, da allenatore poi con Diego, beh, direi che insomma lei fa parte, ma veramente a pieno titolo, di questo centenario, no?
1: È da dirigente.
0: È anche da dirigente, ha ragione.
1: No, sì, ma fa parte, sì, purtroppo mi fa pensare che gli anni sono passati, perché quando sono venuto io a fare il calciatore adesso sono già nonni. E vabbè, comunque è stata per me la pagina più importante. Sarebbe più facile dire professionalmente, ma per me è la pagina più importante umanamente, perché Napoli a me ha insegnato moltissimo, anche se sono un pessimo allievo.
0: Però Ottavio, lei da calciatore prima col Petisso, da allenatore poi, avendo tra l'altro in organico Diego Armando Maradona, la storia, il primo scudetto, la prima competizione europea, la Coppa UEFA, è chiaro che quel Napoli era una storia, poi ne è nata un'altra, è arrivato De Laurentiis partendo dal basso, perché poi va ricordato, De Laurentiis prende il Napoli dal fallimento in C, lo porta in A, lo porta in Europa e lo porta a vincere due scudetti nelle ultime tre stagioni. Cioè veramente è un ventennio strepitoso quello che ha vissuto il Napoli sotto la gestione del presidente De Laurentiis, no?
1: Senza ombra di dubbio, è stata una parentesi gloriosa in tutti i sensi, a rifondare una squadra e partire dal Napoli, dalla Serie C e portarla allo scudetto non è una cosa facile, e questo bisogna riconoscerlo sempre, non solo quando fanno i risultati ma anche quando non li fanno, perché questa è stata una pagina epocale del mondo del calcio napoletano.
0: Ma io addirittura allargo forse un po' la forbice, Ottavio. A mio avviso è stata una pagina epocale del calcio italiano, avere una piazza enorme come Napoli fallita che va in C. De Laurentiis ha la lungimiranza di partire dalla C, scala le categorie e soprattutto ha testato Napoli, diciamo, come competitor di quel potentato che lei conosce bene del Nord, Milan Inter Juve, e oggi però scopriamo che Milan e Juve sono fuori dalla Champions. Il Napoli, che ha vinto uno scudetto, è arrivato secondo, è dentro la Champions, ha sovvertito le gerarchie.
1: Ma una volta il Napoli, quando arrivava, faceva un buon campionato. Non dimentichiamo che nel periodo mio c'erano i Sivoli, gli Altafini, Zoffi, Ugliano, Amris, Ormani, è un presidente come Fiore, fantastici, eppure non si era mai vinto niente, mai. Si faceva qualche volta un bel campionato, l'anno dopo si giocava male, invece questo è un periodo di una continuità molto importante, che è giusto ripeto, allora il calcio era nord, voleva dire Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, poi i vivai si sono spostati piazzamente nel sud e le squadre sono diventate importanti. Non dimentichiamo la Lazio, la Roma e il Cagliari, si è spostato leggermente nel sud, adesso ormai non c'è più, giocano tutti allo stesso livello, anzi da molto tempo a questa parte il Napoli fa parte dell'elite,
0: è vero, sì. È proprio dell'elite, e questo è un grande merito del presidente De Laurentiis, perché partendo dal basso ha attestato il Napoli a dei livelli non solo in Italia, anche europei, veramente strepitosi. Si fida di uno come Allegri? C'è da stare sereni vista la sua grande esperienza, Ottavio?
1: Io non lo conosco personalmente, nel senso che me ne parlava il suo padre putativo,
0: Galeone,
1: e però i risultati e il modo di lavoro gli danno, non c'è bisogno di biglietto di presentazione. Fa parte degli allenatori di prima fascia. Non dimentichiamo però, non dobbiamo esagerare, del fatto che gli allenatori non vincono le partite, sono decisamente importanti, ma è importante la società, è importante lo staff tecnico, ma è importante sono i giocatori, è importante il pubblico, che voi comunque non avete bisogno di pensare ad altri, perché il vostro pubblico è sempre stato di prima fascia anche quando giocavano in Serie C.
0: Io lo voglio ringraziare, Ottavio Bianchi, augurargli buonissima giornata. A presto, Ottavio, buona estate.
1: Di nuovo, buona grazie. Giornata.
0: Grazie. Allora, facciamo così. Tra pochi istanti avremo con noi il direttore generale dell'area business della società sportiva Calcio Napoli. Stiamo improntando il collegamento con Tommaso Bianchini. Tutte le notizie inerente il primo agosto, sabato 1 agosto, il centenario, ne parliamo tra poco con Tommaso Bianchini dopo la pubblicità.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì! Lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, allora vi giunga ancora coloroso il mio cordiale buon pomeriggio dall'Alta di Maggio. Io avevo detto che oggi era un giorno importante e infatti è arrivata la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale, sarà Roberto Mancini, ma la GO ha detto aspettiamo soltanto la firma, perché giovedì, poi avevo allargato alla settimana, è una settimana importante, perché? Perché giovedì inizierà il ritiro di Castel di Sangro, ma soprattutto perché sabato è 1° agosto del 2026, il che vuol dire il centenario del Napoli. Una giornata speciale, abbiamo invitato il direttore generale dell'area business della società sportiva Calcio Napoli, Tommaso Bianchini. Direttore, buon pomeriggio, come va?
5: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
4: E grazie.
5: Benissimo, grazie, siamo in grande fermento.
4: E immagino perché poi siamo a martedì, sabato è alle porte e sabato non è un giorno qualunque, non sarà un giorno qualunque. Tant'è vero che alle 19:26 di sabato, 1° agosto, partirà la processione azzurra da Piazza Carità a Napoli, direzione Piazza Plebiscito, ma poi ci arriviamo in Piazza Plebiscito facendo anche una sosta in Piazza del Municipio. E questa processione azzurra, al di là della festa straordinaria che poi si vivrà in Piazza del Plebiscito, ha anche un risvolto culturale perché sarà l'intera città coinvolta. È così, direttore Bianchini?
5: Assolutamente, assolutamente sì, Walter. Napoli sta vivendo un momento storico per la sua storia, è stata eccellenza in tantissime cose, in momenti diversi, ma raramente quanto oggi i pianeti si sono allineati in questo modo. In questi 100 anni Napoli spesso è stata rappresentata dagli occhi degli altri, di chi la vedeva da fuori, spesso con ammirazione, ma il centenario del club è il momento in cui ci riappropriamo del nostro sguardo, quindi non più come il mondo vede Napoli, ma come Napoli vede il mondo, visto che oggi Napoli è il centro del mondo. Abbiamo già detto, Walter, che la storia del club è ultracentenaria. Il popolo azzurro ha scelto il 1° agosto come data simbolica e per questo il festeggiamento partirà proprio da sabato per poi andare avanti per tutto il resto della stagione. Tu hai detto bene, il nostro obiettivo è rappresentare il centenario come un manifesto culturale in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli ed è un veicolo di trasmissione del momentum migliore che Napoli sta vivendo nella sua storia. Vogliamo quindi celebrare la millenaria esposizione e tradizione di Napoli e per questo punteremo su 4 elementi principali. Il primo è celebrare la tradizione del popolo, quindi della città e della regione che ci ospita, il secondo è celebrare la musica, il terzo è celebrare il teatro e il cinema che sono degli elementi fondamentali della città stessa e last but not least la nostra storia sportiva. Questo evento sarà un evento diffuso, aperto e collettivo ed è stato coorganizzato con il comune e con la regione che ringrazio e con il fondamentale supporto della questura e della prefettura per far sì che sia una lunga notte di festa in sicurezza, come d'altronde è già avvenuto per le celebrazioni dello scudetto, non ultimo la parata. In questa serata avremo quattro momenti fondamentali che partiranno appunto alle 19:26 che ovviamente
4: insomma è chiaro, è ovvio 1926-2026 è il centenario del Napoli, si parte da Piazza Carità e poi, esatto. poi arriviamo anche al Pizza Village e poi spiegheremo anche cosa accadrà, sì. Però direttore, allora, molti mi chiedono,
5: la Gestione Azzurra è l'inizio, no? Quindi si inaugura la celebrazione proprio della Gestione Azzurra, il percorso comincerà da Piazza della Carità, Piazza Carità, per arrivare fino a Piazza del Plebiscito. Questa processione accompagnerà i cittadini e i visitatori che sicuramente si accalcheranno poi alle transenne per seguire, diciamo, questo evento unico attraverso i simboli che hanno costruito l'identità di Napoli. Quindi avremo 7 quadri musicali, 5 quadri artistici, 400 artisti saranno inseriti nella processione, 100 bambini, 200 musicisti e 100 attori, quindi sarà veramente uno spettacolo importante e tutti i cittadini, i tifosi del Napoli e non solo, ovviamente sono invitati a seguire il percorso per il chilometro 2 che li accompagnerà fino poi all'ingresso a Piazza del Plebiscito che avverrà intorno alle 20:26, quindi un'ora che ripercorrerà 100 anni di storia. E a Piazza del Plebiscito poi invece incomincerà il secondo momento importante della serata.
4: Però direttore, per esempio, ricevo WhatsApp dagli ascoltatori. Come si fa a partecipare alla festa del centenario del Napoli, ad assistere all'evento show in Piazza del Plebiscito?
5: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che la serata del Napoli è un evento diffuso e collettivo e per questo motivo abbiamo scelto di iniziare con la processione in cui migliaia di persone possono seguirla da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito appunto. Il secondo momento è Piazza del Plebiscito in cui ci sarà invece un vero e proprio spettacolo di un'ora e mezza circa, avremo Tre Nautieri ed Alessandro Siani a presentare, vari ospiti, ci sarà Andrea Sannino ed altri che adesso ovviamente non vi spogliano tutti.
4: Però abbiamo annunciato, direttore Bianchini, abbiamo annunciato serata condotta da due top, Alessandro Siani, Serena Autieri sul palco, la festa del centenario. Andrea Sannino, ma qualche altra anticipazione non ce la dai, direttore, dai. Guarda, un altro nome.
5: Il punto sarà ovviamente di maggior emozione, pathos, sarà sicuramente l'incontro tra il passato e il presente di questo club. Noi abbiamo con orgoglio fatto un accordo con Napoli Legends, quindi ringrazio Riccardi che è presidente di Napoli Legends e si è unito a noi. Avremo oltre 20 leggende del Napoli che sfideranno in piazza, avremo i nostri calciatori ovviamente, quindi una delegazione che abbiamo scelto proprio per fare le coppie quasi.
4: Quindi no? verrà una delegazione da Castel di Sangro presente.
5: Assolutamente sì, quindi avremo Di Lorenzo che incontra Bruscolotti, Vergara che incontra Amstic, McTominay che incontra Lemao, Neres che incontra Careca, insomma ci stiamo divertendo a fare le coppie per poi farli interagire ovviamente sul palco. Lo spettacolo sarà intervallato da momenti di musica e di teatro, perché poi Napoli è un teatro a cielo aperto, noi da qualche stagione ormai la stiamo descrivendo così, quindi avremo anche altri amici, avremo Salvatore Esposito, avremo Marco D'Amico, avremo Maurizio De Giovanni, avremo Cristiana Dell'Anna, quindi diciamo tanti ospiti che verranno ad omaggiarci, ma soprattutto ad omaggiare la città di Napoli. Ovviamente Walter, per gestire in modo ottimale i flussi di persone, per ottemperare soprattutto alle normative vigenti in materia di safety and security, per accedere in piazza sarà necessario accreditarti con un portale che metteremo online domani alle ore 15, ci sarà un accesso diretto e gli accrediti ovviamente sono assolutamente gratuiti e ogni utente potrà scaricare due titoli di accesso, quindi da domani alle 15 partirà questa procedura e quindi tutti quanti gli utenti poi arriveranno in Piazza del Plebiscito e faranno vedere il QR code che appunto avranno scaricato.
4: Ecco,
5: in contemporanea però a Piazza del Plebiscito, per far sì che la festa sia più diffusa possibile, abbiamo fatto un accordo con il Pizza Village che farà un Pizza Village speciale per il centenario, gratuito, quindi tutto sarà gratis, quindi sia la pizza, margherita famose in tutto il mondo, sia grazie a tutti i nostri sponsor, Sorgesana, Coca-Cola, Heineken e vari altri. Tutto sarà assolutamente gratis dalle 20 e 26 per tutto il corso della serata. Ci sarà un maxi schermo a Piazza Municipio che trasmetterà in diretta sia la processione sia poi ovviamente quello che accadrà in piazza. Dalle 22.30 partirà la Notte Azzurra, che sarà un light show, quindi un grande spettacolo di luci con videoproiezioni artistiche e fuochi d'artificio, che trasformerà il cuore di Napoli in un grandissimo omaggio a 100 anni del Napoli. Queste proiezioni artistiche animeranno le facciate di Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell'Ovo e Castel Sant'Elmo, e ci sarà uno spettacolo pirotecnico molto importante sia a Piazza Plebiscito che a Castel dell'Ovo, per far sì che tutti i cittadini diffusi per la città possano seguirlo. Il gran finale sarà un DJ set a fine evento a Plebiscito con gli amici di Radio Kiss Kiss, che ci onoreranno della loro presenza, del loro spettacolo, e tutto finirà con un emozionante spettacolo di fuochi finale sul Golfo di Napoli, più o meno all'altezza di Piazza Vittoria per intenderci, con cui a mezzanotte andremo a concludere una serata che contiamo possa entrare nei cuori di tutti i napoletani in Italia e nel mondo.
4: Allora, il direttore Bianchini ha detto poi chiuderemo a mezzanotte con lo spettacolo, i fuochi d'artificio, e quindi sarà uno spettacolo nello spettacolo, ma a mezzanotte del giorno prima, perché a mezzanotte del giorno prima diventa primo agosto, c'è ancora un'altra festa, quella della tifoseria organizzata, e come dire, saranno due giorni di festa, tutta la città coinvolta. Io direi che ha un alto valore simbolico queste 24 ore continue di festa alla mezzanotte, no, Bianchini?
5: Allora, Walter, per noi è straordinario vedere Napoli celebrare in questo modo la sua squadra, scendendo in piazza non per una vittoria, ma per un puro senso di appartenenza e amore verso questi colori. Ritengo che, come accade con la parata scudetto del 2025, che fece poi il giro del mondo e che resta ad oggi, diciamo, il ricordo più emozionante che ho della mia vita sportiva, questi due giorni sicuramente rappresentano un'altra fantastica occasione per mostrare al mondo quanto sia unica e civile la passione di Napoli. Quindi il club e la città vivono in simbiosi ed è assolutamente giusto che un evento come il centenario possa diventare una grande festa cittadina, che incomincerà il 31 luglio alla mezzanotte e che duri poi l'intero weekend. Noi abbiamo ancora negli occhi quelle serate infinite di festeggiamenti, ecco, vorremmo riproporle al mondo, dare al mondo un'altra cartolina. Quindi abbiamo, diciamo, dato una cartolina straordinaria con la parata di giorno dell'anno scorso, adesso ci spostiamo sulla sera e siamo certi che Napoli ancora una volta risponderà presente.
4: Ma io non ho dubbi. Allora, innanzitutto vi ricordo, faccio un riassunto brevissimo, che da domani alle 15 sarà possibile avere, registrandosi e acquisendo i ticket, che sono gratuiti per lo spettacolo di Piazza del Plebiscito. Ogni tifoso ne potrà avere due a titolo gratuito per andare in Piazza Plebiscito. Nel percorso in Piazza Municipio, il Pizza Village del Centenario, sempre gratuite le pizze, le bibite, l'acqua, la Coca-Cola, la birra. Ma insomma, ragazzi, parliamo veramente di una giornata strepitosa. E il primo agosto, Tommaso Bianchini, che dirti, per cent'anni,
5: assolutamente.
4: Buon lavoro, grazie di cuore.
5: Un abbraccio a tutti, forza Napoli.
4: Forza Napoli, sempre. Grazie a Tommaso Bianchini, che ci ha illustrato tutto il programma, insomma un programma molto ricco. Giustamente diceva, a mezzanotte del 31 inizia la festa, la tifoseria organizzata prosegue fino alla mezzanotte del giorno dopo. Saranno 24 ore in cui la città, per l'ennesima volta in tutto il mondo, avrà un'esposizione mediatica, una città in festa. Poi avremo modo anche di collegarci nel corso della puntata con Castel di Sangro, ve lo preannuncio: intorno alle 15 avremo il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, anche perché anche lì i preparativi, no? Prima sentivo Bianchini, ovviamente al Napoli stanno lavorando sull'evento del centenario del primo agosto, ed è sabato, ancora prima giovedì inizierà la seconda parte del ritiro, e anche a Castel di Sangro vi assicuro stanno lavorando con ritmi sostenuti. Ci sono anche i nostri tecnici di Radio Kiss Kiss lì che stanno montando tutto affinché giovedì sia già tutto pronto con i nostri inviati al seguito del Napoli. Seguiranno il ritiro per noi Gianluca Miranda e Carlo Alvino, e quindi collegamenti continui durante tutta la giornata con i nostri inviati per raccontare la seconda parte del ritiro. Torneremo a breve a parlare del Napoli, perché abbiamo tante notizie anche di mercato, ma torniamo alla strettissima attualità, e quindi tema nazionale. Malagò annuncia, sarà Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico, manca solo la firma. Candidato a diventare invece il direttore tecnico c'è Claudio Ranieri, se ne è occupata Sky Sport in questi giorni, e ieri, giornata bella pesante, eravamo qui in redazione, arrivavano notizie di continuo da Pirlo che non era più candidato, le dimissioni di Maldini e di Leonardo che rivendicavano i pieni poteri perché avevano scelto Pirlo, in realtà avevano sondato Guardiola e Ancelotti, e oggi invece Malagò ha preso in mano la situazione, ha detto pieni poteri solo al presidente, sarà Mancini. Vanessa Leonardi, Sky Sport, buon pomeriggio Vanessa.
6: Ciao, ciao Walter, sì è stata una
4: bella giornata tosta quella di ieri, eh?
6: Sì, sì, però posso dirti, penso che tu sia d'accordo con me, sono quelle giornate che per noi giornalisti sono belle da vivere, sono di notizie, colpi di scena, retroscena,
4: esatto, non c'è dubbio,
6: assolutamente, c'è. Quindi insomma è stata faticosa, ma sicuramente è stata anche molto molto bella e interessante, anche perché arrivavano notizie di continuo, tant'è che abbiamo avuto anche il nostro direttore Federico Ferri alle 23, perché proprio sul finire Federico ci aveva dato questa anticipazione che si andava verso Mancini.
4: Roberto Mancini.
6: Sì.
4: Il ritorno di Mancini che, se vogliamo, secondo me di fatto era la prima scelta di Malagò. Poi è chiaro che con l'avvento di Maldini e di Leonardo, che avevano chiesto pieni poteri, Malagò aveva demandato e era stato scelto un sondaggio fatto con Ancelotti, che però resta al Brasile. Avevano puntato dritto su Guardiola, che però non accetta. La scelta di Pirlo ha provocato tutto quello che ha provocato. Loro si dimettono, Malagò scende in campo, sarà Mancini. Aspetti anche Claudio Ranieri, direttore tecnico, Vanessa?
6: Penso di sì, che in questo momento forse come lo era stato, no, per la Roma, ma anche per altre situazioni, forse in questo momento è quella figura, sembra un po' Mr. Wolf, quello di Tarantino, di Pulp Fiction, vengo e risolvo i problemi. però dà l'idea, insomma, di forse in questo momento di confusione, perché così è stata, no? Hai raccontato perfettamente la cronaca di giornate convulse, giornate in cui si diceva tutto il contrario di tutto. Quindi forse in questo momento una figura come Claudio Ranieri è quella che ti dà la sicurezza, no? Il porto sicuro. E vedremo, insomma, adesso aspettiamo l'annuncio ufficiale, ma io mi aspetto che sarà Ranieri il direttore tecnico.
4: Poi Vanessa, io ho un mio pensiero da tempo, no? Perché nel corso di questi 12 anni, sono i 12 anni che per tre volte non consentono all'Italia di andare al mondiale. Una volta ce la prendevamo con Ventura, poi no, la colpa è di Mancini e di Gravina, e poi era di Spalletti, e poi era di Gattuso. La realtà è che secondo me non è un problema di uomini, ma è un problema che il nostro calcio ha bisogno davvero di un progetto serio e di riforme serie, altrimenti gli uomini da soli non possono far nulla.
6: Ma quando poi successe che Mancini andò via, lasciò la nazionale per andare in Arabia, in realtà cioè Gravina questo progetto con lui l'aveva pensato, perché come dici tu è logico, noi possiamo dare la colpa a Gattuso, a Ventura, a Mancini, a chi volete, però c'è un problema di base che da noi i ragazzi, i talenti devono uscire fuori, e in questo momento non stanno uscendo fuori, quindi bisogna lavorare proprio dai ragazzi, dai giovani. Ma io le sentivo il discorso di Klopp della Germania, che è in una crisi ovviamente diversa, perché loro quantomeno i mondiali ci sono andati,
4: esatto,
6: però lui, anche lui ha capito che c'è una crisi generazionale, e quindi bisogna resettare tutto e ricominciare. Spero che si riesca attraverso il presidente federale Malagò, che mi sembra comunque una persona molto convinta, molto determinata, però come dici tu non bastano gli uomini, cioè gli uomini servono, ma deve cambiare un po' tutto il sistema per far tornare i Totti, lo stesso Pirlo, Del Piero, giocatori di quel livello che ci riportino a giocarci un mondiale e ad essere quella nazionale, no, che tutti temevano.
4: Io la voglio ringraziare, la collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, a presto.
6: Ciao Walter, grazie.
4: Grazie.
6: A presto, ciao ciao.
4: Allora, con il direttore generale dell'area business del Napoli, Tommaso Bianchini, vi abbiamo dato tutte le info per la festa del centenario, in piazza del Plebiscito. Da domani alle 15 la possibilità di avere i ticket gratuiti. Io però in apertura vi ho dato una notizia, ma per coloro i quali si fossero messi all'ascolto di Radio Kiss Kiss Napoli soltanto adesso, ho annunciato ufficialmente chi sarà il radiocronista che vi racconterà tutta la stagione del Napoli in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli per il prossimo triennio, Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli per i prossimi 3 anni. E allora ci sarà una coppia a raccontarvi tutto il campionato, tutta la Champions, tutta la Coppa Italia, la radiocronaca di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio. Poi mano a mano vi svelerò le novità di Diretta Azzurra, del bar dello sport post partita, del salottino esclusivo di Kiss Kiss Napoli, il commento a caldo che avremo con Massimiliano Allegri, le conferenze stampa. Ma insomma ragazzi, c'è tempo. A proposito, vi ricordo che da giovedì seguiremo anche il ritiro di Castel di Sangro, la nostra programmazione estiva, con le 3 amichevoli che vi racconteremo da Castel di Sangro, 3 amichevoli internazionali con Vincenzo Perna, i nostri inviati al seguito del Napoli, Gianluca Miranda e Carlo Alvino. Ci dobbiamo fermare, tra poco parliamo di Allegri e di Nazionale con Riccardo Catapano. E poi alle 14 avremo il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Pubblicità.
7: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta-Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Buon pomeriggio a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Ore frenetiche, ve lo stiamo raccontando anche per quanto riguarda la nazionale. Tra un poco parleremo ovviamente della situazione di Roberto Mancini, vicinissimo a diventare nuovamente il CT della nazionale. Giovanni Malagò ha di fatto annunciato che manca solamente la firma, ma la scelta è stata fatta. Parleremo anche del Napoli di Massimiliano Allegri e di tutto questo e tant'altro lo faremo con la collega del Corriere della Sera, Monica Colombo, che saluto e ringrazio. Ciao Monica, buon pomeriggio.
10: Ciao, buon pomeriggio.
9: Beh, insomma, sembra che ci siamo finalmente, ci abbiamo messo un pochino, non ci siamo fatti mancare nulla, anche quelle che sono state le polemiche delle ultime ore, ma le parole di Giovanni Malagò, insomma, sono di poca interpretazione in questo momento. Sarà Roberto Mancini nuovamente il CT della Nazionale?
10: Malagò ha annunciato al Consiglio federale che sta parlando con Roberto Mancini, ha proposto il nome di Roberto Mancini. Poi io so che le componenti stavano valutando al proprio interno, era partito un giro di consultazioni e alla fine è stato appunto non eletto, diciamo, dal Consiglio federale, ma nominato direttamente da Giovanni Malagò. Perché in effetti se fosse stato messo ai voti non so se il nome sarebbe passato.
9: La preferenza era un'altra, pendeva un po' più verso Antonio Conte, no Monica?
10: Esattamente, diciamo che la Serie A era fortemente a favore di Antonio Conte, ma io credo che a questo punto Mancini non ha voluto, scusate, Maragon non ha voluto perdere ulteriore tempo, e Mancini era già la soluzione pronta all'occorrenza, perché era già un posto che gli era stato promesso da mesi, con lui non ci sarebbero stati problemi di budget, cosa che invece avrebbe magari ostacolato l'ingaggio di Antonio Conte, perché in quel caso, come sappiamo, magari poteva essere anche necessario l'intervento della Legheria.
9: Sì, effettivamente è così, è ovvio che insomma il tutto al culmine di alcune ore davvero molto frenetiche abbiamo vissuto, hai anche raccontato ovviamente sul Corriere della Sera la situazione relativa ad Andrea Pirlo e le dimissioni poi di Maldini e di Leonardo, che sono durati veramente poco più di una settimana, insomma un po' di confusione c'è effettivamente stata. Lo stesso Malagò alla fine ha voluto prendere di fatto le sue responsabilità, prendere la situazione tra le mani e di fatto poi andare a scegliere quello che sarà il futuro nuovo allenatore della nazionale, vale a dire Roberto Mancini. Ma non è l'unica novità, no Monica, perché si parla anche di Claudio Ranieri come nuovo DT e anche del possibile ritorno di Gabriele Orjali, no?
10: Esattamente, che alla fine viene da chiedersi come sia stato buttato più di un mese di lavoro, perché se alla fine queste erano le scelte si poteva arrivare come
9: e poi erano le scelte iniziali di fatto queste, Monica.
10: Le scelte iniziali di Giovanni Malagò, cioè affidare la panchina a Roberto Mancini, a cui Gabriele Orjali aveva dato la disponibilità nonostante storicamente fosse il secondo di Antonio Conte, o comunque nello staff di Antonio Conte, e Claudio Ranieri era il primissimo nome che era uscito come DT, e di conseguenza insomma si è un po' buttato un mese e mezzo o poco meno inseguendo un progetto che era l'opposto di quello che attuerà ora, perché comunque con Maldini e Leonardo erano facce nuove, mentre per Mancini è una sorta di déjà vu, e lo stesso per Orjali, insomma.
9: Sì, effettivamente è così, è ovvio che insomma siamo appena all'alba di quella che sarà appunto la novità, anche perché poi è vero che adesso ci sarà la nomina del nuovo CT, di quello che sarà lo staff, poi insomma lo stesso Malagò insieme al Consiglio federale dovranno mettere mano anche quelle che saranno poi le riforme vere e proprie del calcio italiano, perché questo, Monica, è un punto di partenza, non è certo il punto di arrivo di quella che sarà una vera e propria rivoluzione, quantomeno ci auguriamo, anche della concezione del calcio nostrano.
10: No, no, certamente questo è solo il primo punto. Io credo che Malagò, avendo anche il fiato sul collo della politica, non poteva aspettare oltre, perché già ieri insomma il ministro Bodi era stato abbastanza duro nei suoi confronti, quindi ora si riparte. Io credo che almeno con Mancini ci sarà una facilità di dialogo e di condivisione che invece abbiamo visto con Paolo Maldini e Leonardo era venuta a mancare.
9: Sì, effettivamente così. Vengo anche al Napoli con te, a Massimiliano Allegri, che insomma si è presentato qui ai microfoni, ai tifosi ovviamente partenopei. C'è stato il primo ritiro a Di Maro, le prime uscite ufficiali, un Massimiliano Allegri che insomma si conferma, come ha detto egli stesso in conferenza stampa aziendalista, sul mercato ci penserà la società. Ti chiedo, tu che ovviamente hai visto e hai vissuto anche da vicino Massimiliano Allegri, anche l'ultima annata con il Milan, quali sono le tue prime sensazioni di questo Massimiliano Allegri alla guida del Napoli?
10: Ma certamente per lui sarà un vantaggio il fatto di lavorare in un ambiente dove il direttore sportivo lo ha fortemente voluto, con cui ha un ottimo rapporto, e comunque è un club dove c'è una catena di comando corta, per cui al contrario di quella che fu l'avventura al Milan, che lo scorso anno era diviso in correnti, in tale occasione, diciamo, il numero degli interlocutori è limitato e si spera remino tutti nella stessa direzione, al contrario di quello che è avvenuto lo scorso anno.
9: Sì, anche di perché giustamente anche in conferenza, perdonami se ti interrompo, Monica, Allegri, insomma, una frecciatina anche a quella che era la dirigenza milanista dell'anno scorso, insomma, l'ha mandato a sintomo e segno di come effettivamente tra le parti, insomma, qualcosa poi si sia rotto. Poi magari un giorno ci sveleranno anche il come e il perché, però quando gli è stato chiesto dell'avventura al Milan, insomma, se parlando di Napoli era stato piuttosto generico nelle proprie risposte, come normale che sia, ha cambiato proprio espressione quando si è parlato del Milan, sintomo anche di come sia ancora una ferita fresca per Allegri.
10: Sì, sì, sicuramente è una ferita che non si è ancora rimarginata, perché per lui è stato un inedito, diciamo, non portare la squadra in Champions, perché nella sua carriera lo aveva sempre fatto, e poi perché mai ti sarebbe aspettato di venire pugnalato alle spalle dai suoi stessi dirigenti. Di conseguenza, diciamo che quella ferita non si è ancora rimarginata.
9: Eh sì, effettivamente è così. Ti chiedo proprio un'ultimissima prima di salutarti. Hai detto al mercato ci pensa la società, però conoscendolo credo che lo stesso Massimiliano Allegri è uno che sicuramente accetta quelle che sono le decisioni della società, però la sua voce in capitolo anche in chiave mercato credo che sia uno che la vuole mettere, no Allegri?
10: Sì, assolutamente, diciamo che è uno che pubblicamente aziendalista, non dirà mai una parola contro il presidente, contro Manna, contro l'ambiente, perché è proprio nel suo DNA. Poi certamente nelle segrete stanze, come dire, le sue indicazioni le fornirà, così era stato anche al Milan, perché sotto il profilo pubblico, diciamo, le sue dichiarazioni erano sempre inappuntabili, ma ciò non significa che nelle varie riunioni non, come dire, puntasse i piedi o avanzasse le sue richieste, tant'è che all'epoca Rabiot arrivò dopo la sconfitta interna con la Cremonese alla prima giornata.
9: Ma lo stesso Ghila arrivato adesso al Milan, insomma, era un'idea anche dello stesso Massimiliano Allegri, e tra l'altro lo voleva anche qui al Napoli. I rossoneri però hanno offerto di più. Credi che possa attingere a qualcuno dal Milan, no? Massimiliano Allegri? Hai nominato Rabiot poco fa, quindi.
10: Esatto, perché Rabiot non è ancora non ha ancora raggiunto la squadra, essendo ancora in vacanza, e di conseguenza non è ancora stato affrontato, diciamo, in maniera puntuale, precisa, la situazione relativa al suo futuro. È vero che prima di spegnere il telefono, diciamo, mondiale concluso, aveva rilasciato delle dichiarazioni concilianti, però secondo me ogni discorso sarà rimandato a quando tornerà. E poi certo, la pista Napoli secondo me è da tenere aperta fino alla fine di agosto, insomma, ma ovviamente tutto dipenderà anche da eventuali movimenti di mercato del Napoli per il settore del centrocampo.
9: Assolutamente sì. Io ne approfitto per ringraziare la collega del Corriere della Sera, Monica Colombo. Ciao Monica, grazie mille e buon lavoro.
10: A voi, buon pomeriggio.
9: Grazie mille a Monica Colombo. Tra un poco torna il direttore Walter De Maggio per la seconda ora dell'informazione sportiva, che apriremo anche con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Giusto il tempo di un disco e torniamo con la seconda ora di Radio Gol.

0: Ed eccoci qua, io ve l'avevo preannunciato che era una giornata particolarmente importante. L'Italia ha un nuovo commissario tecnico, sarà Roberto Mancini. È stata una giornata particolarmente importante perché il direttore generale dell'area business del Calcio Napoli ci ha dato tutte le info sulla festa del primo agosto, la festa del centenario, e ci ha detto che ci sarà l'incontro tra le vecchie glorie e quel passato del Napoli e il presente. Ci ha raccontato che sul palco insieme ci saranno Di Lorenzo e Bruscolotti, Neres e Careca, Vergara e Amsic. Però io poi ho scrutato un po', ho cercato di avere altre notizie, e sul palco saliranno anche De Bruyne, McTominay, Politano, Beukema, che incontrerà Rudy Kroll, e soprattutto ci sarà anche Massimiliano Allegri. Una lista davvero pazzesca: Neres, De Bruyne, Beukema, McTominay, Vergara, Politano, Di Lorenzo, Mazzocchi, Massimiliano Allegri. Insomma, parata di stelle, poi tante vecchie glorie, per esempio Rudy Kroll, no? E quindi la storia del centenario del Napoli. Però stiamo alla strettissima attualità, perché erano settimane e giorni che ci ripeteva alla fine il nuovo commissario tecnico sarà Roberto Mancini. Aveva ragione lui, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ivan, buon pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno. Ma lavori ancora?
0: Lavoro ancora, sì.
1: Ma lavori sempre?
0: Ma che lavori sempre? Che sono appena tornato.
1: Anch'io ho fatto una settimana di vacanza. Ripartirei domani mattina.
0: Io veramente sarei partito già stanotte, però è talmente anch'io bello poi vivere tutto quello che accade in tempo reale. Sto raccontando i particolari della festa del centenario. Certo, Ivan. Prima di arrivare a Mancini, ieri non è stata una giornata bellissima per il nostro calcio.
1: Il nostro calcio può avere giornate bellissime. 12 anni che non andiamo al mondiale e pretendiamo di avere giornate bellissime. Abbiamo giornate confuse, abbiamo idee a volte sbagliate, abbiamo suggestioni, abbiamo simpatie, abbiamo amici. Sai benissimo com'è la storia. Cioè, il calcio in Italia è complicato da questo punto di vista. La prima scelta di
0: Malagò Mancini.
1: Era Mancini, l'unica scelta di Malagò era Mancini. Poi ha dovuto ascoltare i club hanno fatto danni, perché come al solito i club non dovrebbero neanche parlare, visto le condizioni in cui hanno messo il calcio italiano, non facendo giocare i giovani italiani, per cui quindi hanno interessi assoluti, non possono, quantomeno possono parlare ma non condizionare, ma non tentare di condizionare, per cui hanno portato Maldini ha portato Leonardo, hanno in pochi giorni hanno commesso una serie di errori esiziali che ho elencato anche su quello.
0: Ti ho letto.
1: Esiziali, perché tu non puoi chiamare Ancelotti che è sotto contratto, perché non puoi andare da Guardiola che ha detto che non vuole allenare per un anno o due, perché poi passa a Pirlo. Cioè, ragazzi, cioè, con tutto rispetto, come passare dalla pizza napoletana a cos'è quelle pizze che quelle con l'ananas e quelle cose lì. Con tutto rispetto per Andrea,
0: ma tutto il rispetto Andrea, per Pirlo, certo.
1: Magari Andrea diventerà un grande allenatore, ma in questo momento non ha meriti. L'italiano ha scoperto il merito attraverso queste cose, ti rendi conto?
0: No, la cosa che secondo me stride molto, Ivan, che se tu pensi, come giustamente rimarcavi, ad Ancelotti e Guardiola, dopo è una distonia che vuoi affidare la nazionale.
1: Ma non è accettabile, perché quello che hanno trascurato è proprio il pubblico. L'opinione pubblica si è rifiutata, ha contestato, protestato. Per assestare poi il contratto, ma pare che c'era un contratto in essere col Dubai, il contratto con i russi e tutte queste cose qua, e piccoli conflitti di interessi. Però io dico sinceramente, la scelta migliore o Conte o Mancini.
0: O Mancini.
1: Visto che quello che conosce è Mancini, che si gioca anche insieme e si fida di lui, io credo sinceramente che sia la scelta migliore. È l'unico allenatore che negli ultimi 60 anni ci ha portato qualcosa. Poi uno dice, ne fa una questione etica perché 3 anni fa abbandonò. Certo, ce la dovrà spiegare, ci dovrà in qualche modo far capire per quale motivo, dovrà spiegare agli italiani le ragioni reali. Poi dovrà anche prendere delle posizioni molto chiare, però uno che ci mette la faccia in questo modo vuol dire che è stramotivato.
0: Io ti voglio ringraziare, Ivan, perché sai che ci tenevo, siccome oggi sono in vena di annunciare in anteprima delle cose. Ho già detto che a raccontare tutta la stagione del Napoli in esclusiva alla Radio Cronaca sarà di Vincenzo Perna con il commento tecnico di Paolo Del Genio per tutte le gare di campionato Champions e Coppa Italia. E ogni lunedì, tutti i lunedì, a partire da lunedì 24 agosto, avremo l'appuntamento con Zazza Gol e col direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Buona estate, Ivan.
1: Grazie anche a te, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ho ricevuto tantissimi messaggi di ascoltatori che erano all'ascolto quando era in diretta con noi il direttore generale dell'area business del Napoli, Tommaso Bianchini, che ha parlato di una piattaforma dove domani dalle ore 15 sarà possibile avere accesso ai ticket per la festa di Piazza del Plebiscito. Ogni tifoso ne potrà avere due a titolo gratuito. E allora la piattaforma è quella di Ticket One. Domani il Napoli comunicherà il link dove collegarsi in piattaforma. Quindi la piattaforma è Ticket One, bisognerà attendere domani. Domani il Napoli comunicherà il link. Da quel link sarà possibile scaricare per ogni tifoso due inviti gratuiti per avere accesso a Piazza del Plebiscito e per vivere la serata in Piazza del Plebiscito. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Si era parlato di Guardiola, poi si è parlato di Ancelotti, poi di Pirlo, e invece Mancini è il nuovo commissario tecnico. Devo essere sincero che a un certo punto si è parlato moltissimo di Thiago Motta. C'era qualcosa? Era un'idea di Malagò? C'è stata davvero possibilità di avere Thiago come nuovo CT? Lo voglio chiedere al suo procuratore storico e il decano dei procuratori, è l'avvocato Dario Canovi. Caro avvocato, buon pomeriggio, come sta?
2: Buon pomeriggio a lei, a voi.
0: Innanzitutto grazie. Senta avvocato, io l'avevo intervistata qualche settimana fa, quando a onor del vero di Thiago Motta non se ne parlava proprio. E lei mi disse: Thiago è un allenatore da campo, ha bisogno di far vivere tutta la quotidianità ai suoi calciatori, di trasferire le sue idee, e abbiamo visto poi che risultati sono arrivati, per esempio al Bologna, anche all'inizio con la Juve, poi le cause sono diverse. E quindi io ero sorpreso dal leggere il nome di Thiago accostato alla nazionale. C'è stato davvero qualcosa?
2: Ma contatti non ce n'è stato nessuno. La verità è che il nome di Thiago è stato fatto da Maldini e da
0: Leonardo
2: come secondo nome dopo Pirlo. Era, diciamo,
0: l'opzione dopo Pirlo.
2: L'opzione B. Se non si fossero dimessi, probabilmente avrebbero chiamato Thiago per vedere la sua disponibilità.
0: Ecco, però avvocato, allora domanda aggiuntiva: avrebbero chiamato Thiago? D'altronde Leonardo lo conosce molto bene, i due hanno già lavorato al Paris Saint-Germain, e dinanzi a quella telefonata però avrebbero ottenuto il sì di Thiago, o Thiago voleva conoscere bene i programmi?
2: Io l'ho detto già un'altra volta, io ho chiesto tanti anni fa al Padre Eterno la palla dietro, ma
0: niente da fare, niente da fare,
2: non mi è ancora arrivato. È chiaro che sarebbe stato onorato da questa richiesta, certo, da questa chiamata. Poi è chiaro, si sarebbe dovuto esaminare tante cose, insomma. È chiaro che con Maldini e Leonardo sarebbe stato molto più facile, perché sicuramente ci sarebbe stata la fiducia più assoluta da parte dei due nei confronti di Thiago. Poi sì. Purtroppo credo che queste ultime settimane siano state l'ennesima
0: molto confusionaria, avvocato.
2: brutta figura che ha fatto il calcio italiano.
0: Diciamo, avvocato, lei è un uomo di calcio, mastica calcio da tanti anni, no? Non ne usciamo benissimo. Perché? Perché c'è la rifondazione, parte da un nuovo presidente federale, Malagò, nomina direttore tecnico Maldini insieme a Leonardo, vogliono puntare Guardiola, non ci riescono, vogliono prendere Ancelotti, non ci riescono, ipotizzano Pirlo, ma succede il pandemonio, l'opzione 2 era Thiago Motta, ma poi si dimettono e allora ritorna in auge Malagò, che ha tutto il diritto, perché il CT lo sceglie il presidente federale. Arriva Mancini, arriverà un nuovo direttore tecnico. Non ne usciamo benissimo, Canovi.
2: No, siamo. Ma io non do la colpa tanto a Malagò. Malagò è la vittima di una situazione in cui siamo riusciti a triturare, a massacrare due campioni del mondo. E questo non è stato. Non è stato Malagò, è stata diciamo una parte di presidenti della Serie A e molta parte della stampa e dei mass media italiani. Noi ci siamo dimenticati che De La Fuentes e Scaloni non erano nessuno quando sono stati nominati.
0: Però hanno fatto un progetto interessante intorno a De La Fuente e a Scaloni. È un progetto.
2: Probabilmente quel progetto era quello che aveva presentato, anzi sicuramente era quel progetto che avevano presentato Maldini e Leonardo.
0: La rifondazione.
2: A me risulta che il loro progetto fosse un progetto molto ben fatto e molto ben costruito.

0: che sia stata una situazione quasi irripetibile, perché non abbiamo la squadra per rivincere un europeo e soprattutto non abbiamo un movimento calcistico che possa sopportare e supportare un cambiamento.
1: Io la voglio ringraziare molto, avvocato Cannovi, le auguro buonissima giornata, a presto.
0: Grazie a lei, buona giornata, grazie, buon lavoro.
1: Grazie davvero. È arrivato un WhatsApp, lo voglio leggere, scrive Egizio. Walter, in modo sommesso chiedo se ci sono notizie di mercato, perché tutto il resto, dalla nazionale allo stadio, posso assicurare che a noi tifosi non interessa. Egizio, a noi tifosi è un plurale maiestatis che io ovviamente non posso condividere, perché poi feedback del filo diretto già ieri con Emanuele Calaio e Marcello Calvano sul CT erano diversi. Oggi con Gianluca Vigliotti si è parlato molto di nazionale. E poi, Egizio, non sia impaziente, perché noi, siccome il giornalismo è tempo reale e il tempo reale era sicuramente il commissario tecnico, abbiamo iniziato a parlare di nazionale e di Mancini, abbiamo avuto Tommaso Bianchini che ci ha dato tutte le notizie sulla festa del centenario. Io poi aggiungo, perché Bianchini l'ha detto, ha detto parte a mezzanotte del 31 luglio, finisce a mezzanotte del 1 agosto, insomma sarà festa grande, 24 ore e sarà bellissimo, grandi protagonisti, Allegri, McTominay, De Bruyne, Neres, Di Lorenzo, Mazzocchi, Politano, tutti in piazza del plebiscito, questo incontro bellissimo di ere diverse, il Napoli attuale, il Napoli storico, Careca che abbraccia Neres, Beukema che è olandese che abbraccia Rudy Kroll, Di Lorenzo che abbraccia Bruscolotti, cioè sarà bellissimo, sarà bellissimo. Detto questo, caro Egizio, le vengo incontro, apriamo al tema mercato. Ora io devo essere molto chiaro, il Napoli ha delle idee, queste idee tra l'altro diciamo alcune sono purtroppo in divenire. Perché dico purtroppo? Perché si è creata un'emergenza in un reparto dove il Napoli, al di là dell'idea possibile, Mario Chila non aveva proprio intenzione di intervenire, cioè la difesa. Perché? Perché Rachmani, buongiorno, Beukema, Rafa Marin e anche il quinto Marianucci, e se ci aggiungiamo da centrale Olivera anche il sesto. Poi chiaro, buongiorno, si dovrà operare al ginocchio, Beukema ha un problema, recupereranno il corso e il ritiro, è chiaro che Manna ha iniziato a cambiare e quindi le sue attenzioni sono sui difensori. Qualche notizia di mercato però ve la stiamo dando da tempo, per esempio che il Napoli ha già bloccato Ceballos, che di fatto ha un accordo col Napoli, il Napoli ce l'ha col Boca, il giocatore l'ha messo, la società l'ha messo fuori rosa, si allena da solo, bisogna perfezionare una cessione. Vi abbiamo detto che è cambiata la gerarchia sui portieri, Meret sarà il titolare, Milinkovic in uscita e Manna ha tre nomi. E poi c'è un'ipotesi che potrebbe portare a un vice di Lorenzo, Favasuli del Catanzaro. Anche qui il procuratore del calciatore e Mario Giuffredi ha in mente di favorire l'arrivo di Favasuli al Napoli. Al momento il Napoli non ha presentato nessun tipo di offerta al Catanzaro, perché vige la logica, il Napoli ha un organico che andrà sfoltito, Manna già è stato bravo perché un po' di operazioni le ha fatte, no? Ambrosino in prestito, ha ceduto Zerbine Asa a titolo definitivo al Frosinone, probabilmente chiude o con Lecce o con Verona perché Dira, e quindi mano a mano si va a restringere il campo, però comunque c'è da piazzare Cajuste, Lindstrom, Gonge. E a proposito di mercato, allora abbiamo invitato, e lo voglio ringraziare e salutare, il capo allo sport del Roma, Salvatore Caiazza. Caro Salvatore, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, caro Walter, ben ritrovato.
1: Ben trovato anche a te. Ora lo posso dire, perché dovete sapere che con Caiazza ci lega un rapporto di amicizia. E Salvatore, a giusta ragione, ma sempre rispettando l'amicizia, mi chiamava di continuo. Ma è vera questa notizia? È vera? Io dicevo, Salvatore, stai buono, abbi pazienza, stai tranquillo. Ma io so che è vera. Calma, perché mi è stato insegnato non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Adesso lo posso dire. Salvatore Caiazza, buon pomeriggio, ben ritrovato sulla radio ufficiale del Calcio Napoli, Radio Kiskis Napoli, per il prossimo triennio. Senti Salvatore.
2: Allora io riformulo la risposta. sono lieto di partecipare a questo intervento.

0: collegamento con la radio ufficiale del Napoli.
1: Ecco, adesso lo puoi dire, perché adesso oramai da domenica scorsa è vero, ed è stato proprio il Napoli ad annunciare l'accordo triennale Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli, due grandi realtà della città insieme. Diciamo che abbiamo riportato il Napoli a casa. A proposito di casa, la casa del Napoli da giovedì sarà a Castel di Sangro. E io dicevo che quella tranche, no, che Di Maro non era importante, attenzione, hanno lavorato a Di Maro, io non mi sono lasciato minimamente, diciamo, impensierire dalla sconfitta all'Arezzo, sono amichevoli estive. Io però, Salvatore, tornando per un attimo a Di Maro, io ho visto dei progressi in Napoli Carrarese, ho cominciato a intravedere cose.
0: Sì, Walter, c'è stato un upgrade, se, così, se vogliamo parlare un po' correttamente l'inglese. Ho visto anche un Allegri soddisfatto dal punto di vista della condizione, devo dire, perché a lui è interessato, al di là del risultato, dove abbiamo visto degli ottimi movimenti, devo dire, soprattutto degli esterni bassi in questo 4-3-3. Devo dire che la condizione è salita, è naturale, lo ha detto Allegri, che una cosa è vedere Vergara, una cosa è vedere Prisco e una cosa è vedere crescere la condizione di Rachmani piuttosto che di altri giocatori con una fisicità.
1: Ma anche per struttura, per struttura fisica è normale che un Brevilinio possa entrare in forma un attimo prima.
0: Di Politano, per esempio, che era già in forma, e ti dicevo di Rachmani, che ha avuto qualche difficoltà, Lucca, che purtroppo aveva cominciato non male, devo dire, poi il giorno l'infortunio ma ha recuperato subito. Quindi io credo che Castel di Sangro, lo dicevi tu, sarà l'ultima preparazione per forza di cose, perché finirà il 13, il 22 comincerai, ci saranno tre amiche non internazionali. Internazionali torneranno i big, quindi sarà un Napoli molto più concreto da questo punto di vista.
1: È chiaro che tu dal 30 al 22, che il giorno, hai 22 giorni per preparare l'esordio in campionato. Tra l'altro, già dal 30, giovedì a Castel di Sangro in Abruzzo, Olivera, Noah Lang, McTominay. Il 5 arriveranno anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Tra l'altro, anche spoilerato che ci saranno sul palco di Piazza Plebiscito sia De Bruyne sia Allegri, quindi insieme il 1 agosto De Bruyne, quindi sarà già a Napoli, ma ci saranno Politano, Vergara, Di Lorenzo, McTominay. Detto questo, però, il mercato, perché un nostro ascoltatore vuole sapere notizie di mercato, ed è evidente che l'interesse del Napoli su Favasulli c'è. Viene attenzionato, certo, e monitorato da tempo da Manna, il procuratore, ovviamente Mario Giuffredi, lo ha avuto alle sue dipendenze, ma non al Catanzaro, dove è esploso con Aquilani, ha fatto un anno strepitoso, ma l'ha avuto alle sue dipendenze alla Ternana, l'allenatore di quella Ternana, che io voglio ringraziare, Roberto Breda. Mister, buon pomeriggio, come va?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senta, è un moto perpetuo, è un motorino, è uno che non si ferma mai, a tutta fascia. Baldini lo ha anche fatto debuttare in Nazionale Maggiore, mi ha impressionato. Io ho seguito il campionato di B quest'anno a Catanzaro, lui e Liberali hanno fatto una stagione clamorosa, Catanzaro a un passo alla Serie A. Se il Napoli riuscisse ad acquistarlo, sarebbe davvero un innesto anche in proiezione futura molto interessante, Breda?
2: Sì, perché ha delle doti molto interessanti in tutte e due le fasi, sia in fase di non possesso, in fase difensiva, che in fase offensiva, perché ha un'intensità di corsa e una capacità poi di ripartire che è veramente unica. Baldini è stato veramente bravo a dargli visibilità, ma un ragazzo che è da 3 anni che sta facendo bene e soprattutto sta migliorando, che per uno di quell'età è l'aspetto più importante.
1: Ed è evidente che venire in un contesto come Napoli, compagni di livello come Di Lorenzo, Rachmani, McTominay, De Bruyne, se giochi con i campioni, mano a mano cresci, non è così, Roberto?
2: Mano a mano cresci, e sono quei tipi di giocatori che i campioni vogliono a fianco, perché corrono anche per
1: te. Certo, coprono quei chilometri.
2: Sì. E poi hanno anche la capacità poi di servirti il passaggio, in che senso? fanno i movimenti che un campione vede, che poi lo mettono anche poi in condizione di essere determinante o con assist o con dei tiri. È un bel banco di prova per Costantino, però secondo me è una scelta giusta e non tanto azzardata, perché Napoli passa anche da giocatori non di struttura. Penso a Mario Rui, che era un terzino che proprio con Sarri ha fatto dei campionati fantastici, non solo con lui. Quindi sicuramente se non ha la statura non è il suo punto di forza, ma ugualmente rimane un giocatore che in fase difensiva lo senti, che ha una grande capacità proprio di non farsi mai saltare e poi di riproporsi con continuità.
1: E devo dire, ha avuto una crescita dalla sua Ternana a quest'anno che ha fatto a Catanzaro con Aquilani, incredibile. Ne approfitto della presenza di Roberto Breda, il collega del quotidiano Roma. Salvatore Caiazza, domanda per Breda. Salvatore.
0: Buon pomeriggio, mister. A proposito che lei conosce bene Favasulli, secondo lei Allegri, visto anche la condizione di Bartesaghi che al Milan, è un allenatore che è più propenso a far giocare questi giovani? Perché comunque ne abbiamo visti altri, non faccio nomi, che hanno puntato quasi sempre sull'esperienza, cercando, e poi si dice che purtroppo in Italia non crescono i talenti e quindi non andiamo da 3 edizioni al mondiale. Lei come vede questa posizione di Allegri nei confronti dei giovani?
2: Già alla Juve ha fatto esordire tanti ragazzi giovani. Io vedo Allegri come uno che non guarda carta d'identità, ma come uno che guarda le caratteristiche e ci lavora. E penso che insomma troverà dei grandi benefici sia appunto Costantino, ma sia anche il mister, perché Costantino ha un'agilità tattica che gli permette di farla mezz'ora.
1: Ovviamente Roberto, mi permetto di interromperla, ricordiamo che al momento, perché è corretto che io lo dica e lo so da fonte diretta da Catanzaro, non c'è stata un'offerta ufficiale del Napoli al Catanzaro per Favasulli, ma il calciatore piace al Napoli, piace a Manna e secondo me il suo procuratore Mario Giuffredi in qualche modo tenderebbe a farlo arrivare a Napoli. Scusi se l'ho interrotta, ma era doverosa la mia, se no lo diamo per fatto e non è ancora così ed è giusto che io lo dica.
2: Certo, mi sembra che Mario Giuffredi ha sempre avuto degli ottimi ragazzi, ma ha sempre avuto un po' la predilezione per Napoli e sicuramente sa che è un ambiente che può valorizzargli ancora di più, perché essendo un ottimo professionista sa come muoversi.
1: Breda, ne approfitto prima di salutarla, perché lei spesso e volentieri ha una mailing list molto interessante sul calcio, sulla tattica, sulle strategie tattiche. E quindi ci dà anche lezioni attraverso mail di calcio. Come si fa a iscriversi a questa mailing list, che sono curioso?
2: Sì, è una newsletter che trovate anche sul mio sito robertobreda.com. C'è scritto il newsletter e uno clicca ed è bella, cioè bella. Io la trovo molto interessante perché ho cercato di uscire dagli schemi e di portare proprio la mia esperienza, che è quella da campo, non solo proprio dal punto di vista tattico e tecnico, ma anche sulla gestione dei ragazzi, sul percorso che un allenatore deve fare, perché credo che sia, a me piace ogni tanto fare questo tipo di sfide, quando magari non alleno, divertirmi con questo tipo di
1: con progetti. La newsletter e magari fare lezioni di tattica a robertobreda.it. Grazie Roberto.
2: .com,
1: meno male che l'ha detto, se no andavamo sul sito robertobreda.com.
2: Grazie tante.
1: Grazie Roberto, a presto.
2: Arrivederci.
1: Un abbraccio al mio amico Salvatore Caiazza. Salvatore,
0: a te, care,
1: ho anche annunciato chi sarà il radiocronista della prossima stagione.
0: Dimmelo, me l'avevi detto in camera carità, ma dimmelo ufficialmente.
1: Tutte le partite del Napoli le racconterà il nostro Vincenzo Perna, campionato Champions League, Coppa Italia, commento tecnico Paolo Del Genio.
0: Sapevo già tutto, però è meglio che lo hai.
1: Però quello che sai tu, fino a quando non lo dico io, non è valido.
0: Perché qualche volta ho scritto qualcosa, ho detto qualcosa.
1: No, perché la nostra amicizia vale molto di più di un'esclusiva.
0: Esatto.
1: Un abbraccio, Salvatore.
0: Un abbraccio a te.
1: Grazie, davvero. Allora, facciamo così. Mi arriva conferma che comunque Favasulli, alla fine, anche se in chiusura di mercato, potrebbe venire al Napoli. Però aspettiamo che i tempi siano maturi. È già tempo maturo, sicuro, per la nostra pubblicità. Un minuto, torniamo con altri due obiettivi di mercato del Napoli. Quali sono? Troppo comodo, ve lo dico dopo la pubblicità.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Salida del vuelo con destino a la

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, prima un ascoltatore ci chiedeva di entrare in tema mercato, lo abbiamo fatto con Salvatore Caiazza e con mister Roberto Breda e ci siamo occupati di Favasuli al Catanzaro. Il Catanzaro non ha ricevuto proposte ufficiali dal Napoli, si era parlato anche di Torino e Sassuolo, mi confermano fonti vicine al Catanzaro che neanche Torino e Sassuolo fin qui hanno presentato offerte ufficiali, però posso dirvi che il calciatore piace al Napoli, il suo procuratore Mario Giuffredi probabilmente in cuor suo ipotizza che possa portarlo a Napoli, farlo crescere alle spalle tra l'altro del capitano, no? Di Giovanni Di Lorenzo. E abbiamo aperto al primo tema, cioè quello del vice Di Lorenzo, fermo restando che c'è Pasquale Mazzocchi in organico e che ieri il suo procuratore Marco Sommella in esclusiva ai nostri microfoni con Riccardo Catapano ci ha fatto sapere che c'è in arrivo il rinnovo promesso in prima persona dal presidente De Laurentiis a Pasquale Mazzocchi. Detto questo, però, ci sono altri nomi, perché all'improvviso il direttore Manna si è trovato a dover cominciare a monitorare il mercato dei difensori. È vero che c'è l'interesse per Thiago Gabriel del Lecce, però è un interesse che a me risultava a febbraio e a marzo. È vero che il Napoli guarda in casa Juve per Gatti, ma il nome, quello forte sul taccuino di Manna, è quello di Badiashil, attualmente al Chelsea. E il calcio inglese lo conosce molto bene Carlo Iacomuzzi, che conosce molto bene la Premier e molto bene il mondo del Chelsea. Ne è stato capo osservatore per tanti anni. Caro Carlo, ma che bello ritrovarti, come stai?
1: È bello anche per me ritrovare te,
0: buon pomeriggio.
1: Gli ascoltatori di Radio Kiss.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. È chiaro che il Napoli, complice l'operazione di Buongiorno, complice un problema che sta avendo Beukema, che recupererà a metà del ritiro barra inizio campionato, guarda i difensori. Potrebbe essere una bella idea quella di portare nel nostro campionato in maglia azzurra Badiashil?
1: Ma sicuramente è un giocatore di grandi qualità, che però si è perso, cioè dal settore giovanile, ha fatto in fretta ad arrivare alla prima squadra, poi ha avuto qualche piccolo infortunio così che ne hanno rallentato l'ascesa, però le qualità sono veramente importanti. Bisogna vedere adesso come sta
0: dal punto di vista fisico, è certo.
1: Sì, dal punto di vista anche mentale, perché sai, doveva essere un astro nascente grosso, importante, ha avuto un po' di alternanze così. Bisogna vedere se anche la mentalità c'è pronta ad affrontare il calcio italiano, perché il nostro calcio è difficile, molto difficile.
0: Però va anche detto, Carlo, è vero quello che dici, il calcio italiano è difficile, vero, però è pur vero che poi magari in Premier, vedi, McTominay poteva riscontrare delle difficoltà, è venuto a Napoli e McTominay è stato il miglior giocatore della Serie A, quindi magari
1: per questo che sto dicendo bisogna andare nel cervello, perché c'ha tutto per essere un top player, no? Bisogna sentire la testa, se la testa funziona questo può essere un giocatore di grossa importanza, non solo per il Napoli ma per nel campionato europeo, nel panorama europeo,
0: certo.
1: Sicuramente, ecco, bisogna soltanto vederlo, inquadrarlo e fargli capire che qui c'è da soffrire, da capire certe cose, da imparare gli avversari, perché saranno tutti nuovi, quindi bisogna imparare anche a conoscere gli avversari, però ha qualità enormi.
0: D'altronde tu quel settore giovanile del Chelsea lo conosci bene, da quel settore
1: fisicamente è importante,
0: è imponente, è una stazza fisica imponente, ecco. Senti, tu che conosci il calcio, un'eventuale coppia di centrali in attesa del ritorno di Buongiorno, Rachmani Badiashil, che ne penseresti?
1: Vedi il tempismo di Rachmani e la giovinezza, la sfrontatezza e il modo di anticipare le giocate di Badiashile possono essere un complemento importante per la difesa, per il proprio l'inizio del gioco del Napoli, sicuramente, perché ci sono due giocatori che si compensano nelle varie qualità e si fondono bene l'uno con l'altro. Sicuramente potrebbe essere una coppiata di valore.
0: E quindi poi sposerebbero bene i due insieme, no?
1: Sì. Sì, sì, perché uno c'ha Armani, c'ha ormai la conoscenza del calcio, l'abitudine a certe cose, l'altra c'ha la sfrontatezza della gioventù, del suo fisico esplosivo, e insieme potrebbero essere una coppiata vincente.
0: E se proprio devo dirti, Carlo, negli anni, no, abbiamo esaltato a Napoli prima Koulibaly, poi abbiamo esaltato Kim, poi abbiamo esaltato Buongiorno. E io però mi sono fatto un'idea che quello da esaltare è la guida, è Rachmani, perché poi quando manca Rachmani gli altri mica fanno così bene, segno che il vero pilastro è Amir Rachmani.
1: È come ai vecchi tempi, quando c'eravamo Ciro Ferrara, abbiamo fatto diventare importante Cannavaro.
0: Grande Ciro e grande Fabio.
1: Giusto?
0: Non c'è proprio dubbio. La guida fa crescere l'altro, no?
1: È logico. E l'altro fa diventare importante.
0: Guarda,
1: guida.
0: Se ci fossimo messi d'accordo, non avremmo fatto questa giocata da fuori classe, perché
1: davvero,
0: tu hai detto c'era Ciro Ferrara, abbiamo fatto crescere Cannavaro, e quel Cannavaro giovanissimo aveva un suo procuratore, e il suo procuratore, sembra a caramba che sorpresa, è qui Enrico Fedele. Buon pomeriggio, ciao Enrico.
2: Ciao Valterino, ciao.
0: E Carlo Iacomuzzi in diretta con noi.
2: L'ho sentito.
0: Dalla voce l'avevi riconosciuto.
1: Vedi, Enrico è un maestro per tutti, anche maestro per me.
0: Anche
1: non
0: per
1: solo
0: me.
1: Per gli altri.
0: Anche per me.
1: Quindi,
0: anche per me.
1: Quindi è sempre un piacere averlo con noi.
2: Ah, un piacere per me, perché Carlo, credo, se no non l'avrei preso nella mia squadra a Parma, ti dico la verità. È uno che capisce i calciatori. Non è facile.
0: Se il Chelsea poi ti prende e ti fa fare lo scouting, è perché tu hai l'occhio nell'anticipare il calciatore.
2: Ecco, ma questa è la verità. E lui me ne ha anticipati tanti, dico la verità.
0: Me ne dici uno su tutti che ti ha fatto scoprire?
2: No, ma lo stesso, guarda, noi soprattutto gente dell'estero, giocatori portoghesi, giocatori inglesi, lui bazzicava molto, era molto amico di Mendes.
0: Ah.
2: E mi parlava in quel tempo ancora giovanissimo di Ronaldo, tanto per segnare, che era 16-17 anni, tanto per segnare. Quindi, come vedi,
0: l'occhio lungo.
1: Al torneo di Tolon, 17 anni, Cristiano Ronaldo prese la statuetta per il miglior giocatore. All'epoca il torneo di Toulon era il campionato mondiale estivo,
0: era quello più importante in assoluto.
2: Un che pure aveva preso lui e che mi provò era Montagno, che era un fuoriclasse.
0: Montagno, lo ricordo, e come no, lo ricordo bene. Insomma, c'ha l'occhio lungo.
1: Enrico, siamo andati anche nel piccolo, abbiamo preso Bia e Pecchia senza soldi.
2: Sì, bravo, abbiamo preso nell'anno di Bia e Pecchia e nell'esordio di Cannavaro. Devi sapere che, proprio per questo, tanto per dire un aneddoto, Cannavaro alla fine volevano darlo in prestito al Giave, non mi ricordo, la Ciliale, ed erano venuti qua. Tanto è vero che, parlando con Carlo mi disse: guarda che Lippi sicuramente prima o poi lo farà giocare. E quando ha messo fuori, dopo Cremona, Pari, Politano e Policano e Nela, il mercoledì erano venuti,
0: lanciò Cannavaro, Bia e Fabio Pecchia.
2: Bravo, giocarono il mercoledì contro il Palermo, contro il Torino,
0: sì.
2: E lui marcò Carbone.
0: Benny Carbone.
2: E lui gli fece toccare manca la palla.
0: E a quel
2: e
0: punto...
2: io dissi, il Napoli lo aveva dato, io dicevo: Carlo, ma come si può fare a fare una cosa del genere? E lui mi disse: guarda, se qua trova spazio lo teniamo, perché io ci credo. E così fu.
0: E poi la carriera di Fabio, insomma, non è che ve la debba raccontare io, dal pallone d'oro a quella Coppa del Mondo alzata nel cielo di Berlino. Carlo Iacomuzzi, grazie di cuore, a presto.
1: È un piacere sempre, poi parlato con il grande Enrico è una favola per tutti.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Carlo, ti voglio bene. Buon lavoro.
0: Devo dire che è sempre bello ed è un arricchimento, perché Enrico Fedele, ovviamente, dirigente di calcio da tanti anni, anche lui ha l'occhio nel saper vedere se un calciatore ha mezzi tali da poter esplodere. Senti Enrico, io ho notizia che alla fine probabilmente Favasulli verrà a Napoli. Io l'ho visto a Catanzaro quest'anno, l'ho visto anche debuttare con Baldini, seppur in amichevole con la nazionale. Secondo me ha grandi qualità questo ragazzo.
2: È un ragazzo che ha soprattutto voglia di arrivare. Mi ricordo, è piccolo, ma non ha quelle caratteristiche difensive di Benarrivo.
0: Perché ha tutta fascia e corre tanto, Favasoli.
2: Bravo.
0: Esatto.
2: Ora bisogna che, mentre Benarrivo era bravo anche nella marcatura, però è un giocatore che può essere un buon sostituto di Di Lorenzo. Adesso bisogna vedere la fase difensiva, perché il Napoli, caro Walter, io sono troppi anni, sento dire da troppa gente che purtroppo non fa questo mestiere di difensori. Il Napoli, a mio giudizio, ancora oggi, e so che stanno cercando di pigliare a questo Basavide, questo
0: Badiaschil,
2: del il quale è 1,94.
0: Sì.
2: Allora io dico, il Napoli ha bisogno di un difensore veloce,
0: rapido, lo sapevo.
2: Gira era l'ideale, perché veramente è un giocatore con una frequenza di passo unica. Se viene un esterno tipo Luke Mann, che non c'è, o Laurenti che c'è, o Leago che ci sa, chi lo piglia?
0: Cioè, tu mi stai dicendo, sono fortissimi Raccamani, Beukema, buongiorno Raffa Marin,
2: ma sono
0: e Marianucci,
2: fisica.
0: E quindi c'è bisogno di uno che nel breve...
2: Bravo, allora dico, come si fa a non vedere una cosa del genere? È chiaro, perché oggi come oggi c'è bisogno di questo, di Kim, che era numero 92, aveva una frequenza di
0: velocità pazzesca.
2: Unica!
0: Te lo posso fare io un nome, sono certo che mi dirai
2: come
0: che
2: no.
0: Ti piacerebbe... Perché secondo me, allora è tutto vero, al Napoli piace Gatti? Sì. Al Napoli piace Badiaschil? Sì.
2: Sono buon giocatori, ma ce ne ha tanti.
0: Ve lo faccio io il nome, Lucumi del Bologna, sarebbe perfetto?
2: È un ragazzo che, essendo un mancino, come questo Pasavilla, anche se ha fisicità, è più veloce di questi. Il giocatore, guarda, questi sono dei giovani, no? Per esempio, se voi pigliate il Circati o il Leoni del Parma che sta là,
0: a
2: Lukaku non gli fece toccare una palla.
0: E ce lo ricordiamo.
2: Te lo ricordi bene?
0: In Parma,
2: allora, il Napoli ha bisogno, anche in Serie B, di trovare un tipo di giocatore così, un Cannavaro, un Mannino, un Oddi, un Birkwood, o questi tipi di giocatori, questo tipo di giocatori.
0: Però poi Lucumi avrebbe anche un'altra cosa importante, che nel momento in cui una volta non c'è Rachmani si ritroverebbe Beukema e i due.
2: Rachmani, vedi che è un giocatore che doveva essere, diciamo, un giocatore non importante, è diventato un leader della squadra. Facendo più il libero che il difensore, non so se Marianucci è un giocatore che ha un buon piede ma non è frequente di passo. Bastava vedere l'azione di domenica, quando il tiro è andato tra palo e portiere dell'attaccante del
0: Sisse, il tiro era di Sisse.
2: Sì. Non è riuscito a tenerlo col passo a questo giocatore.
0: È vero.
2: Però sa giocare. Rafa Marin è la stessa cosa. Un buon calcio, più giocatori di impostazione che giocatori di da essere dei cani da presa, dei mastini napoletani. Questi giocatori sono in estinzione. Capito? Scalvini è un giocatore che, pur avendo un passo più veloce, però è frequente di passo. Cioè, questo ha bisogno il Napoli. Quando tu mi hai parlato di Favasul, ecco, questo è un ragazzo a tutta fascia.
0: Mamma mia, è un motorino.
2: È un sostituto che può giocare quando non c'è Napolitano, nella fase difensiva, perché poi nella fase di attacchi il Napoli ha 7-8 giocatori di quel fatto, perché Neres deve giocare là. Giovanni, a mio giudizio, si esprime meglio, secondo me è stato quello più vivace in ritiro,
0: sì,
2: partendo dalla destra e convergendo sulla sinistra. Lang non si sa che fine fa, Alisson sta là, scusate, ma quando c'è andata giù là? E Vergara, che ne possa vendere Allegri, non può giocare a mezz'ora tutto campo. Vergara, che è un giocatore tecnicamente
0: deve stare sotto punta, vicino alla porta, sotto.
2: Stai con me.
0: Certo, io vengo a lezione da te, direttore, perciò io parlo perché vengo a lezione da te.
2: Venivi.
0: No, vengo sempre.
2: La fai con Bigliotti e ti sei imbastardito.
0: Esatto, quella è l'unica problematica. Un abbraccio grande.
2: Ma te lo plasmerò.
0: Grazie direttore, a presto. Grazie. Ciao. Di cuore. Enrico Fedele, le dinamiche del mercato, i movimenti, i nomi. Speciale mercato tra poco, Riccardo Catapano con Giovanni Scotto e col direttore Lo Monaco, e poi una terza ora pazzesca, vi daremo tutto il programma del ritiro del Napoli a Castel di Sangro da giovedì 30 fino al 13 agosto. I nostri inviati Gianluca Miranda e Carlo Alvino ve lo racconteranno da giovedì. Pubblicità.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta per parlare di calciomercato. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano e buon pomeriggio al direttore Pietro Lomonaco. Caro direttore, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Tutto bene. Direttore, in attesa che questo mercato inizi ad entrare un po' nel vivo, perché insomma l'andazzo mi sembra quello solito, si aspettano un po' i saldi di fine agosto.
1: Ragazzi, ma cosa vi aspettate? Ma le bilanci dei pagamenti delle società di Ale avete guardati?
0: Purtroppo sì, caro direttore.
1: E quindi non c'è da aspettarsi assolutamente nulla di diverso. Qua mi sembra che fra le pochissime che spendono soldi c'è stato il Milan con quella pazzia
0: di Gonzalo Ramos
1: a 70 milioni di euro. Poi la Fiorentina che spende imperterrita va avanti. Prosegue con la sua campagna di rafforzamento, considerando anche che dovrà vendere anche tanti giocatori.
0: Anche il Milan, Leao è sul mercato.
1: Ma guarda, il Napoli stesso, e Napoli c'ha da rosa in questo momento, secondo me, che supera anche i 45 calciatori, le 45 unità. Beh, sono un po' troppine,
0: Sì.
1: Deve fare delle valutazioni. La fortuna è che comunque era una rosa già di buon livello e quindi è rimasta una rosa di buon livello. Bisogna fare le giuste scelte e la giusta cernita e poi magari andare a piazzare qualche colpo per dargli nuova linfa alla rosa.
0: Eh sì, una squadra che noi, lo ripetiamo, almeno io, da puntellare in questo momento. È ovvio che la priorità del direttore sportivo Giovanni Manna è quella di sfoltire una rosa effettivamente molto, molto nutrita. Mancano ancora quelli che sono i nazionali, tra l'altro reduci dal mondiale, che arriveranno a Castel di Sangro. Quindi in questo momento Massimiliano Allegri sta facendo le sue valutazioni, così come lo stesso Giovanni Manna. Poi toccherà ovviamente snellire la rosa ed andarla a puntellare. Di certo, direttore, insomma, noi spesso abbiamo parlato anche di Ceballos, per esempio. Tu ce l'hai descritto perfettamente, è un calciatore bloccato di fatti dal Napoli, ma anche lì siamo in attesa dell'uscita tra Noah Lang e David Neres per accelerare definitivamente per Ceballos. Situazione simile anche in difesa, perché è vero che si valutano Rafa Marin e Marianucci. Purtroppo si è fatto male nuovamente Alessandro Buongiorno, che continua a avere questi problemi fisici. L'ultima idea del Napoli, Badiashile del Chelsea. Ti chiedo se è un profilo che ti piacerebbe vedere in azzurro.
1: Non ho sentito l'ultima
0: Badiashile del Chelsea, il difensore francese del Chelsea, che è stato in questo momento accostato al Napoli. Non so se è un calciatore che per caratteristiche tu credi possa far bene a Napoli.
1: Vorrei soltanto che si evitasse che si vada a riempire una casella solo perché è nata l'emergenza dell'infortunio del calciatore, no? Che si tenga presente che questo calciatore infortunato prima o poi ritornerà e quindi tu devi evitare di trovarti con dei surplus, no? Io dovendo andare a chiudere questa casella per sostituire il giocatore infortunato punterei su un talento giovane, un talento che magari poi ti può dare delle soddisfazioni in chiave di valorizzazione.
0: Faccio un nome, Thiago Gabriel del Lecce, per esempio, che tra l'altro sarebbe anche under.
1: Assolutamente, non male, ha fatto un buon campionato, ha giocato con una buona continuità, ha dimostrato di avere delle buone qualità. Quindi uno che conosce già il nostro campionato, ecco, punterei più su un giocatore giovane che ha delle prospettive.
0: Sì, che poi tra l'altro andrebbe anche incontro, come dicevo, a quelle che sono un po' le esigenze, no, del Napoli, direttore, perché noi in questo momento possiamo dirlo, è un calciatore che piace, già in tempi non sospetti ne parlammo anche con l'ex direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, che ci confermò il gradimento del Napoli. Ad oggi non ci risulta un'accelerata del Napoli per questo calciatore, però andrebbe ad ovviare anche a quello che è la problematica, insomma, delle liste, perché torniamo sempre a questo. Abbiamo aperto insomma la nostra chiacchierata dicendo che ci sono tanti club in questo momento che non possono spendere. Il Napoli è un po' il problema opposto, e sappiamo essere una società ovviamente con le casse floride il Napoli, ma proprio il problema delle liste, perché insomma in questo momento se hai a disposizione 35 calciatori è normale che non puoi andare a tesserarne degli altri.
1: Le casse floride anche, però ricordatevi che fino ad ora la bilancia dei pagamenti del Napoli è con un netto meno. Napoli ha speso 45 milioni di euro, se non vado errato, per Alisson, ha speso altri soldi e in entrata c'ha pochino, qualche cosa di Simeone, qualche cos'altro, alla fine avrà una bilancia di pagamento di meno 45, meno 50 milioni di euro.
0: Ma anche perché, no, direttore, devi anche costruire quelle che saranno un po' le plusvalenze del futuro, perché il Napoli è sempre stato molto abile ad acquistare calciatori con, diciamo, costi limitati. È ovvio che Kvaratskhelia è il nome facile che viene in mente, ma proprio si è garantito queste casse floride pagando poco, vendendo a tanto, quindi devi anche formarle poi quelle che saranno le plusvalenze del futuro.
1: Assolutamente, diciamo che questa politica, che è stata un po' sempre il cavallo di battaglia del Napoli negli ultimi due anni, l'ha messa un po' da parte, no? Diciamo, se non l'ha curata in maniera pervicace come l'aveva curata negli anni precedenti, però l'idea del Napoli è quella, non c'è niente da fare, quella di andare a puntare su dei talenti da valorizzare, e inevitabilmente il talento da valorizzare oggi, proprio perché da valorizzare costa meno, ma se riesce a fare quello che deve fare, poi dopo puoi ritrovare delle plusvalenze importanti in casa.
0: Esattamente, direttore, ci sentiremo poi ovviamente nel corso di queste settimane, quando il calciomercato poi entrerà di fatto nel vivo. Intanto ti mando una
1: speriamo
0: ovviamente, intanto ti mando un abbraccio
1: a tutti voi. Arrivederci.
0: Grazie. Grazie mille al direttore Pietro Lomonaco, che ci accompagna anche alla conclusione di questa seconda ora dell'informazione sportiva. Il tempo delle ultime sul meteo, e poi torniamo con la terza e ultima ora di Radio Golo, perché dobbiamo parlare anche di Castel di Sangro, ancora di calciomercato, quindi restate con noi perché torna il direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se qualche nuvola oggi si fa vedere, sarà possibile anche qualche locale piovasco nel Cilento, ma fenomeni assolutamente isolati e sporadici. Temperature però in progressivo aumento, per il momento siamo abbastanza nella norma, non oltre i 32-33 gradi, ma già domani nelle zone interne punte vicine ai 35, nei prossimi giorni toccheremo anche i 37-38. Per dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. In apertura avevo detto che era una giornata particolarmente importante, come del resto sarà una settimana molto importante, anche perché è la settimana del centenario, no? E quindi dopo l'avvio della festa a mezzanotte alla Rotonda Diaz il 31 e poi il primo festa grande in città. E vi abbiamo anche dato delle notizie in esclusiva, come per esempio la presenza sul palco di Neres, di Beukema, di Kevin De Bruyne, di McTominay, di Lorenzo Mazzocchi, Politano, Vergara. Ci sarà anche Massimiliano Allegri in piazza del Plebiscito, ma ancor prima del primo agosto, perché è una settimana importante, perché giovedì 30 di mattina la squadra partirà da Castel Volturno direzione Castel di Sangro, seconda parte del ritiro. E allora dobbiamo cercare di avere un po' di notizie esclusive anche sul ritiro del Napoli. Ho personalmente invitato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Caro sindaco, come stai?
5: Eccoci qua, Walter, buongiorno, o inizio buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te. Senti, caro Angelo, hai visto, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, ma poi ritornano. E quindi protagonista ci sarà Radio Kiss Kiss a Castel di Sangro, giovedì il via, tre amichevoli internazionali, eh?
5: Eh sì, io l'ho definito sicuramente il teatro più importante del calcio estivo europeo, perché quello si svilupperà da noi, con il livello delle compagini che verranno sfidate nel Teofilo Patini, probabilmente rimane una condizione più che unica, più che originale, quindi senz'altro una una sede, diciamo, di lusso, privilegiata, ma non per enfatizzare il, diciamo, il nostro ritiro, ma per dire che certamente 13 giorni di ritiro che sono caratterizzati dall'arrivo di tre squadre, come è stato gli altri anni per le squadre che abbiamo ospitato, quest'anno sarà le due squadre spagnole, insomma, non di poco.
4: E ricordiamolo il programma: il 5 agosto Napoli-Osasuna alle 18:30, sì. Poi l'8 agosto Napoli-Celta Vigo ore 21 e Napoli-Aris-Salonicco il 12 agosto sempre alle 21. Tutte e tre le amichevoli le potrete seguire in diretta e in esclusiva qui a Radio Kiss Napoli con la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna, che sarà allo stadio Patini di Castel di Sangro. Poi noi vi racconteremo tutto il ritiro, come vi dicevo, sì. In anticipo la squadra arriva giovedì a ora di pranzo, è corretto?
5: Sì, arriva giovedì a ora di pranzo, poi nel pomeriggio inizierà l'allenamento, tenuto conto che, dicevo, sottolineavo la squadra spagnola perché, insomma, sono reduci dalla vittoria del campionato del mondo e quindi, insomma, in qualche modo abbiamo, diciamo, anche un privilegio noi stessi di ospitarli, insomma, al netto di quelli che sono giocatori che poi sono stati protagonisti del successo
4: mondiale. I recenti mondiali, sì. Senti sindaco, dal 30 luglio al 13 agosto, al di là degli appuntamenti, sì. Le tre amichevoli internazionali, sì. Che ricordavamo, ricordiamo gli allenamenti a porte aperte, cosa vivranno a Castel di Sangro i tifosi? Perché per esempio ci sarà la presentazione della squadra in piazza del plebiscito, dello staff tecnico, l'incontro, sì. Con i calciatori, insomma saranno 13 giorni molto belli e intensi.
5: Sì, abbiamo la presentazione allora, prima cosa lo staff tecnico, poi abbiamo la presentazione dei quattro giocatori, ovvero la presenza dei quattro giocatori in piazza che interloquiranno con voi principalmente, e poi abbiamo infine la presentazione della squadra, quindi tre appuntamenti che, se li consideriamo innestati su tre amichevoli di cui parlavamo prima, e se consideriamo che tutto questo è caratterizzato dalla presenza del museo di tutti i trofei del Napoli all'interno del Palasport, che tu conosci bene.
4: Lo conosco benissimo, certo.
5: Sai bene quando è anche accogliente, quando è attrattivo, diciamo così. E insomma, io penso che saranno 13 giorni intensissimi e, insomma, senza, diciamo, flessioni, se non la partenza del Napoli che andrà il pomeriggio a Piazza Plebiscito, ma insomma che poi ognuno avrà modo di festeggiare quell'evento in qualsiasi luogo si troverà.
4: Beh, certo, il primo agosto sarà primo agosto in tutto il mondo, il centenario del Napoli.
5: Allieteremo quella serata con un evento musicale, che ovviamente riecheggia le musiche napoletane, con qualche cabarettista, per esempio Ciro Giustiniani, che insomma non ci faremo mancare nulla, non vorremmo in qualche modo non sfigurare, ma insomma perché
4: sarà festa grande anche a Castel di Sangro. Io vi ricordo che Radio Kiss Napoli sarà presente col suo studio a Castel di Sangro in diretta, collegamenti durante tutto l'arco della giornata, i nostri inviati Carlo Alvino e Gianluca Miranda ci racconteranno tutto il ritiro del Napoli, a cominciare dall'arrivo della squadra, come vi diceva il sindaco.
5: Voi pensa,
4: Caruso,
5: diciamo, il vostro box sarà in Piazza Patini.
4: Piazza Patini, quindi voglio dire, ci siamo impossessati della piazza, in Piazza Patini il nostro studio di Radio Kiss Napoli, non lo perdete, andate a salutare i nostri inviati Carlo Alvino, Gianluca Miranda, Vincenzo Perna, poi non mancheranno le sorprese perché poi arriverà Riccardo Catapano, poi arriverà Marcello Calvano, insomma ci trasferiremo tutti a Castello. Ci vediamo a Castello allora, caro sindaco.
5: Ci vediamo sì a Castello, va bene.
4: Anche perché ci sarà la prima volta di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro e quindi
5: da ex giocatore del Pescara, no?
4: Appunto, in Abruzzo è casa sua.
5: Insomma, con l'Abruzzo si è già in qualche modo cimentato, comunque ha conosciuto il popolo abruzzese, ha conosciuto i tifosi abruzzesi, sa, insomma, conosce un po' l'ambiente, anche da noi era abbastanza conosciuto già da quell'ora, da quell'epoca.
4: Assolutamente, lui è stato al Pescara, quindi conosce bene il popolo abruzzese, le bellezze dei luoghi e di Castel di Sangro, a partire da giovedì 30. Sindaco Caruso, grazie.
5: Grazie a voi Walter. E niente, che aria tira a Napoli? A che temperatura siamo?
4: Siamo belli caldi, amico mio, 36 gradi oggi a Napoli, da voi si sta meglio, eh?
5: Noi si sta decisamente meglio la sera, vabbè, ti manderò le temperature.
4: Ogni tanto 21. Sapete cosa fa il sindaco? Quando sa che a Napoli fa molto caldo, il sindaco Caruso, molto carinamente, verso le 23, entra in auto, mi fa la fotografia del suo cruscotto digitale in macchina, 19 gradi, 17 gradi, e mi fa morire dell'invidia, perché dice: noi siamo a 18, tu sei a 29 gradi, io che squaglio il sudore e quello che sta bello fresco. Grazie sindaco, buon lavoro.
5: Grazie a voi, grazie a
4: grazie.
5: Voi di nuovo.
4: Buonasera. Era Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Andiamo nuovamente al telefono, ancora in diretta, perché ospitiamo, e lo ringrazio, è il presidente dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola. Caro presidente, come va?
6: Tutto bene, permettimi di farvi di bocca al lupo più affettuoso per la gestione non sempre semplice di essere anche, diciamo, radio commercial partner del Calcio Napoli, perché questi ruoli, da un lato, si ipotizzano che possa mettere freni o bavagli, non è così, conoscete la vostra qualità, dall'altro impongono quell'equilibrio che mai vi è mancato, però sento di farvi di bocca al lupo a te.
4: E crepi il lupo, ti ringrazio molto, e sarà un bel lavoro che faremo fianco a fianco con la Società Sportiva Calcio Napoli nel prossimo triennio. Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli. Calcio Napoli in una settimana importante, Gianfranco, è quella del centenario, questi 100 anni di storia, allo scoccare della mezzanotte del 31 luglio diventerà 1 agosto. È una storia d'amore bellissima, 100 anni di amore, 100 anni di passione, 100 anni anche di grandissimi successi, eh?
6: Certamente, 100 anni innanzitutto di passione, diciamo, unica, senza confini geografici. È un aspetto un po' paradossale che una vicenda soltanto anagrafica in realtà certifichi una data e l'eternità, perché certamente l'amore per il Napoli è senza tempo e senza confini geografici, ovunque si riscontra, al punto che scrivendo il mio libro Indimenticabili con tanti colleghi e calciatori protagonisti si scopre che negli anni 60, ad albo d'oro piuttosto scarno, il Napoli veniva invitato ovunque per le amichevoli intercontinentali, a conferma della grandezza del club a prescindere dalla bacheca.
4: Quindi la PIL del Napoli e la sua grandezza non erano legati ai successi, perché il Napoli non aveva mai vinto. È chiaro che a un certo punto, Gianfranco, la PIL di avere il Napoli quando è arrivato Maradona diventò enorme, poi arrivò il primo scudetto e Maradona era fresco campione del mondo, poi arrivò la Coppa UEFA, quindi primo successo internazionale, poi il secondo scudetto, poi purtroppo fino all'arrivo di De Laurentiis anni bui, molto difficili.
6: Sì, anni complicati, perché il calcio stava cambiando, bisognava averne contezza delle gestioni avventurose tipo Corbelli, diciamo generose ma poco manageriali come Naldi, e quindi i risultati non sono stati felici. Poi il periodaccio con quel tentativo di acquisto di Gaucci, poi c'è partita un'altra epoca corroborata da successi economici e sul campo, non sempre le due cose fanno il paio, e quindi bisogna dare atto di questa situazione. Un Napoli che ormai stabilmente occupa posizioni di vertice nel campionato italiano e che rappresenta, diciamo, una calamita di interessi per sponsor, per altri club, per tornei internazionali. Certo, anche le amichevoli, il tempo delle amichevoli è cambiato, una volta si partiva dai boscaioli, dalle montagne vestine o toscane, e adesso dopo 6 giorni vai in campo contro un'altra grande società, un'altra grande squadra, è già tempo di esami, insomma, in questo si molto velocizzato tutto, e quindi anche sotto questo aspetto il calcio rimane una grossa cosa economica. Vorrei però permettermi con sì. te, direttore, amico Walter, un'autocitazione.
4: Prego, Gianfranco.
6: Mi chiedesti un mese fa chi sarebbe stato il CT.
4: Mi avresti... mi rispondesti Roberto Mancini.
6: Ecco.
4: Aspetta, perché vengo subito da te, perché io stavo per fare un link, stavo per dirti: Gianfranco, tra poco ci spostiamo dall'azzurro Napoli all'azzurro nazionale, ma a tal proposito domani c'è la conferenza stampa di presentazione. Riccardo Catapano, prego.
7: Sì, direttore, ci sono ulteriori aggiornamenti perché dopo il Consiglio federale è arrivata anche la conferenza stampa da parte di Giovanni Malagò, che conferma che, oltre ovviamente all'arrivo di Roberto Mancini quale nuovo allenatore della nazionale, il direttore tecnico sarà Claudio Ranieri. Domani alle ore 18 è prevista infatti una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Claudio Mancini, questo l'annuncio appunto in conferenza da parte di Giovanni Malagò, che inoltre aggiunge che arriverà anche un dirigente al

0: Maldini e Leonardo sondano Ancelotti, che però dice io continuo col Brasile, corteggiano Guardiola, alla fine arriva il no di Guardiola e pensano a Pirlo. Esplode un caos tanto che si dimettono. In quella fase non ci abbiamo fatto una bella figura.
1: Ma la verità è un'altra, credo io, che Malagò per la prima volta nella sua vita ha tentato di condividere le proprie scelte, trovando un terreno troppo spinato, perché la Lega Serie A imponeva una cosa, Maldini è stato suggerito, non aveva una grande conoscenza personale. Poi diciamo che più che la vicenda russa, credo che abbia pesato su Pirlo le notevoli perplessità di gran parte dell'Italia sulle sue capacità di essere commissario tecnico di ripartenza. Poi Maldini, presentato alla Lega anziché in federazione con Leonardo, dice ci vogliono 8-10 anni. Ora 8-10 no, ma almeno 2-3 sì, però parliamo con un programma più corto. Credo che gli errori siano stati troppi, e anche che la federazione ha confermato due cose. La prima, che non ha alcuno schermo protettivo, cioè tutto ciò che viene sussurrato o detto esce fuori immediatamente. Da qui le notizie di Guardiola, Ancelotti, poi Pirlo, eccetera, eccetera, prima ancora che ci fosse uno straccio di comunicato ufficiale né con sé affermazioni in questo senso di Malagò. Quindi devo dire che sono stati commessi in pochi giorni molti errori dallo stesso Malagò, certamente, ma certamente maldestramente assistito, peggio ancora quasi impallinato, perché chiunque si preoccupa di far sapere fuori cosa sta accadendo dentro. La verità è che poi se per Lippi e Ventura, no? Ti ricordi di
0: come no? Come no?
1: Tecnico di Ventura, si pose il problema del figlio procuratore, e lo stesso deve valere per i figli di Mancini, di Maldini e di Pirlo, che fanno i procuratori. Ora la vicenda russa è quasi, diciamo, residuale, ma è servita per scatenare un vespaio politico intorno alla situazione, quindi Pirlo ha pagato una colpa tra molte virgolette non sua. Mancini, e vado anche all'ultimo punto,
0: prego,
1: sarebbe il grande traditore per aver detto no all'Italia, perché andava via per scelte personali che poi erano l'Arabia Saudita col ricco contratto di cui si è parlato. Ma io credo anche, può essere una mia impressione, però seguo la politica federale ahimè da troppi anni, che dopo la morte tragica di Luca Vialli probabilmente Mancini non è stato ascoltato sul ruolo di team manager, poi è andato a Buffon, giocatore carismatico, di grande personalità, di grandissimo prestigio, super vincente, quindi non è che lui contestava la persona. Probabilmente, credo io, il non essere stato consultato su questa scelta o non ascoltato su questa scelta forse ha fatto capire che il suo periodo stava per finire. Però è un eccellente professionista anche in questo periodo, nonostante il calcetto, diciamo, master vincente, non ha fatto mai una dimostrazione di dichiarazione, un ammiccamento. È un professionista capace di saper fare questo lavoro. Poi se contano qualcosa i risultati, è l'ultimo che ha vinto un trofeo in federazione, l'Europeo del 2021, quindi non è che uno scappato di casa.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Per essere lì, anche lui viene fuori da una stagione turbolenta, perché tanto diciamo le cose come stanno, a un certo punto Gasperini ha detto lui o io, quasi come se Ranieri gli facesse ombra, criticasse qualche scelta, qualcosa non ha funzionato tra i due. Ma parliamo di un altro super vincente, grande manager, uomo esperto, capace di creare dal nulla miracoli tipo il Cagliari, quindi altro uomo di calcio affidabilissimo. Leonardo e Maldini hanno sbagliato molte cose anche loro, forse Maldini come direttore di un'area così delicata, pur essendo il team manager apprezzatissimo del Milan, è stato un qualcosa di non concordato prima, cioè forse noi avremmo detto ai due guardate la mia scelta è De Maggio CT, voi che ne pensate? Non è che dice fate quello che...
0: Su quello andavano sul sicuro con De Maggio CT, scusami.
1: Non c'è dubbio.
0: Va bene, Gianfranco Coppola, il presidente dell'Ussi, grazie di cuore presidente.
1: A voi, ciao.
0: Grazie. Allora, notizie in tempo reale, Mancini nuovo commissario tecnico, Ranieri nuovo direttore tecnico della nazionale. Abbiamo invitato un allenatore, Leonardo Semplici. Buon pomeriggio, mister.
2: Salve, buonasera.
0: Leonardo, sulla qualità dei due professionisti, sull'esperienza, d'altronde Mancini è l'ultimo a aver vinto, nulla da dire. È chiaro che non basta, bisognerà portare delle modifiche.

0: specifiche delle riforme al nostro calcio, guardando, perché no, anche al modello Spagna, perché alla fine la cantera dei calciatori della Spagna, il progetto con De La Fuente, che era l'allenatore dell'Under 21, vince l'Europeo, diventa CT, fa l'Europeo, le vince tutte e quindi vince l'Europeo, poi va al Mondiale, al suo primo Mondiale, pareggio con Capoverde, le vince tutte, campione del mondo, magari guardando gli altri modelli, non dico scopiazzando, ma facendo emergere il talento, forse Leonardo, Mancini e Ranieri potranno fare un gran lavoro.
1: Ma io me l'auguro, che è chiaro in questi giorni si è pensato tanto al CT, a un eventuale direttore tecnico, come è stato fatto, che sono sicuramente due ottimi professionisti, tra i migliori sicuramente in Italia, però è chiaro che ci sarà da fare, da porre delle regole nuove che possono rilanciare il nostro calcio a livelli sicuramente che abbiamo passato in passato, il giro di parole, ma insomma che in passato abbiamo ottenuto, no? Però io credo andare a scopiazzare tanto le altre realtà, dal mio punto di vista, non sia molto giusto. Io credo che negli anni purtroppo abbiamo perso il nostro DNA, andando a giro per il mondo, cercando di avere una mentalità che noi italiani non abbiamo. Io credo che sia giusto, secondo me, fare anche un passo indietro e far sì che il nostro DNA di giocatori italiani sia torni ad essere competitivo e ci siano del lavoro fatto dai settori giovanili via via crescendo per poter far sì che, spero,
0: però posso, mister,
1: possibile, possa tornare a avere dei risultati importanti. Prego.
0: No, dicevo, allora, io sto seguendo con attenzione, però Leo, poi alla fine, secondo me, dei talenti ci sono. Ora, io faccio due nomi, per carità, non saranno Pedro Porro e Yamal, va bene? Non sono due campioni del mondo, però secondo me Favasulli e Liberali, che giocano in Serie B, o meglio, giocavano in B al Catanzaro, è un'anomalia, perché se uno ha talento, forse, e lo dico, le società, i dirigenti, voi stessi allenatori, io li ho visti Liberali e Favasulli a Catanzaro e mi chiedevo, ma perché stanno in B? Perché fino all'altro anno, per esempio, Vergara era in B alla Reggiana? Perché Pio Esposito era in B allo Spezia? Forse perché vi manca, parlo non degli allenatori soltanto, al sistema calcio manca un po' di coraggio, c'è la cultura del risultato, e però Leo, guarda poi dove siamo. Allora forse è meglio puntare sui giovani.
1: Ma questo non c'è dubbio, però come hai detto te, è la cultura che non
0: è la cultura
1: che si è instaurata in questi ultimi anni, perché insomma i giovani poi quando erano bravi hanno sempre giocato. E bisogna tornare alla meritocrazia, cosa che negli ultimi anni secondo me si è perso questo aspetto, che secondo me deve essere l'aspetto principale, no? Quando uno merita è giusto che giochi, che vada, no? Perché deve essere pagato o deve usufruire di vantaggi rispetto a altri, no? Che poi magari dopo qualche anno questi ragazzi smettano e non sono adeguati a quelle che sono le aspettative dei campionati. Quindi io credo ci sia veramente da descrivere delle regole che possono permettere alle società e di conseguenza agli allenatori di buttare dentro, passami la parola, dei giovani che possono
0: di valore, certo,
1: di valore, sia nelle categorie inizialmente forse Serie C, Serie B, ma poi abbiano la possibilità di giocare in pianta stabile in Serie A, perché poi se noi guardiamo bene fino alla nazionale del 21 noi abbiamo dei giocatori importanti e vinciamo anche dei trofei sotto quell'aspetto.
0: Esatto,
1: quindi non è che
0: esatto,
1: è tutto da buttare o tutto o da roba tutto scarsa. Io credo ci sia delle grandi dei buoni giocatori. È chiaro che manca il raccordo tra l'Under 21 e l'eventuale Serie A o nazionale italiana, e quindi va trovato un mezzo per far sì che questi ragazzi poi non si perdano nel momento cruciale della loro carriera.
0: Certo, perché Leo, se continuano i club a imbottire le loro squadre di stranieri, e poi è chiaro che Favasulli e Liberali devono andare in B, perché in Serie A la stragrande maggioranza sono stranieri. Io per esempio, che cerco di seguire un po' tutto, adesso un ragazzo, tra l'altro è napoletano, Andrea Luongo, ha 18 anni, campione con l'Under 17 italiana. Lui arriva dalla Peluso Academy in Campania, va al Torino, Abate lo ha aggregato alla prima squadra e ha detto al direttore Petrachi: questo è uno di una prospettiva enorme, rimane in prima squadra. Però ci vuole coraggio, Leo.
1: Ma ci vuole coraggio, ma soprattutto ci vuole sostegno,
0: esatto,
1: da parte della società, perché non puoi pensare che mettendo il giovane ottieni risultati diversi che a mettere, diciamo, uno meno giovane. È chiaro, bisogna dargli la possibilità di sbagliare, di crescere, e così va data anche all'allenatore.
0: Bravissimo.
1: Avere due idee diverse, no? Dice, ma i giovani, è la società, è l'investimento, è la plusvalenza, tante cose, ma se non si dà la possibilità agli allenatori e di conseguenza ai calciatori di poter esprimersi, poi diventa difficile. C'è sempre l'aspetto del risultato che fa cambiare un'opinione talmente...
0: È prioritario, il risultato è prioritario.
1: Ma io capisco che quando arrivi in Serie A, ma non solo in Serie A, insomma, il risultato sia prioritario, però ci deve essere una via di mezzo che ci possa permettere sia di ottenere risultati, ma attraverso e lanciando anche dei giovani importanti, sia a livello, soprattutto a livello italiano,
0: abituandoli al grande calcio e facendoli arrivare in nazionale prima. Qui in Italia continuiamo a dire che i 24enni sono giovani, ma non sono più giovani per il calcio, i giovani sono altri.
1: No, però io sono curioso anche di vedere un altro anno Liberali e Favazzulli quanto giocheranno.
0: E quello sono curioso anch'io, Leo. Quello sono curioso anch'io,
1: perché giustamente sono due giovani, sono messi in grande evidenza. Mi auguro che la loro scelta di andare in certi tipi di squadre possa
0: gli venga data la possibilità poi di esprimersi. C'è dubbio, non c'è dubbio. Va bene, mister, sono proprio contento di questa tua presenza e di questo tema che abbiamo affrontato, che reputo molto interessante. Grazie a Leonardo Semplici. Ciao, mister.
1: Grazie, buona serata.
0: Buonasera anche a te. Tra poco avremo Salvatore Biazzo, parleremo ancora di Napoli, ancora in nazionale lo faremo. A proposito, dopo la pubblicità, ma gli highlights di oggi di Radio Gol li abbiamo destinati all'intervista esclusiva che abbiamo fatto a Tommaso Bianchini, al direttore generale dell'area business del Napoli, che ci ha dato tutte le news, molte in esclusiva, su ciò che accadrà nella giornata del 1° agosto. Ve la riproporremo negli highlights, adesso però la pubblicità.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
4: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
3: Ma...
4: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
3: E se...
4: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua, allora battute finali alla nostra informazione sportiva. Vi ricordo gli highlights di Radio Gol. Riproporremo l'intervista esclusiva a Tommaso Bianchini, che ci ha dato molte notizie, devo dire, a proposito della festa del centenario del Napoli del primo di agosto in piazza del Plebiscito. Tra l'altro poi vi abbiamo anche dato le notizie relative alle presenze a questo incontro tra i calciatori della storia del Napoli e quelli del Napoli di Allegri. Ci sarà anche Allegri in piazza del Plebiscito, il capitano Di Lorenzo, Vergara, Politano, Mazzocchi, De Bruyne, McTominay, insomma. E poi ci ha anche svelato che saranno Serena Autieri e Alessandro Siani a condurre la serata. Poi c'è il mercato. C'è il mercato, il Napoli ha l'esigenza e Manna, devo dire, sta lavorando alle uscite per poi perfezionare le entrate, perché attualmente ancora sono tanti i calciatori in organico. Punto mercato, Giovanni Scotto in Roma. Ciao Giovanni, buongiorno.
1: Ciao Walter, buongiorno a te, buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. È chiaro che complici i problemi accusati da Buongiorno e da Beuke, ma all'improvviso quello che era un reparto blindato, Rachmani con Buongiorno, Beukema con Raffa Marin e Marianucci, è diventata la priorità. E ci sono dei nomi sul taccuino del direttore Manna. Uno di questi è Badiashile del Chelsea. È ovvio che Manna lo sta seguendo.
1: Sì, lo sta seguendo perché è considerato un ottimo compromesso tra qualità, affidabilità dal punto di vista tecnico e età. Napoli non vorrebbe prendere giocatori vicini ai 30 anni, ma vorrebbe fare un'operazione valida anche per il futuro. Badiashile è un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, perché ha giocato soltanto 8 presenze con il Chelsea. A causa di una serie di infortuni muscolari, quindi questo è un po' una nota dolente che lo hanno tenuto fermo. Però il calciatore in uscita piace, è alto quasi 2 metri, è un colosso, era in orbita della nazionale francese prima dei tanti problemi, e l'idea era quella di un prestito, poi con ovviamente un'opzione di riscatto. Il Chelsea chiede qualcosa di più, il Napoli non si è tirato indietro, ipotizzando anche un'offerta che non arriverebbe ai 20 milioni ma sarebbe comunque superiore ai 15. Però resta il problema della lista, perché Badiashile a 25 anni non è un under, e quindi bisogna ovviamente tornare al punto della lista, sfoltirla il più possibile. Ad oggi solo Zerbin va a liberare posti in lista, e quindi rimane un nome da tenere lì in attesa delle cessioni. Al Napoli ovviamente un under consentirebbe di arrivare subito, essere preso subito senza occupare posto in lista, ma l'esigenza è di un calciatore, diciamo, un po' più esperto. Insomma, questa è l'idea che traspare dai piani di Manna.
0: E tra questi stiamo monitorando anche gli altri nomi che si fanno, sono quello di Thiago Gabriel, che però il Napoli aveva seguito con grande attenzione a febbraio e a marzo, anzi a me risulta che il Napoli lo volesse addirittura acquistare a gennaio, ma Pantaleo Corvino disse che non l'avrebbero ceduto. Nelle ultime ore si sta parlando di Lukumi. L'anno scorso il Napoli voleva prendere Gatti, poi Gatti decise di restare alla Juventus e il Napoli prese Sam Beukema. Altro ruolo, altra casella. Io resto convinto che alla fine Favasuli, seppur negli ultimi giorni di mercato, in qualche modo vestirà la maglia azzurra. È un prospetto molto interessante quello di Favasuli.
1: Sì, un terzino destro che può solo migliorare. È giovane, 22 anni, è pronto a fare il salto di qualità, piace molto, è un under, quindi non occuperebbe posto in lista. Napoli spera, perché poi bisogna anche sperare, che non si accenda una concorrenza per il calciatore del Catanzaro, e quindi di arrivare, come hai detto tu, a fine mercato, ma non perché il Napoli vuole aspettare di proposito, perché la priorità è il difensore, e arrivare a fine mercato e poi andare a completare un'operazione che potrebbe non essere così costosa, almeno 10 milioni di euro. Ecco, Favasuli rientra in pieno in quella idea di puntare sui giovani che c'era prima dell'infortunio di Buongiorno. Come hai spiegato tu, l'infortunio di Buongiorno, e come si è spiegato Manna poi la settimana scorsa, ha un po' scombussolato i piani, però l'esterno basso, il terzino, e anche un esterno alto, magari da mettere a sinistra in competizione con Alisson Santos, erano le priorità del mercato prima del problema difensore. Il Napoli sicuramente, secondo me, prenderà un difensore. Bisogna individuare poi qual è la pista più
0: Certo.
1: dell'under o quella dell'over da prendere facilmente. Io aggiungo anche altri nomi, ma lo faccio.
0: Scusami Giovanni, te li faccio aggiungere tra poco, perché c'è un tweet del presidente del Napoli De Laurentiis proprio in tempo reale. Ve la diamo. Riccardo Catapano ha twittato il presidente De Laurentiis.
2: Sì, direttore, ha twittato veramente pochi secondi fa il presidente Aurelio De Laurentiis, che fa l'in bocca al lupo di fatto a Roberto Mancini e a Claudio Ranieri. Te lo vado anche a leggere. A Roberto Mancini un grande in bocca al lupo per essere ritornato alla guida dell'Italia, e un in bocca al lupo anche a Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della federazione. Questo il tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
0: E io ritorno subito dal collega del Roma, Giovanni Scotto, esperto di calcio mercato. Quali sono gli altri nomi sul taccuino di Manna, Giovanni?
1: Uno l'hai fatto tu, Lucumi del Bologna, vecchio pallino di Manna ma molto costoso, 28 milioni, però è un'idea che potrebbe spuntare. Occhio a Tomori, è in uscita, il suo agente lo sta proponendo a vari club, costi molto alti, non sono io che lo accosto al Napoli, ma è un difensore in uscita. Io, fin quando il Napoli non prende il difensore centrale, tengo aperte tutte le ipotesi, perché è un pezzo da 90 che potrebbe...
0: Insomma, esperienza top anche per la Champions, ha lavorato quest'anno anche... Sì, con Allegri, e devo dire, a me non dispiacerebbe affatto l'arrivo di Tomori.
1: Esatto, è stato proposto alla Juventus, e quindi credo arriveranno dei contatti anche con il Napoli. Anche Stones, che andrà all'Inter, fu proposto al Napoli qualche settimana fa. E poi aggiungo Alessio Romagnoli, che è un profilo sicuramente meno caldo, perché ha 31 anni, però anche lui in uscita.
0: Mancino.
1: Esatto, Mancino. Napoli non ha Mancini di ruolo, tranne Oliveira quando viene adattato, e quindi servirebbe un Mancino. È un calciatore che rientra, secondo me, in quella compatibilità di esigenze che Napoli ha oggi, e che io terrei sempre presente, fermo restando che le priorità le abbiamo descritte all'inizio della nostra chiacchierata. Ad Allegri piace molto Gatti, che però ha una situazione non facile dal punto di vista del cartellino, del costo. La Juventus per ora chiede molto, e quindi Manna preferisce aspettare gli ultimi giorni di mercato, secondo me anche per provare a strappare un prestito se Gatti dovesse spingere e insistere per andare via, cosa altra che non sta facendo. Anche per questo si è un po' raffreddata la pista. Gatti non ha così voglia, a quanto pare, di andare via, e Manna, che conosce benissimo l'ambiente juventino, sa che poi è difficile portare via calciatori dalla Juventus se non chiedono con decisione la cessione.
0: E la chiosa su questo punto speciale sul calciomercato del Napoli con Giovanni Scotto la facciamo dandovi altre due notizie, ovvero che Manna sta lavorando a due possibili cessioni. La prima, quella di Milinkovic, la seconda, quello di un esterno d'attacco, uno tra Nualang e David Neres, e al posto di Nualang o Neres sicuramente arriverà Ceballos, argentino. Gli argentini potrebbero essere due, perché se dovesse essere sistemata la vicenda di Milinkovic potrebbe arrivare Juan Musso, portiere argentino dell'Atletico di Madrid. Un abbraccio a Giovanni Scotto, buon lavoro. Ciao Giovanni.
1: Ciao Walter, un abbraccio a te.
0: Grazie. A proposito di mercato, ricorderete quando il Napoli aveva ceduto Kvara al Paris Saint-Germain? A un certo punto, in quel mese di gennaio, si ipotizzava l'arrivo a Napoli di Pietro Comuzzo. Il Napoli stava per prenderlo, la Fiorentina a un certo punto alzò il prezzo a dismisura, 40 milioni di euro. Comuzzo invece ha trovato un accordo alla Fiorentina col Torino, 1 milione prestito oneroso, diritto di riscatto a 20, quindi in una sessione e mezza di mercato i 40 sono diventati 20 milioni per il difensore viola, adesso pronto a legarsi al Torino fino al 2031. Salvatore Biazzo con noi, buon pomeriggio Salvatore.
3: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Meno di un mese all'inizio del campionato, il Napoli preparerà i primi match di campionato, a cominciare dall'esordio di sabato 22 agosto Genoa-Napoli, con tre amichevoli in Abruzzo. È chiaro che adesso questa parte del ritiro diventa fondamentale. Tornano Nualang, torna McTominay, Oliveira dal 5 agosto, anche De Bruyne e Lukaku. Biazzo.
3: Beh, hai detto niente, guarda. Cioè, dobbiamo soltanto vedere chi resta, chi parte. Ormai le liste sono delle porte girevoli, quindi bisogna vedere veramente chi esce e chi invece resta e come resta, che abbiamo un caso Lukaku che è fin troppo evidente.
0: Beh, diciamo che Lukaku, per una questione anagrafica, per una questione che il Napoli ha investito moltissimo su Højlund, insomma ragazzi, non ci giriamo intorno, l'attaccante del Napoli è Rasmus Højlund, ha 24 anni, Lukaku ne ha 32, Højlund ha tutto per diventare un vero crack, Lukaku purtroppo viene da un infortunio, tra l'altro sul palco di Piazza Plebiscito andrà De Bruyne, andrà McTominay, andrà Vergara, andrà Allegri, Lukaku non c'è. Potrebbe, uso il condizionale, essere un indizio.
3: Un segnale.
0: E beh, sai, se De Bruyne va e Lukaku no, poi per carità non è che potevano andare tutti, però il fatto che ci vada De Bruyne, mi sembra di poter dire, tra i due, se oggi devo puntare un euro, lo punto su De Bruyne.
3: Ma difatti credo che il procuratore più attivo in questo momento sia proprio quello di Lukaku, perché si parla di altre squadre e quindi è probabile che anche a Lukaku convenga andare altrove, piuttosto che vedersi fare l'offerta, vuoi fare il secondo di Rasmus Højlund.
0: Senti, a proposito di organico del Napoli, no? Io non mi ero lasciato certo, come dire, deviare dalla prima amichevole, la sconfitta con l'Arezzo. Poi però domenica ho prestato molta attenzione a questo 4-3-3 iniziale che ci ha proposto Massimiliano Allegri e io ho cominciato a vedere la mano dell'allenatore nei movimenti, in come si muoveva il centrocampo, in come si muovevano gli esterni d'attacco, anche quest'idea di Giovane a sinistra, largo a sinistra, mica male come intuizione, Biazzo.
3: Sì, sono perfettamente d'accordo, anche perché avendo visto poi attraverso le immagini anche qualche allenamento con l'esagomo in campo che ti danno la possibilità di svolgere un allenamento dinamico, è quello che si è visto in allenamento, nell'ultimo allenamento, io l'ho visto trasposto nella partita, la seconda,
0: a con la Carrarese, certo.
3: E quindi ho visto dei movimenti, ho visto per esempio delle cose molto ma molto interessanti, a parte le tre parate di Meret, ma ho visto soprattutto Vergara.
0: Bravo.
3: Vergara si muove, dove lo metti gioca bene, ha giocato da mezzala, poi ad un certo punto sembrava l'unica punta centrale. Cioè, voglio dire, è un calciatore di grandissima qualità che diventa il perno intorno a cui girano alcune scelte che Allegri farà.
0: Devo dire che anche la connessione, vedere Vergara, vedere Politano, vedere lo stesso.
3: Poi è un miracolo a parte, perché comunque ha grande determinazione, volontà. Nell'intervista che mi pare proprio voi avete posto dopo partita, l'ho sentito pieno di entusiasmo, di voglia. Questi sono i calciatori di cui ha bisogno Napoli.
0: Io voglio ringraziare anche Salvatore Biazzo. Un grande abbraccio, Salvatore.
3: Anche voi, grazie per avermi chiamato. Buon pomeriggio.
0: Grazie a te, buon pomeriggio. Allora facciamo così, io mi fermo qui. Tra poco però arrivano gli highlights, arriva Riccardo Catapano. Riproporremo l'intervista esclusiva a Tommaso Bianchini, che ha dato tutta una serie di notizie esclusive sulla festa del centenario il 1 agosto in piazza del Plebiscito, ha spiegato le varie iniziative, ha annunciato ospiti, ci ha detto dei conduttori, ci ha raccontato delle vecchie glorie, ci sarà Careca, Alemão, Daniel Bertoni, ma ci ha anche raccontato che sul palco ci sarà l'incrocio tra Di Lorenzo e Bruscolotti, tra Neres e Careca, tra Beukema e Rudy Kroll, tra Amsic e Vergara, presenti anche Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Massimiliano Allegri. E insomma, ascolterete tutto con Catapano. Poi vi ricordo il nostro pomeriggio Enzo e Mario, alle 18 apriamo al filo diretto con Paolo Del Genio, alle 19 arriverà Emanuele Calaiò nei nostri studi in conduzione per il calcio della sera. Tra l'altro nella prossima stagione Emanuele Calaiò sarà tutte le sere in conduzione per un'ora insieme a voi con le linee aperte, sarà da solo in una one to one con voi per un'ora. Ci saranno grandi novità. Oggi vi ho già svelato chi vi racconterà la stagione, la radiocronaca di Vincenzo Perna e il commento tecnico di Paolo Del Genio. Vi racconterò dei programmi nuovi, vi racconterò del nuovo format di Radio Gol. Saranno tante le novità e io ogni giorno vi aggiornerò su una delle grandi novità che vedranno per esempio coinvolto il nostro Riccardo Catapano, sarà uno dei grandi protagonisti della stagione insieme a Carlo Alvino. E poi ci sarà ancora una novità, però se vi dicessi tutto oggi, poi domani che faccio? Che vi racconto? Allora, oggi vi ho detto della radiocronaca, domani vi darò un altro spoiler, poi pian pianino arriveremo al 24 agosto. Il 22 parte il campionato Diretta Azzurra, Emanuele Calaio, Nicola Mora, un nuovo conduttore di Diretta Azzurra, avremo la radiocronaca di Perna e di Del Genio, avremo il post partita con Vigliotti e la Fiorillo al bar dello sport post partita, poi lunedì 24 ripartiremo tutti insieme con la nuova programmazione, con i nuovi programmi, con i nuovi conduttori e col nuovo format di Radio Gol. Per ora vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci tornati in diretta. Prima dei saluti finali, insomma, oggi i nostri highlights sono dedicati all'intervista che abbiamo realizzato ad inizio di Radio Gol a Tommaso Bianchini, direttore generale dell'area business del Napoli, che ci ha svelato, insomma, parecchi dettagli di quella che sarà la celebrazione del centenario del Napoli. Allora noi facciamo così, ci andiamo ad ascoltare un estratto dell'intervista realizzata a Tommaso Bianchini e poi torniamo in diretta con i saluti finali.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Napoli sta vivendo un momento storico per la sua storia, è stata eccellenza in tantissime cose, in momenti diversi, ma raramente quanto oggi i pianeti si sono allineati in questo modo. In questi 100 anni Napoli spesso è stata rappresentata dagli occhi degli altri, di chi la vedeva da fuori, spesso con ammirazione, ma il centenario del club è il momento in cui ci riappropriamo del nostro sguardo, quindi non più come il mondo vede Napoli, ma come Napoli vede il mondo, visto che oggi Napoli è il centro del mondo. Abbiamo già detto, Walter, che la storia del club è ultracentenaria. Il popolo azzurro ha scelto il 1 agosto come data simbolica e per questo il festeggiamento partirà proprio da sabato per poi andare avanti per tutto il resto della stagione. Tu hai detto bene, il nostro obiettivo è rappresentare il centenario come un manifesto culturale in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli ed è un veicolo di trasmissione del momentum migliore che Napoli sta vivendo nella sua storia. Vogliamo quindi celebrare la millenaria esposizione e tradizione di Napoli e per questo punteremo su 4 elementi principali. Il primo è celebrare la tradizione del popolo, quindi della città e della regione che ci ospita. Il secondo è celebrare la musica. Il terzo è celebrare il teatro e il cinema, che sono degli elementi fondamentali della città stessa. E last but not least, la nostra storia sportiva. Questo evento sarà un evento diffuso, aperto e collettivo, ed è stato coorganizzato con il comune e con la regione, che ringrazio, e con il fondamentale supporto della questura e della prefettura, per far sì che sia una lunga notte di festa in sicurezza, come d'altronde è già avvenuto per le celebrazioni dello scudetto, non ultimo la parata. In questa serata avremo 4 momenti fondamentali che partiranno appunto alle 19:26,
3: è ovvio, 1926-2026 è il centenario del Napoli, si parte da Piazza Carità e poi, esatto, poi arriviamo anche al Pizza Village e poi spiegheremo anche cosa accadrà, sì. Però direttore, allora, molti mi chiedono,
2: la celebrazione azzurra è l'inizio, no? Quindi si inaugura la celebrazione proprio della celebrazione azzurra, il percorso comincerà da Piazza della Carità, Piazza Carità, per arrivare fino a Piazza del Plebiscito. Questa processione accompagnerà i cittadini e i visitatori che sicuramente si accalcheranno poi alle transenne per seguire, diciamo, questo evento unico, attraverso i simboli che hanno costruito l'identità di Napoli. Quindi avremo 7 quadri musicali, 5 quadri artistici, 400 artisti saranno inseriti nella processione, 100 bambini, 200 musicisti e 100 attori, quindi sarà veramente uno spettacolo importante e tutti i cittadini, i tifosi del Napoli e non solo, ovviamente sono invitati a seguire il percorso per il 2 km che li accompagnerà fino poi all'ingresso a Piazza del Plebiscito, che avverrà intorno alle 20:26, quindi un'ora che ripercorrerà 100 anni di storia. E a Piazza del Plebiscito poi invece incomincerà il secondo momento importante della serata.
3: Però direttore, per esempio, ricevo WhatsApp dagli ascoltatori. Come si fa a partecipare alla festa del centenario del Napoli, ad assistere all'evento show in Piazza del Plebiscito?
2: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che la serata del Napoli è un evento diffuso e collettivo e per questo motivo abbiamo scelto di iniziare con la processione in cui migliaia di persone possono seguirla da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito, appunto. Il secondo momento è Piazza del Plebiscito, in cui ci sarà invece un vero e proprio spettacolo di 1 ora e mezza circa. Avremo Serenautieri ed Alessandro Siani a presentare, vari ospiti, ci sarà Andrea Giannino ed altri che adesso ovviamente non vi spoilerò tutti.
3: Però abbiamo annunciato, direttore Bianchini, abbiamo annunciato serata condotta da due top, Alessandro Siani, Serena Autieri sul palco, la festa del centenario. Andrea Giannino, ma qualche altra anticipazione non ce la dai, direttore, dai. Guarda, un altro nome.
2: Il punto sarà ovviamente di maggiore emozione, pathos, sarà sicuramente l'incontro tra il passato e il presente di questo club. Noi abbiamo con orgoglio fatto un accordo con Napoli Legends, quindi ringrazio Riccardi, che è presidente di Napoli Legends, che si è unito a noi. Avremo oltre 20 leggende del Napoli che sfideranno in piazza, avremo i nostri calciatori ovviamente, quindi una delegazione che abbiamo scelto proprio per fare le coppie quasi.
3: Quindi no? verrà una delegazione da Castel di Sangro presente.
2: Assolutamente sì, quindi avremo Di Lorenzo che incontra Bruscolotti, Vergara che incontra Amstic, McTominay che incontra Lemao, Neres che incontra Careca, insomma ci stiamo divertendo a fare le coppie per poi farli interagire ovviamente sul palco.
0: Queste erano le parole di Tommaso Bianchini, intervistato in esclusiva ai nostri microfoni durante Radio Gol. Noi siamo giunti invece ai saluti finali, tra poco arrivano le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi Enzo e Mario, è sempre show qui su Kiss Kiss Napoli dalle 18 alle 19. Torna invece il nostro Paolo Del Genio, un'ora di filo diretto, così come ci sarà un'ora di filo diretto dalle 19 alle 20 con il nostro Emanuele Calaiò. Grazie alla nostra redazione, anche a Gianluca Miranda, grazie a Nello Iorio, a Ciro Froio, a Simone Zagaria e anche a Flavio Esposito per quanto riguarda la regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di un buon pomeriggio su Kiss Kiss Napoli. Adesso arrivano le news.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, incidente stradale a Castellammare di Stabia, dove una ragazza incinta è stata investita da un'auto il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La donna, aiutata dai presenti, è stata trasferita all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata sottoposta agli accertamenti. In corso controlli anche sul piccolo che ha in grembo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro stradale per risalire all'identità del pirata della strada. Ancora cronaca, tre dipendenti del comune di Qualiano è stata notificata questa mattina una misura cautelare con sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi. Sono ritenuti gravemente indiziati in concorso con altre 13 persone di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione. Presso la locale isola ecologica venivano illecitamente richieste somme di denaro per il conferimento dei rifiuti, servizio normalmente eseguito a titolo gratuito per i residenti. Avrebbero consentito ai privati cittadini e soprattutto a diverse ditte prive di autorizzazione ambientale l'ingresso e lo scarico di ingenti quantità di rifiuti misti e speciali, omettendo di procedere all'identificazione dei conferitori anche ai fini della tracciabilità dei rifiuti. In cambio, gli indagati ricevevano, secondo la ricostruzione degli investigatori, somme di denaro contante. Cambiamo argomento. A fine settembre inizierà il processo. Io e mio marito aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è più forte del dolore. Queste le parole di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico morto a seguito di un trapianto di cuore, a margine della conferenza stampa di presentazione del suo libro oggi alla Camera dei Deputati.
5: Anche se non ci facciamo vedere, ma noi ci siamo, noi continuiamo la nostra battaglia, non molliamo fino alla fine, vogliamo ottenere giustizia, quindi è arrivato il momento di fermarli. Chi sbaglia e vuole insabbiare tutto, è stato fatto fino adesso, no? Falsificare le cartelle cliniche, sbagliare umano, l'abbiamo sempre detto noi, che sbagliare umano, però poi nascondere, si poteva salvare mio figlio, questo non lo accettiamo.
4: Chiusura con lo sport, il calcio. Si è concluso ieri il primo ritiro del Napoli, lasciato a Di Mario. Gli azzurri riposeranno due giorni per poi tornare al lavoro direttamente a Castel di Sangro. Sul fronte mercato intanto Manna è ancora a caccia di un difensore centrale, anche se l'obiettivo principale resta la cessione di almeno 10 calciatori. Nazionale, clamoroso annuncio di Malagò, il presidente della FIGC presenterà domani in conferenza stampa il nuovo commissario tecnico che sarà Roberto Mancini, mentre Claudio Ranieri sostituirà il dimissionario Paolo Maldini nella carica di direttore tecnico del Club Italia. Possibile anche il ritorno di Oriali come team manager. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 28 luglio da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario. Adesso vi sento anche io.
0: Eh sì, perché stavi litigando con le cuffie. Sì, perché ogni sembravi tanto... un pirla, ti devo dire la verità.
1: Lo sono, lo sono, tranquillo. Okay. Ogni tanto i fili fanno cose, si intrecciano senza un motivo valido.
0: E questo è il bello della vita, che tutto si può intrecciare.
1: E soprattutto è il bello della diretta, perché noi non nascondiamo nulla.
0: Nulla, e non vi nascondiamo nemmeno che oggi con noi c'è il nostro Nellino in regia. Ha detto: Josué, come stai? Mio figlio Josué è qui con noi. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre. Insomma, salutiamo tutti, sarà un martedì ricchissimo di cose da fare.
1: E salutiamo gli eterni nostalgici, perché oggi c'è l'ultima nostalgeria della stagione.
0: Si parte con la musica.

0: che nei fuori onda noi facciamo delle piccole, dei piccoli appunti di dizione a Nellino, che sta diventando un ometto, che sta imparando anche la lingua, l'idioma e come si parla.
1: Anche grazie al fatto che abbiamo il suo genitore.
2: Eh sì, mio figlio, Josué. Ti voglio bene.
1: Come si dice, patonzà?
2: No. È patonza, non è patonza.
1: Lo sanno tutti.
0: Amiche, siamo pronti, prontissimi, anzi pronterrimi per questa nuova puntata. Oggi, lo sapete, ultima settimana, ma credo ci sia qualcuno in collegamento. C'è ancora?
3: Oh, ragazzi.
0: Eccala.
3: Settimane, bene sì.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Il 24 agosto Enzo e Mario tornano fino a fine anno e poi al 4 di gennaio un anno ricco di novità.
1: Non voglio dire niente.
3: Non lo dire.
0: Sai cose che noi non sappiamo.
1: Niente spoiler, no?
3: No, niente. Assolutamente niente. Tutta una novità, ragazzi. L'importante è stare sempre con Enzo e Mario.
0: Bravo.
3: E con Kiss Kiss Napoli.
0: Esatto. Mario, tu che sei un affezionato, oggi
3: migliore.
0: Oggi che appuntamento c'è?
3: Nostalgia.
0: Sta fortissimo. Ciao Mario.
3: Oggi la nostalgia
0: ormai è andato.
3: E parliamo di canzoni estive. Cantare il tormentone.
0: Ma l'abbiamo fatta la settimana scorsa.
1: Certo.
0: Mario,
1: Mario!
0: Di qualcosa a caso, vai, continua.
3: Piagge dipinte in cartolina. Io ti scrivo, tu mi scrivi. Poi torna tutto come prima.
1: Grazie mille.
0: Ciao, Mario.
1: Grazie per questo momento unico. Grande. Va bene, parliamo di un argomento affine a tutto questo. Prima di lanciare la sigla della nostra nostalgia, come ci ha suggerito Mario.
0: Viaggi.
1: Prima di lanciare l'argomento nostalgia, parliamo di un argomento affine a questa cosa che è successa adesso. Il mercato degli alcolici. Perché sono così
0: direi di sì, che
1: sta affrontando un declino senza precedenti, certificato da una contrazione del 2% nei volumi complessivi e da un calo del 4% del valore totale del comparto.
0: Attenzione,
1: a guidare questa inversione di tendenza è il crollo verticale di distillati tradizionali, che perdono il 9% in valore, insomma, e affiancati anche dalle flessioni del vino e della birra tradizionale. Insomma, sta perdendo un po' tutto.
0: Perché? Diccelo.
1: Succede questo, è l'effetto diretto di una rivoluzione generazionale guidata dalla generazione Z. Saluta.
0: Ragazzi, però svegliatevi.
1: Perché?
0: Generazione Z, li voglio un po' più friccicarelli.
1: Che fanno quando
0: no, dormono. Perché devono avere la mondialità dentro se stessi. La mondialità è un termine che ho coniato io quando da giovane facevo imprese memorabili.
1: Vabbè, questo è un cretino. Negli Stati Uniti, ad esempio, la percentuale dei giovani adulti tra i 18 e i 34 anni che consuma regolarmente alcol è crollata dal 72% al 50% in 20 anni.
0: È una diminuzione importante.
1: Oggi ben il 52% della Gen Z ordina abitualmente mocktail.
0: Cioè i cocktail analcolici.
1: Esatto,
0: sarebbero.
1: Perché ho visto che hai cercato cosa significava mocktail prima. E il 48%.
0: Pensavo fosse un errore di battitura. Che cazzo è mocktail?
1: E il 48% seleziona stabilmente alternative analcoliche a tavola. Quindi sta crollando definitivamente.
0: Allora,
1: effettivamente non lo so, però è ufficialmente il mercato dell'alcol.
0: Io ti dico,
1: che è una cosa buona.
0: È una cosa buona perché bere troppo ha portato a cose anche molto brutte.
1: Sì.
0: E quindi è anche un segno di responsabilità. Però la bevutina con l'amico che non diventa dannosa è comunque un momento di convivialità, un momento per stare insieme.
1: Non bisogna
0: quindi
1: mai esagerare.
0: Senza esagerare, però cioè manco deve eliminarsi totalmente questa abitudine.
1: Vedi, i giovani non bevono alcol. Nellino, confermi questa tendenza?
0: Beve molto poco lui. Io all'età sua non lo dico. Allora, voglio salutare Francesco che dice: buongiorno, sono un vostro ascoltatore molto assiduo, quindi mi aspetto una grande riflessione. Vorrei sapere se Mertens sarà la festa del centenario. Che cacchio ne so io! Ma noi facciamo pochezza, facciamo intrattenimento, facciamo leggerezza.
1: Noi non sappiamo
0: una minchia. Allora, quindi, parlando di generazioni a confronto, dobbiamo fare una domanda molto importante.
1: Sì.
0: Ma ovviamente prima di essa c'è la sigla della nostra nostalgeria.
1: L'ultimo album. Già mi dispiace. Chissà se tornerà. Non lo so. Tornerà?
0: Sono incazzato nero.
1: Ma perché?
0: Perché mi hanno detto che questa è l'ultima nostalgeria.
1: Eh sì.
0: E mi hanno detto che l'anno prossimo forse si cambia la sigla.
1: Non lo sappiamo.
0: Io non vi porto più il vino migliore del mondo.
1: Ma magari
0: a proposito, ma sti giovani che cacchio se bevono?
1: Niente.
0: Il vino delle cantine di Albano. Non quello fa bene. Ragazzi, fidatevi, io che ho affrontato i dinosauri.
1: Ma basta con i dinosauri.
0: Il vino di Albano, bevetelo sempre.
1: Ecco, amici, per la nostra nostalgeria ci sarà una sfida generazionale che è anche il modo di chiudere nel migliore dei modi, appunto, questa rubrica della nostalgeria. Amici, dovete completare la frase,
0: però con motivazioni valide, pregne, importanti.
1: Dovete iniziare la frase dicendo: la mia generazione è la migliore. Perché? E ci spiegate perché, secondo voi, ci dite anche di che generazione siete, a quale generazione appartenete, e poi ci spiegate perché effettivamente voi siete i migliori.
0: Te lo dico io subito, mi cavio subito, io figlio degli anni 90, io sono proprio del 1990.
1: Tu sei proprio un figlio
0: dell'anno 90. La mia generazione è la migliore perché si colloca in mezzo tra quella totalmente analogica e quella totalmente digitale, quindi sappiamo vivere bene sia da un lato che dall'altro. E beccate questa.
1: Ribattete questo,
0: Quindi
1: diteci la vostra, diteci la vostra, completate la frase: la mia generazione è la migliore perché, diteci ovviamente a quale appartenete e poi perché siete i migliori. 342 00 00 100, mi raccomando le motivazioni.
0: Sì, più sono variegate, più sono anche importanti e convincenti, e meglio è. Aspettiamo i vostri messaggi.

0: Rihanna, White Girl Wasted, qui su Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, un po' white, un po' girl, un po' wasted.
1: Sì,
0: Mario
1: è un po' tornato, io sono tornato perché prima ti ho abbandonato nel mezzo della diretta perché c'erano delle persone sull'uscio degli studi, del nostro studio, che volevano salutarci.
0: Salutiamo detto, Lucio Pengue.
1: No, Lucio.
0: Lucio Pengue.
1: No, Lucio in quel senso. E quindi ho detto, vabbè, scusami. Ci richiede, c'era pure Ivano Petagna, faceva segno, vieni qua, ho detto ok, vengo adesso. Scusa, più verità di questa.
0: Questa è Radio Verità.
1: Stiamo
0: potremmo
1: parlando.
0: Evitare
1: ogni tanto. No, infatti, in effetti, forse sì. Esageriamo un po' con questa verità, però ci divertiamo. Ma a proposito di verità, vogliamo sapere con grande sincerità. Qual è il vostro rapporto con la palestra?
0: Esatto, in generale.
1: Ci dovete dire se vi siete mai iscritti, se vi siete iscritti da poco, se non vi siete mai iscritti, se state andando ancora.
0: Se non
1: avete
0: vi siete
1: mollato.
0: Mai iscritti, non so se l'hai detto.
1: L'ho detto.
0: 10 volte.
1: Ah sì, io mi sono iscritto una volta nella mia vita.
0: Ah,
1: incredibile, sorprendente, nessuno se l'aspettava.
0: Hai trovato chiuso, immagino.
1: No, quando avevo 18 anni ero molto più magro, la pancia non sapevo manco cos'era.
0: Perché ti sei iscritto?
1: No, mi sono iscritto perché frequentavano questa palestra, la palestra del mio paese, dei miei amici.
0: Ah, dici.
1: Anche ben fisicati loro, ho detto guarda, quasi, visto che io sono un po' troppo magrolino.
0: Ma vado a fare il fisico.
1: Vado a fare un po' di pettorale, un po' di addominale, mi ingrosso un po'. Ho fatto un annetto, non male.
0: Ah, poi?
1: Dove ero, non chissà come definito, però avevo messo quel pochino, poi mi sono rotto le scatole.
0: Poi hai capito che il cibo ha la maggiore su tutto.
1: No, a parte il cibo, lì ci fu un altro problema, che andai in palestra perché quell'anno abbandonai il pallone, perché il mister di quell'anno non mi faceva giocare.
0: Giustamente.
1: L'ho presi in odio e dissi ok, io alla panchina presso a te non la vengo a fare, molto umile. E poi dall'anno dopo cambiarono delle cose e ricominciai a giocare a pallone.
0: Credo di esprimere il pensiero di tutti quando dico chi
1: storia.
0: Se ne frega. No. Chi se ne frega di tutto questo?
1: Io sono la prima cavia della
0: domanda. Ma ci devi raccontare la palestra, non di tutta la storia tua. Amici, rapporto con la palestra, ascoltiamo.
2: Amici, buonasera.
0: Ciao.
2: Raga, scusate l'ignoranza.
0: Sì.
2: Magari la palestra.
0: Penso che si sia capito. Senso.
3: Buon pomeriggio, amici.
0: Ehi.
3: Sono Peppe 62.
0: Vabbè, Peppe.
3: Io mai fatto iscrizioni in palestra, mai. La palestra l'ho fatta sempre io.
0: Ah.
3: Facendo ginnastica,
0: ci sta.
3: Andando a correre, a giocare a pallone, ho giocato a pallone fino a 56 anni. Quindi,
0: ammazza!
3: Ho un fisico asciutto.
0: Ma la faccia!
3: Ho 63 anni e sto bene fisicamente. Quindi della palestra. Non ho niente a che vedere.
1: Ok, la palestra in sé per sé no.
0: Però
1: ok.
0: Si mantiene in attività.
1: C'è arrivata anche una foto di Ciro, proprio in questo momento da casa sua, che sta facendo palestra in casa.
0: Ha gli attrezzi
1: per farla. Lui è bello fresco e performante. Si
0: è
1: vede.
0: È andato a fare un Ciro sulla cicletta.
1: Sì, è andato proprio lì. E nel frattempo ascolta noi. Chissà com'è ascoltare noi facendo palestra. Che vibes.
0: Facciamo
1: ti
0: passare la voglia.
1: Non lo so.
4: Amici,
1: Terry.
4: No, le palestre potrebbero anche chiudere. Assolutamente.
0: No, però
4: perché non mi sono mai iscritta.
1: Dice, se fosse
4: non
1: per lei
4: sono andata,
1: non va.
4: Ho proprio un rifiuto.
0: Non
4: riesco, eppure non sono una persona moscia, nel senso che sono anche dinamica. Proprio l'idea della palestra
1: non ti piace.
4: Non mi piace. Mm-mm. Sarà pure perché magari ecco sono fortunata che anche non facendo niente mi mantengo
0: Sei
4: abbastanza
0: forte.
4: Bene.
1: Uella!
4: In mia età. E ho fatto anche due figli, voglio dire, però argomento palestra per me è proprio chiuso.
0: Mai.
4: Ciao.
1: Okay, ciao.
0: Ma chiuso no, cioè, per te è proprio mai questo argomento, non ci sei mai andata.
1: No, non ha mai bazzicato.
0: Vediamo.
5: Ragazzi, il mio rapporto con la palestra è abbastanza positivo. Perché il di un mio amico,
0: sì.
5: Cari amici, è stato bello perché si è iscritto insieme a me e è diventato il migliore amico del proprietario della palestra. Ancora mi chiamo perché si è iscritto insieme. Annuale, disse, camma, famma, va, facciamo l'annuale, risparmiamo.
0: Sì.
5: È venuto, stava fatta una.
0: Si è fatta
5: cazzo di cuore in palestra, non l'ho mai visto più. Ma ancora mi hanno salutato il proprietario della palestra. Ci vuole, io lo meglio.

0: compagni miei.
1: Però posso chiedere, mi sembra di aver capito. Sì. Per risparmiare hanno fatto l'abbonamento annuale.
2: Senza andarci.
1: Almeno uno non c'è mai andato.
2: È comunque una forma di risparmio.
1: Però vedi, questa è un'altra cosa. Si è fatto la foto per dire sto facendo la palestra, sto facendo il fisico. Come fanno tutti, cioè, sì. Non vanno in palestra senza fare le foto. Vanno apposta per quello. Sì. Amici che fate le foto in palestra.
2: C'è un amico nostro che va solo per le foto, perché sono 6 anni che mette foto e c'è sempre un fisico di merda. Cioè, quindi vai lì solo per fare le foto a questo punto. Come se io vado, faccio la foto e sono sempre con sta panza. È normale che vuol dire che vado a perdere il tempo. Ciro comunque ci dice, per dare una risposta alla domanda che avete fatto, ascoltare voi mi dà la carica mentre faccio gli esercizi.
1: Eh sì, perché non vuole arrivare a noi, capito?
2: Mi dà la motivazione, non voglio diventare come loro. Amici, qual è il vostro rapporto con la palestra? Vi siete mai iscritti? Ci andate ancora? Vorreste andarci? Avete mollato? Raccontateci un po' al 342 00 00 100. Questa sia per Ciro sia per tutte le persone che vogliono un po' di carica, un po' di ritmo. Arriva Mi Gente.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Però anche in questa canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, ci poteva stare una Belen. Oh mio Dio,
1: è tornata pure Belen.
0: Oh mio Dio, Neleno mi è caduta dalla spallina.
1: Sì, dice due cose.
0: Oh, oh mio Dio, Santiago.
1: Santiago.
0: Santiago mi è caduto dalla spallina. Vuoi vedere la farfallina?
1: No,
0: oh,
1: no.
0: Oh mio Dio, facciamolo lento.
1: Vabbè.
0: Oh mio Dio.
1: Il ritorno di Belen. Ne sentivamo la mancanza? Assolutamente no. Salutiamo l'originale che so che ci segue sempre.
0: Ogni volta
1: non so perché.
0: Ogni volta che lei segue una puntata, sai cosa dice? Oh mio Dio, Enzo e Mario. Santiago. Oh, mi è caduta la spallena.
1: Strano, strano, vedi? Non succede mai. A proposito di paranoie, Samurai J ce l'ha per il flamenco, molti ce l'hanno per la palestra. Vedi che collegamenti che faccio?
0: Bravo, però ti devo un attimo interrompere. Ragazzacci, buonasera. Sono Ludovico dal furgone, che
1: ma
0: non è
1: nel
0: furgone,
1: certo.
0: Perché ci sta guardando in TV. Sono dal mio barbiere che vi segue e si chiama Tommaso Barbier. Ciao Tommaso!
1: Sarebbe stato strano Tommaso l'idraulico. No. Più che altro.
0: Basta, diamoci un taglio. Hai capito la gag, eh? Vai barbiere, il taglio. Diamo un taglio a questo momento.
1: Qual è il vostro rapporto con la palestra? Vogliamo sapere se vi siete mai iscritti nella vita. Se ci andate ancora, oppure una volta iscritti magari avete detto: ma chi me lo fa fare?
0: Esatto.
1: Per tanti motivi. Tra l'altro nella foto di... Dillo.
0: Nella foto che ci ha mandato Ludovico dal furgone ci sono io quando mi è caduta la spallina.
1: Pensa tu. Ascoltiamo i vostri.
2: Sì, buonasera. Io non sono mai iscritto alla palestra, non ho avuto mai bisogno della palestra perché a correre a pressi ribadi, ma si fanno grandi crisi.
1: Questa è bella, questa me la posso giocare. Dici, perché non ti iscrivi? Perché
0: già corro appresso ai debiti.
1: Bella.
0: È un bella massimo, un bel aforisma.
3: Amici, buonasera, sono Checco da Cercola.
1: Che cosa ci dici?
3: Io amo correre, ho sempre fatto corsa.
1: Sì.
3: Una volta mi venne lo sfizio di iscrivermi in palestra. 6 mesi l'abbonamento.
1: Mm-hmm.
3: Ho fatto 6 mesi di tappeto. Nel resto mi alleno da solo.
1: Di tappeto.
3: E mi trovo benissimo.
0: Okay, è in autonomia.
1: È andato al tappeto con la palestra.
0: Ma non è che sei menato da solo, è andato al tappeto. Fa tappeto, nel senso di disciplina.
1: Fai tappeti persiani.
0: Da tappeto, ma questo è un cretino,
4: lo so. Amici, Peter. Io adoro, ma adoro la palestra. Io passo ore a vedere la gente che va in palestra. È bellissimo, con la pezzetta fuori la panchina, seduto. Di fronte c'è la palestra con i vetri, io passo ore a guardare loro che fanno
1: furbacchione.
4: Veramente adoro la palestra.
0: Ok, adori vedere le persone che vanno in palestra, tra l'altro la palestra.
1: Lo puoi vedere anche sui social,
0: sì.
1: Tengo a ribadirlo.
0: La palestra è anche un luogo di...
1: di che?
0: Di, come dire...
1: Di incontri.
0: Di conoscenza.
1: E
0: di poi eventuale fichi fichi.
1: Ah,
0: cioè, non per forza in palestra, però la palestra è un luogo in cui si fanno conoscenze.
1: Dammi dei dati che lo testimoniano.
0: I dati lo dicono, in palestra si conoscono spesso persone che poi si accoppiano.
1: Vabbè,
0: è un dato di fatto.
1: Li sa solo lui sti dati.
0: No, è così.
5: Buonasera prima di tutto. Ma secondo voi io devo cacciare 90, 70, 60
1: euro
5: al mese per andarmi a fare un mazzettino così? Ma non esiste proprio, ma una pavallora a me fa palestra.
1: Ma tu
5: veramente stai facendo. Buonasera.
1: Ciao, ma qui manchi di economia. Devi fare come l'amico di prima, fai l'abbonamento annuale così risparmi.
0: Beh, non ci va.
1: Non ci
0: va. Però guarda, ti faccio una domanda, se ti pagassero.
1: Sì.
0: Tu andresti?
1: Sì.
0: Quindi la tua è proprio pigrizia.
1: E dipende anche con chi vai. Da solo.
0: La tua è pigrizia
1: mi annoio completamente.
0: E tirchiaggine. Cioè, tu non vai perché sei pigro e perché non vuoi spendere.
1: No,
0: quindi
1: mi annoio di andare da solo.
0: E io invece io temo che anche se mi pagassero non andrei. No, è serio, io. Ma se io dovevo.
1: Vabbè, stavolta me ne vado.
0: No, ma io dovevo allentare il bottone della giacca al suo matrimonio e non ce l'ho fatta per fare un mese di sacrifici. Vabbè, queste poi sono altre storie. Voglio leggere anche Luigi che ci dice: 2 anni fa. Anni fa facevo sala. Mario, torna qui, illuminami. Cos'è fare sala?
1: È lavorare nei ristoranti.
0: Ah, in questo.
1: Sì.
0: Ma no, ma che vuol dire? No. Senza risultati. Ah, stava a Sala Consilina. Salutiamo gli amici di Sala Consilina. Poi 2 anni di kickboxing. Poi ho deciso di seguire un regime alimentare e sala fatta. No, io devo capire. Sala. Leggi tu nel frattempo.
1: Vai, cerca, io, okay. Vai.
0: E poi quindi fatto regime alimentare, sala fatta bene. È un anno che vado costantemente e i risultati si vedono. Oltre a mangiare il triplo rispetto a prima, grazie al regime alimentare fatto doc. Durante il mio chiedere cos'è sala, Luigi, preso da un flusso emotivo, ha scritto: sono i pesi, mortacci.
1: Fare sala così per una diciamo per una comprensione totale significa allenarsi con macchine, manubri, bilancieri e chi ne ha appena.
0: Ma io che cacchio ne so, non frequento, ho detto sono andato un anno, avevo 18 anni, sono passati altri 18 anni.
1: Amici,
0: non posso ricordare.
1: Al massimo sala da pranzo, non ne abbiamo altre.
0: Quella conosco bene io. E allora, mentre

0: Suki Sis Napoli.
1: Questa è la pronuncia che abbiamo solo qua.
0: Abbiamo solo noi qui, abbiamo un'esclusiva, ma stiamo parlando di palestra e del vostro rapporto che avete con questa. Vediamo
1: Cristina
0: un po'.
1: Da Castellammare. Ciao ragazzi, mai più abbonamenti annuali.
0: Sì, perché poi sei costretto.
1: No, aspetta, che ne sai tu? Vediamo cosa deve dirci lei. L'ho fatto due volte, sembrava.
0: Cosa sembrava?
1: La iattura.
0: Sì.
1: Dopo i primi due mesi, però poi in piscina. Aspetta, l'ho fatto due volte, sembrava una iattura. Dopo i primi due mesi, poi in piscina mi sono ammalata. E tutto il risparmio se n'è andato a farsi benedire. Ah, ecco, ok. Quindi, insomma, non è stato congeniale alla sua
0: vita. Un po' sfigata, ecco, in questo senso qui. Continua a leggere.
1: Avuto un po' di sfogo.
0: Vai, figurati.
1: E che devo leggere più?
0: Fammi io che ne so.
1: C'è qualcuno che inveisce contro di me per la questione sala. Poi vediamo ancora. Avete mai visto un tifoso del Napoli mettersi la maglia della Juve e urlare forza Juve? Ecco, sono io nel mio rapporto con la palestra. Non ce la farei mai, praticamente. Da Giorgio. Daniela, sono andata in palestra assiduamente per oltre un ventennio, dai 12 anni fino ai 35. Poi con l'allargarsi della famiglia ho smesso e non sono mai riuscita a ritornarci finora, perché il mio orario preferito era quello pre-cena. A quell'orario ho più energie ed ora purtroppo a quell'ora sono impegnata in cucina.
0: Sì, poi cambiano i tempi, cambiano i ritmi anche della vita e quindi ognuno deve fare i propri calcoli.
1: Guarda Marco datore del greco come sta forte, ci ha mandato una foto in cui c'ha un addominale che puoi grattarci il parmigiano sopra.
0: Sì.
1: Ciao ragazzacci, Marco datore del greco, 50 anni, palestra tutti i giorni, un'ora al giorno.
0: Complimenti.
1: No, Marco,
0: tutti i giorni?
1: Devo dire che il sacrificio poi si vede, insomma.
0: Tutti i giorni, ha detto?
1: Tutti i giorni, un'ora al giorno, e c'ha un fisicone davvero clamoroso. Se vuoi, Marco, se non so se stai vedendo, ti faccio vedere il mio fisico fantastico.
0: Qual è il vostro? Perché l'ho visto. Qual è il vostro rapporto con la palestra? Vogliamo sapere se vi siete mai iscritti nella vita proprio, o ci andate ancora, o se una volta iscritti avete detto ma chi me l'ha fatto fare?
1: C'è un problema. C'è chi rivendica di essere il vero Marco da Torre del Greco. E ce n'è un altro. Ma no ragazzi, esiste un altro Marco da Torre del Greco. Sono io il vero Marco da Torre del Greco. Fate amicizia, mettetevi d'accordo voi, io non voglio sapere niente.
0: Penso ce ne siano anche altri.
1: Vabbè, insomma, la domanda la sapete, l'ha detta adesso Mario, diteci la vostra 342 00 00 100.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che avete con la palestra lo stiamo scoprendo grazie a questa nostra domanda, perché vogliamo entrare sempre più nelle vostre vite. Vediamo un po' cosa ci avete risposto. Roberto dice: in palestra da oltre 30 anni, adesso ne ho 63, non potrei farne a meno. Bisogna avere la mentalità giusta per stare bene in salute.
1: Saluti. Bisogna avere la mentalità giusta proprio in generale.
0: Sì. Poi Anello da Fragola: buonasera ragazzi, dopo 10 anni di palestra correttiva non ne voglio sapere più, non ci sono andato più, basta, ciao. Così anche il messaggio l'ha chiuso così, quindi l'ho letto
1: l'ha
0: così
1: presa
0: com'è.
1: Bene, insomma.
0: Poi vediamo questo prima di ascoltare i vocali. Emilio dice: io in palestra sono andato un paio di volte, però poi per problemi fisici ho dovuto smettere. Ho fatto nuoto per un paio d'anni e la rigorosa partitella di calcetto con gli amici fino a qualche anno fa. La partitella di calcetto con gli amici
1: Per chi può farla, sì, è tanta roba.
0: Quando tornerai tu in campo?
1: Ma che nessuno.
0: Non lo sa nessuno, è incredibile, è incredibile.
1: Ascoltiamo.
2: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
2: Vabbè, il mio rapporto con la palestra no, è buono, quando passa la saluta,
1: per vedere com'era, insomma. Sì. Hai visto un po' l'ambiente?
3: Ciao, e belli. Allora, io ho sempre avuto ottimo rapporto con la palestra, perché a me proprio rilassa fare quel tipo di attività, mi fa stare proprio bene mentalmente.
0: E anche quello è importante.
3: Ho attrezzatura pure a casa, che purtroppo negli ultimi anni, per questioni di orari, a casa ci sto di notte, per evitare di divorziare non la tocco più. Però ti sei telefonata un annetto fa, ciao, sono la tua salute, io me ne vado, quindi ho deciso di iscrivermi da un personal trainer e vado da un annetto.
0: Ah, quindi stai andando.
3: E sto benissimo.
1: Hai visto la salute? Okay. Telefonata.
0: Sì.
1: Bravo.
0: Ascolta. Saluta spesso. Abbiamo anche altre esperienze di chi ci è andato poche volte in pochi mesi. Può essere una buona media o una cattiva
1: Una
0: media?
1: Volta al mese sarebbe.
0: È una buona media o cattiva?
1: È una media.
0: È una media comunque, sì.
4: Secondo me un barbiere si chiama Tommaso Proraso.
5: Oh mio Dio, Santiago, mi è caduta la pallina.
1: Cosa succede?
0: I cloni
6: buon
0: di Belen.
6: Buon pomeriggio amici. Ciao. Io sono Luigi e ho una curiosità. Magari qualcuno che l'ascolto può delucidarmi su questa cosa.
0: Prego.
6: C'è questa moda adesso che ci sono le palestre aperte di notte, per chi la mattina e il pomeriggio non ha tempo di andarci, magari ci vuole andare di notte, perché solo la notte c'è il tempo. Ecco, mo chi va a notte a palestra a mattina fa di quando dorme? Così una curiosità.
0: E pomeriggio? Beh, la domanda è giusta, di notte in palestra.
1: Ma non c'è andate notte se lavori la mattina, scusa.
0: Palestra, vai al lavoro e il pomeriggio riposi.
1: Tu pensaci, l'appuntamento però termina qui.
0: Uno deve dormire prima o poi. Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino, detto Josué, in regia.
1: Appuntamento domani a partire dalle 16, amici. È sempre show.
0: Ciao a tutti.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, incidente stradale a Castellammare di Stabia, dove una ragazza incinta è stata investita da un'auto il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La donna, aiutata dai presenti, è stata trasferita all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata sottoposta agli accertamenti. In corso controlli anche sul piccolo, che è in grembo. I carabinieri sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro stradale per risalire all'identità del pirata della strada. Ancora cronaca, una sub di 54 anni è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Sorrento. La donna, durante un'immersione organizzata a Massalubrenze presso la Cala delle Mortelle, avrebbe accusato un malore e terminato le scorte di ossigeno durante la fase di risalita. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti presenti sul posto. La donna possiede un regolare brevetto per le immersioni. Sull'episodio i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti. I medici invece sono al lavoro per curare la donna ed evitare conseguenze più gravi. Sempre cronaca, tre dipendenti del comune di Qualiano è stata notificata questa mattina una misura cautelare con sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi. Sono ritenuti gravemente indiziati in concorso con altre 13 persone di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione. Cambiamo argomento. A fine settembre inizierà il processo. Io e mio marito aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è più forte del dolore. Queste le parole di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico morto a seguito di un trapianto di cuore.
3: Anche se non ci facciamo vedere, ma noi ci siamo, noi continuiamo la nostra battaglia, non molliamo fino alla fine, vogliamo ottenere giustizia. Quindi è arrivato il momento di fermarli. Chi sbaglia e vuole insabbiare tutto. È stato fatto fino adesso, no? Falsificare le cartelle cliniche, sbagliare umano. L'abbiamo sempre detto noi, che sbagliare umano, però poi nascondere, si poteva salvare mio figlio. Questo non lo accettiamo.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio si è concluso ieri il primo ritiro del Napoli. Lasciata Di Maro, gli azzurri riposeranno due giorni per poi tornare a lavoro direttamente a Castelvisangro. Sul fronte mercato, intanto Mann è ancora a caccia di un difensore centrale, anche se l'obiettivo principale resta la cessione di almeno 10 calciatori. Nazionale, clamoroso annuncio di Malagò. Il presidente della FIGC presenterà domani in conferenza stampa il nuovo commissario tecnico, che sarà Roberto Mancini, mentre Claudio Ranieri sostituirà il dimissionario Paolo Maldini nella carica di direttore tecnico del Club Italia. Possibile anche il ritorno di Oriali come team manager. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo protagonista in Campania, così come in gran parte d'Italia nei prossimi giorni, anche se al momento le regioni meridionali non sono quelle maggiormente colpite da questa nuova ondata di calore. Resta il fatto che domani, mercoledì, i 35 gradi nelle zone interne riusciremo già a toccarli. Spostandoci verso il weekend, lì sì che il caldo diventerà davvero pesante, aumenterà anche l'umidità nelle aree interne, previste punte anche di 38-39 gradi. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, messaggi al 342 000100 con Nello Iorio in regia. Momento ora di pausa e poi si riprende a Castel di Sangro dove il ritiro di Maro, tante cose da dover, tanti temi da dover affrontare, soprattutto capire poi alla fine quanti giocatori, tanti sicuramente dovranno uscire, chi dovrà uscire, molti veramente dovranno uscire, c'è poco da fare per una questione di liste, e poi capire quei 4, 5 slot, 6 slot che si libereranno fra over, e speriamo anche lì non c'è bisogno che si liberino perché sono illimitati, e under, come andrà a comporsi l'organico del Napoli da poi mettersi a disposizione di Allegri, che pochi giorni fa ha parlato di 35 giorni ancora, ora sono diventati 33, comunque è sempre più di un mese di mercato aperto, e insomma si è capito che il Napoli forse al massimo ora farà uno, due acquisti durante Castel, ma proprio al massimo, e poi la maggior parte delle cose le farà nella seconda metà di agosto. Iniziamo con le telefonate. Antonio.
1: Ciao Paolo, come stai? Antonio Forza Napoli.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao Paolo. Niente, volevo fare una due domande. La prima, come visto il ritiro a Di Maro, quindi se hai visto qualche novità e soprattutto qualche differenza diciamo rispetto all'anno scorso con Antonio Conte, di positivo cosa hai visto a livello tattico? E poi ovviamente volevo un giudizio sul difensore che il Napoli sta seguendo, e sembra che comunque stia andando forte sul giocatore del Chelsea. Da quello che ho potuto vedere di questo giocatore, soprattutto somiglia molto a Tomori come difensore, quindi molto fisico, molto rapido, quindi volevo un giudizio su queste mie considerazioni. Niente, ti ascolto ovviamente per radio, come sempre sei un grande Paolo, ti mando un abbraccio e sempre Forza Napoli, ciao.
0: Grazie. Allora, differenze tantissime, cioè da una delle più grandi fesserie che si sono sentite che Allegri è stato preso per dare continuità al lavoro di Conte, no? Non si somigliano per niente, come diceva Benigni nel suo film, veramente non si somigliano da nessun punto di vista, nella comunicazione somiglianza zero, ve la ricordate? La comunicazione di Conte rispetto a quella di Allegri, direi modi di comunicare diametralmente opposti, diciamo aggressivo, dominante uno, che può essere un po' lamentoso uno, cioè Conte, diciamo con non molte frasi ad effetto, molto però aziendalista l'altro, e quindi sono due modi di fare completamente diversi. In campo, modo di fare nella fase di non possesso diversi, quello voleva quando avevano la gamba per farlo, pressing ferocia nella riconquista, lui preferisce aspettare in fase di possesso, poi gestire più il pallone rispetto a Conte, che invece voleva l'immediata verticalizzazione sulla prima punta. Quindi anche in questi due aspetti tattici, fase possesso e fase non possesso, sono molto diversi, nella comunicazione sono diversi, nelle metodologie di allenamento con Conte si fece un ritiro 60% a secco, 40 col pallone, qui si è fatto 90 col pallone, 10 a secco, insomma veramente quelli che hanno detto che Allegri era stato scelto per dare continuità al modo di lavorare di Conte hanno preso veramente a uno per un altro, hanno fatto una confusione totale, sono due allenatori molto molto diversi. Le cose che mi sono piaciute è in fase di possesso, devo dire, questa idea di arrivarci attraverso il fraseggio mi piace, nella costruzione vedrei un po' un'interpretazione diversa dello schieramento, non mi piace quando usciamo con i quattro allineati, mi piace più quando uno dei due esterni si alza o addirittura entrambi, uno in mezzo al campo, uno addirittura sull'attacco dei cinque canali, mi sembra che un'interpretazione, quella del 3-2-5 che oramai fanno tutti, speriamo di farla anche noi. Quindi questo è il miglioramento che spero di poter vedere. Per il resto io credo che poi tutto questo che stiamo dicendo lascia il tempo che trova, perché dobbiamo aspettare, sulla comunicazione no, sarà diversa sicuramente, ma per altre cose, per un confronto poi fatto bene, dobbiamo aspettare il campionato, dove io mi auguro, ho sempre detto che l'unico segnale di continuità, visto che non ne trovo altri e non ce ne sono altri, sia quello dei risultati, che comunque, come abbiamo visto, poi in un modo o in un altro, ci è piaciuto o non ci è piaciuto, sono arrivati. Stiamo parlando di un primo e di un secondo posto. Auguriamoci veramente di poter raccontare con diverse modalità, con un percorso diverso, ma auguriamoci fortemente di poter raccontare ancora un primo e un secondo posto del Napoli. Per quanto riguarda Badiashile, io non lo so ora a chi somiglia, insomma è un giocatore 1,94, quindi un difensore molto strutturato, con un buon sinistro, è un mancino, ha un buon sinistro, quindi non è proprio, diciamo, molto simile a Tomori, che è un destro più esplosivo. Questo è un giocatore con 1,94, con un bel passo compassato, giocatore che faceva anche parecchi gol al Monaco, a colpi tutti, tant'è vero che ci fu un'offerta, cioè l'ha acquistato il Chelsea per la cifra, che in Inghilterra le cifre qua volano via facilmente, bisogna dire, comunque 38 milioni, quindi comunque era un giocatore che prometteva molto bene, ha fatto un anno, ha fatto 6 gol se non vado errato col Monaco. Poi il suo giudizio sulla sua avventura al Chelsea non può essere tecnicamente negativo, perché non ha giocato quasi mai. Perché non ha giocato quasi mai? Purtroppo credo che lo sapete già, non c'è bisogno che io ve lo ridica. Non ha giocato quasi mai perché è stato molte volte infortunato. E questo è il 25enne, stiamo parlando. È un motivo di grande preoccupazione, perché vuoi per un infortunio muscolare, vuoi per un altro traumatico, vuoi per di nuovo uno muscolare, comunque ha saltato lunghi periodi della stagione, poi è rientrato, ha fatto fatica a trovare spazio. Morale della favola, nell'ultima stagione ha giocato 8 partite soltanto, e credo, su questo non sono sicuro, credo anche subentrando, nemmeno molte di queste da titolare. Quindi c'è, oggettivamente c'è questo motivo di preoccupazione, cioè il prospetto è interessante, il giocatore aveva, speriamo, ha ancora grandi potenzialità, però tanti infortuni ci sono stati. E speriamo che venga bene la cosa, che dobbiamo dire. Se vengono a Napoli dobbiamo sperare che ci va bene. Anche Zeballos, un altro giocatore del quale si parla, è un altro che ha una storia di infortuni impressionante, considerando che è un 24enne. Speriamo bene, che dobbiamo dire? Non possiamo dire altro. Giuseppe.
2: Sì, buonasera Paolo, buonasera, ciao. Ben ritrovato. Volevo chiederti una cosa a riguardo della spensieratezza che comunque ha portato Allegri in merito anche alle ultime uscite. Sembra una squadra più serena, più tranquilla, calciatori, cioè, proprio a livello loro personale, li vedo un attimino più tranquilli rispetto a quegli allenamenti duri e anche severi sotto un certo aspetto, e questo non fa altro che giocare all'ambiente, perché anche il calciatore si sente un attimino capito.
0: Guarda, in questo momento va bene, Giuseppe, poi sì, come al solito, vabbè, lo sai meglio di me, lo sanno tutti, quello che conta per un clima positivo fra allenatore e calciatore sono i risultati. Quando ci sono i risultati, poi si accettano anche metodologie non gradite, atteggiamenti tattici non graditi, rotazioni non gradite, panchine non gradite, si accetta tutto quando ci sono i risultati. Quando non ci sono i risultati.
2: Questo poi è una cosa che succederà poi, insomma, nell'immediato, appena inizia il campionato, e vedremo effettivamente se l'ambiente, il gruppo è ben solido. Però io mi riferivo a questa prima uscita, a questa prima parte.
0: Sì, sì, no, c'era bisogno, sì, c'era bisogno. Con lo stress, stress sia per i giocatori che anche lo stress, diciamo, per le casse della società, non era più sostenibile. Io l'anno scorso avevo sperato che Conte potesse restare per il terzo anno, poi alla luce di tutto quello che è venuto fuori sui problemi dei giocatori, molti giocatori non ce la facevano più, facciamola breve, e quello che sta avvenendo ancora fuori con un mercato molto condizionato dall'ultima sessione, e anche da una più vecchia veramente, dove Conte non c'entra, tanto per dire tutto, però comunque condizionato dalle due sessioni di mercato post scudetto che hanno prodotto quello che vediamo oggi, cioè un Napoli che che deve fare un po' di incastri complicati sul... non voglio dire che non ha soldi, perché ce li ha, però deve fare un po' di incastri complicati per fare mercato.
2: Manda sul chiaro, bisogna rispettare alcuni parametri anche europei, bisogna rispettare le liste, insomma,
0: sono regole, esatto,
2: comporta un attimino di stasi in questa fase, però dico, a me piace anche a livello mediatico, perché poi si presta bene alla stampa Allegri, cioè una persona che un allenatore dove riesce anche quella battutina sottile, può essere per qualcuno un po' antipatico, però io personalmente non l'ho mai trovato, anzi quella sottile ironia, cioè è un allenatore che punge, sa come comportarsi davanti alle telecamere.
0: Grazie Giuseppe. Ma... prego.
2: No, volevo chiedere una cosa, ma in virtù proprio di questa cosa, no? Lo vediamo tranquillo, spogliatoio, calciatori sereni, si presta alla stampa, ma non è che poi, essendo troppo aziendalista, si lasci fuggire di mano la situazione?
0: Io questo non credo che accada poi alla fine, al di là ora dell'etichetta...
2: In merito al calciomercato, cioè,
0: ho capito. Nonostante l'etichetta...
2: Il pensatore centrale si faccia sentire...
0: ti sto rispondendo, Giuseppe, grazie assai. L'etichetta adesso è facile appiccicarla addosso ad Allegri, aziendalista, quindi lui quando gli si fa la domanda sul mercato risponde di questo si occupa la società. Posso dirla secca, bella, precisa, non ci credete quando dice così, non esagerare, e sarà aziendalista nel senso che non stresserà la società, però sarà molto vigile sull'ottenere quello che vuole ottenere, il difensore centrale arriverà, altri ruoli verranno coperti, quelli bocciati da Allegri andranno via. Sono tempistiche diverse, ma poi alla fine comunque inciderà il parere di Allegri, che stiamo parlando. Quindi fatto in una maniera diversa, ma con un'incidenza, non è che l'allenatore viene completamente... C'è sta storiella, non ci andiamo dietro. Decide tutta la società, lui sì, io alleno solo. Non ci andiamo dietro a sta storiella, perché non è vera. Vincenzo.
3: Ciao Paolo, buon pomeriggio A parte i soliti complimenti per il... Penso che fai, ti voglio fare due domande velocissime e poi ascolto le risposte in radio, così lascio spazio. Allora Paola, prima, visto che poco fa hai parlato di cose buone che hai visto tatticamente a Di Maro e magari anche qualche novità rispetto alle due ultime stagioni, vorrei chiederti se secondo il tuo giudizio quanto di interessante fatto vedere in questo momento si adatta alle caratteristiche un po' dei giocatori e della rosa che abbiamo in questo momento. E la seconda cosa che vorrei chiederti riguarda un po' il mercato. Io ho compreso, come un po' tutti i tifosi del Napoli, che quest'anno ci sarebbe stato un mercato dirottato un po' più verso l'ultimo, per tutte quelle dichiarazioni che ci sono state per la società e gli intenti che si sono comunque compresi, e poteva anche andare bene così, insomma, che ci voleva qualcosa di diverso per un po' per le casse della società, però avendo cinque centrali all'inizio del ritiro o in prossimità dell'inizio del ritiro, giocando a quattro potevamo essere anche abbastanza coperti fino alla fine del mercato. Però secondo te con le due emergenze che ci sono state di Buongiorno molto lunga e di Beukema discretamente lunga in vista dell'inizio del campionato, tu almeno il centrale difensivo l'avresti anticipato?
0: Io penso che lo anticiperanno. No, io sono convinto che lo anticiperanno, perché è talmente chiaro che è un'esigenza, e poi probabilmente per anticiparlo numericamente fino a un certo punto, ma anche come scelta tecnica, perché numericamente vediamo che succede. Marianucci può restare perché è under, se arriva Badiashile o non lo so chi, se arriva Thiago Gabriel, che però pare difficile da prendere perché lei pare che abbia chiesto 30 milioni, e quindi Thiago Gabriel era ottimo in quanto under. Invece se arriva un over, con le difficoltà che ci sono in questo momento, Badiashile è un over per esempio, io penso che esca Rafa Marin, quindi questo è il... e Oliveira può stare, oppure Oliveira potrebbe uscire, qualcuno deve uscire per fare entrare un... E poi siamo in attesa di capire bene, cioè, per Buongiorno io credo che non venga manco inserito in questo momento nelle liste perché i tempi sono lunghi. Per Beukema dobbiamo capire, perché pare che a Castel di Sangro inizi a allenarsi con i compagni, quindi forse non titolare ma nei convocati potrebbe esserci già per Genoa. Quindi poi bisogna capire bene un po' di cose. Ciro.
4: Buonasera Paolo, sono Ciro, è la prima volta che chiamo e chiamo da Padova.
0: Ciao.
4: Ma ti ascolto tutte le sere, guarda, sempre. A volte vado a correre con le cuffie per essere direttamente te, guarda.

0: miglior modo, perché la satira riesce a sconfiggere i delinquenti.
1: Speriamo.
0: Quella pratica è detta tutto amore.
1: È amore.
0: Li sconvolgerà.
1: Ma quello è amore per il bambino, è amore per il bambino, quello riprende il bambino. Io per amore del bambino reagisco, là si vede cuore mamma, cuore padre, cuore frate, cuore zia.
0: Sei grande, Rosario, veramente complimenti.
1: È un fatto di cuore.
2: Ragazzi, ma non dite, se questo ci crede veramente e poi si mette a fare sermoni, lui, la famiglia, ha subito,
1: allora la poesia non la
2: prima capisce. Di tornare al telefono, dice Rosario, puoi ripetere i numeri piano piano, ci aggiungiamo anche 38 le mazzate.
1: Allora 58, 41, 30, 22 e 37 è una famiglia. Poi c'è l'altra famiglia che di età, aspettate che prendo, sono 54, 28 e 23. Mamma non c'è sta, russo la mamma.
2: Dobbiamo giocare più
1: 54, più. Il padre 54, la figlia 28enne e il figlio 23enne. Avrebbe reagito il bimbo appartenente ad un'altra famiglia, a loro dire irrequieto. Questi qua, il 54, 28 e 23, si sono lamentati. Poi sono intervenuti i genitori del bimbo, che poi nasce su bimbo a russo 58. Il 37 anni.
2: Il bimbo più grande.
1: L'altra famiglia di 5 persone, 58, 41, 30, 22 e 37. Sono diciamo, creature 30, non si sa, ecco l'amore, pure se è grande uno piccolino.
2: Pronto?
1: Pronto.
3: Poi Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ai tempi nostri, quando c'era un rapporto sessuale di grande intensità, si diceva quanti immazzati ci ammagliavate, sai?
1: Sì, sì. Ci ammagliavate immazzati, perché è l'amore.
3: Oggi a cosa è cagnata. Però io vorrei aggiungere due numeri. Perché in questi cose per me ci stanno sempre due cose, i soldi o il corso.
1: Sì, il soldo è corno, pure ci sta.
3: Cristo si è messo e aggiungi Cristo.
1: Zitto, un fatto strano. Compagno mio, ci stanno fatto strano. Bello, secondo me saranno napoletani di quarta generazione.
2: Allora
1: qua,
2: ci arriva questo articolo, lo sono andato a recuperare. Varese finisce con una maxi rissa la serata organizzata dal comune contro la violenza.
1: Bellissima. Trenino, questa a Varese, nel nord Italia, ma sicuramente chi l'avrà organizzata era qualcuno dei secondigliani che sta là da 3-4 generazioni. Geneticamente secondigliano va a essere, così è impossibile. Va bene, signori, 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta.
2: Pronto?
1: Pronto?
3: Rosario.
1: Oui, caro,
3: buongiorno,
1: ciao.
3: Marco.
2: Ciao caro.
3: Ciao. Ma c'è una marena bolla, Bresaolina e Filadelfia o Pupate e Puparuola?
1: Ma come hai detto, la laga Puparuola?
3: Pupette e Puparuola o Bresaolina?
1: Pupette e Puparuola sicuramente, siamo a morire, morimmo buono. Cioè se dobbiamo morire, siamo in ospedale, meglio a Bresaolo fa male.
2: Mettiamola così, ti addormenti sicuro per la pennichella dopo con Pupette e Puparuola.
1: A Bresaolo proprio si mette con Pussom.
2: È pesante. Anch'io per amore di mia moglie ho picchiato la signora del piano di sopra, spanneva sempre i panni chi ne racco. Ma non si fa, ragazzi.
1: Vedi, quello è amore.
2: Ma che amore? Amore,
1: quella è la reazione per amore, capito com'è?
2: Ma no, la violenza
1: come
2: non
1: si
2: è
1: faceva
2: mai...
1: una volta, come si faceva in Medioevo, no? Tu per esempio la tua donna veniva guardata e quello cacciava la spada e sfidava a duello. Tu ma che capì?
2: Voi ve la meritate la deriva.
1: A singolar tenzone, sì, ricordi, sì. Si sfidava.
2: Voi ve la meritate la deriva culturale che stiamo vivendo.
1: Che si difendeva l'onore,
2: l'onore di duello. Ecco, va bene, andiamo avanti. No, che me... Buongiorno ragazzi, volevo suggerire a Pesacane, scusatemi, di voler approfondire circa la questione della rissa scatenata da una famiglia di Secondigliano e se il soggetto a suo fianco potrebbe essere coinvolto, il soggetto principale della rissa scatenata sull'isola ieri. Ovvio che scherzo, Rosario è un bravo ragazzo.
1: Ah,
2: se
1: mi battevano a me, quanti voto.
2: Allora, ho controllato prima della diretta, non ha segni di colluttazione né segni di sedie o tavoli addosso, quindi non credo che sia stato coinvolto nella rissa.
1: Nella storia della mia vita ho già buscato le voci, cioè due volte mi sono trovato in due risse, quindi una volta all'estero e una volta in Italia, a San Giovanniello. Mi sono trovato in una propria
2: secondo
1: proprio
2: me abitata. L'ha causata però
1: la secondo mi sono proprio spaventato, cioè non ho mai visto volare tante sedie in Grecia.
2: Chissà perché volano le sedie, cioè così vengono prese le sedie e lanciate.

0: così come se fosse una bomba a grappolo.
1: No, immagino un UVIC, non ci è mai capito, manca ripigliamo le sedie. C'è tutto parte in terra sotto una panchina e chi sta abbracciato. Speriamo che muori. Sai che lo fatti. Ma morimmo.
2: L'hanno fatto pure la posteggia là sotto. Più che famiglia, show per i turisti, tutto compreso nel pacchetto, solo dalle nostre parti si offrono tutti questi servizi invece di apprezzare.
1: Allora, ragazzi, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo, vai.

0: Stiamo parlando, allora, caro Paesagano, stiamo parlando di unione, di famiglia, perché i familiari si vogliono bene, si amano, quindi si danno una mano l'un l'altro.
1: I familiari si vogliono bene?
0: Si vogliono bene, perché anche a te, per esempio, pure si tiene una famiglia, come devo dirti, che non ti voleva, però, perché mamma mica ti vuole, mamma.
1: Certo che mi vuole.
0: La miseria, infame, poi ti fa capire.
1: Insomma, ma io non ho capito, la famiglia è la famiglia.
0: Figli su figli, figli su figli. Allora, sentite quest'altro amore familiare, cosa succede? Napoli, fermato per il telefono alla guida, la moglie fugge con la patente, aggrediti e feriti, capelli strappati alla vigilessa. Praticamente, che è successo? Il marito fermato per il telefonino alla guida, la moglie in caserma per chiedere chiarimenti sottrae la patente sulla scrivania con uno scalto fulmineo, guardano poche, mentre sono in corso le procedure per l'identificazione e le conseguenze sospensione del documento, e si dà alla fuga rovesciando pure le suppellettili per rallentare gli agenti che la inseguono. Cioè, stiamo capendo, è andata in questura, ha visto la patente del marito in coppa, la cosa, se l'è presa, è scappata per non farsi inseguire, ha buttato, ma che siamo, c'è, capisci, tu non l'avessi fatto per me una cosa che
1: no,
0: hai visto?
1: Perché ma perché è illegale?
0: Ma stai sicuro, manco mujer me l'avesse mai fatto una
1: ma
0: cosa,
1: certo,
0: che per me,
1: cioè,
0: poi ha morito
1: sana.
0: Tu telefoni a patente. Trailer di 300. Tutto, tutto, tutto cose per non farsi inseguire.
1: Cioè, a darle ha appena man, detto qua, che sei uno spartano, cioè, praticamente.
0: A darle man forte anche i familiari presenti sul posto che aggrediscono le forze dell'ordine. Il bilancio alla fine è pesante. Due agenti della polizia municipale feriti. Una vigilessa alla quale sono stati strappati i capelli.
1: Ma povera donna.
0: Il responsabile, vabbè, poi l'hanno voluto fare nero, insomma, perché poi giustamente. Insomma,
1: non fare mai giornalista, vi prego. Non fare mai giornalista.
0: Giustamente, Paroppi, nessuno ha visto l'amore di questa gente.
1: Scusami, ma
0: hanno avuto
1: uno
0: per...
1: è fermato.
0: Quando vanno bene a chi? Cioè, guarda quando vanno bene.
1: Cioè,
0: tu vai a rischiare la vita, vai a rischiare la galera.
1: Ma per, una, per un telefono salvare, dalla guida?
0: Pur di salvare quello dalla coca.
1: La famiglia
0: amore,
1: è andata fuori alla questura.
0: Madonna,
1: ma che
0: pensavo,
1: significa? Pensavo, ma che cos'è? Ma
0: esci un pochettino.
1: Il medioevo veramente, ma dove siamo?
0: Vabbè, una volta che detto questa cosa, usciamo dalla superficie.
1: No, dove
0: la superficie
1: andare?
0: È normale, vabbè, uno è giù di questo, non sappia la cosa. Ah, inseguito. Guarda lì IMAX, ecco. Cioè, sei superficiale, non vai in profondità, capito? Non vai in profondità, vedi solo la superficie delle cose.
1: No, io voglio andare in vacanza.
0: Vedi la larga, vedi la
1: no,
0: larga.
1: Non ce la faccio più.
0: Vedi la larga, che se pur di difendere il marito, capace.
1: Non posso vedere la larga.
0: Capace, capito? Ha pigliato la patente, pur sapendo che può fare, a rovaia. Ma pure se tu l'hai pigliato, pure se stai a fare, a rovaia.
1: Appunto.
0: Cioè, che fai? La latitanza, ecco l'amore, ecco l'amore.
1: L'amore,
0: l'amore
1: di
0: che acceca, l'amore che acceca.
1: Ma ti rendi conto che sono queste le notizie che fanno sì che ci sia sul popolo napoletano un'onta infinita che non verrà mai lavata. Siamo sempre protagonisti di queste azioni
0: napoletane
1: eclatanti,
0: grosse. Ma che significa che è napoletano? Che
1: perché non succede
0: anche
1: dalle altre
0: milanese,
1: parti.
0: Certo milanese, no, succede pure da altre parti.
1: Dimmi,
0: pronto.
1: Un altro posto dove è successa una cosa simile a questa.
0: Napoli
1: qua.
0: Mi ricordi con la mia succede.
1: È sempre a Napoli, stai, venga, no?
0: Pronto?
2: Qui Trenini, buongiorno, sono Fabio.
1: Ciao
2: Fabio,
1: Pullman, ciao a te.
2: Ma io comunque io non, cioè è stranissimo, io non sono mai d'accordo con Rosario perché è giustizialista, così, ma stamattina sono d'accordo con
0: ma certo, amore, se sei per l'amore.
2: L'amore patria e famiglia, ma ci dimostra anche il governo.
1: L'amore patria e famiglia.
2: Ma non le spalle l'uno con l'altro, le chat, non le chat,
0: bravo,
2: gli amici degli amici.
0: Bravo.
2: Ma scusate, nel piccolo.
0: Che non c'è più fedeltà,
1: ragazzi,
0: hai ragione.
1: Ragazzi.
2: Che al voto.
1: Cosa è successo alla morale? Cosa è successo al vivere civile? Cosa è successo all'ammettere un errore? Cioè, tu se vieni fermato alla guida col cellulare, ammetti l'errore, non scappi, non fai andare tua moglie a rubarsi la patente dalla questura con i parenti fuori che stanno. Ma che cos'è? Ma siamo seri?
0: È superficiale, superficiale. Stavi dicendo, amico mio, dimmi.
2: Sei profondo, Marco.
0: È superficiale, sì.
1: Ragazzi, sono una
0: superficie delle
1: cose.
0: È la superficie delle cose, facile, fai come fa lui, è facile.
1: Sono io che faccio.
2: Devi andare in profondità, Marco.
0: In IMAX, guarda l'IMAX.
1: Guarda l'IMAX. Senta. Non si può vedere, non ce l'abbiamo un cinema in Italia.
0: 4D, le frega,
1: in Italia non esiste il cinema per vedere quel film così come si dovrebbe vedere.
0: Grazie, vabbè, fratello, hai capito quello che volevo dire. Grazie.
1: Grazie, grazie fratello. Grazie, solo fratello, perché uno c'era ragione. Grazie, fratello. Cioè, questa cosa.
0: Ma questa cazzo venne giù.
1: Mamma mia, io non lo so.
0: Chi non si sente buono. Allora,
1: ci fermiamo, che è meglio. Mettiamoci una canzone, c'è Shakira almeno. Lei.

0: Lego. Lego.
1: Allora, a Rossa c'è una mujer, una moglie che fa questo per il marito, ecco, dove sta più l'amore dei parenti che vanno addirittura a inseguire la polizia, ad aggredire per difendere il parente. Ecco, dove sta più? Ecco, l'amore.
2: Ah, non lo so.
1: L'amore di una volta.
2: Penso probabilmente in galera, visto tutto quello che è successo.
1: Un amore cavalleresco, capite? Medievale.
2: Ma che quello ci meritiamo? Il medioevo, quello ci meritiamo.
1: Ma che buca capì, vai.
2: Ci segnalano un grave incidente subito dopo Capodichino all'altezza dell'area di servizio, una macchina ribaltata, traffico esagerato, speriamo che la persona o le persone stiano bene.
1: Capodichino dove?
2: Piano.
1: Scusami, Viale Maddalena dove?
2: All'altezza dell'area di servizio.
1: Quindi... ma quale area di servizio? Mica il tribunale di servizio, ma adesso andiamo a Capodichino, siamo pieni.
2: Scusami, penso
1: Dubai,
2: sia penso sia quella dove c'è anche quel noto fast food sopra.
1: Quindi Viale Maddalena, l'entrata della tangenziale, dov'è? Facci sapere l'altezza.
2: Io credo intenda sulla tangenziale lui. Comunque.
1: Ah, sulla tangenziale,
2: credo
1: non a capo
2: sulla
1: di
2: tangenziale, vediamo. Ora vediamo dalle telecamere.
1: Allora, mentre Marco Pesacane va a controllare, quindi dopo me ne vado per sopra, va a controllare appena. Va a controllare, vai di persona.
2: Vado.
1: Di persona devi andare.
2: Ragazzi, ciao.
1: Pronto? Pronto?
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi, allora queste sono le cose che poi mi fanno proprio veramente, vabbè, io amo la mia terra, però poi sentisci queste cose, anche se comunque vengo da un ambiente, tu lo sai, ce l'ho detto una volta, però comunque da napoletano mi fanno veramente male. Io c'ho i miei nipoti, vivono a Ischia, e mio fratello quando viene questo periodo li manda proprio da un'altra parte perché è impossibile. Detto questo, proprio voglio fare una rasata, se posso.
1: Prego.
3: Ok? Allora, io sono del Partagace e siamo un gruppetto di 4-5 ragazzi, ragazzi, oggi uomini, siamo cresciuti insieme, ci conosciamo dalle elementari.
1: Sì.
3: Ok?
1: Amici di vecchia data.
3: Sì, proprio vecchia data, ma proprio amici. Ti dico solo una cosa, che il biglietto per andare in Germania me l'hanno pagato loro, ok? Detto questo, noi stavamo sempre insieme e stavamo sul muretto perché il papà del nostro amico era il custode della scuola e stavamo sempre lì, pomeriggio, notte, e quindi i nostri genitori da un certo punto di vista erano anche un po' tranquilli. Cosa è successo? A Carnevale eravamo in quattro.
1: Sì.
3: E venne un gruppetto di 20 ragazzi su per giù, ok? Con le bombolette, potevamo avere quei 17-18 anni noi, eh?
1: Sì.
3: Un amico nostro, che era una testa un po' più calda della nostra, disse: ragazzi, ti scavi nelle vicine, ci vuole spuzzare schiuma e tamangol. Ci seccavi, fecero solo una mossa per spruzzarci la schiuma e taccarmi, il detto mongol.
1: Vedi, la solidarietà fra amici.
3: Aspetta. Fino là che ci aizzò contro di loro,
1: non smuove.
3: Se lo fu ci faceva tre lui coppa di loro.
1: Armatevi e partite, come si dice? Armiamoci e partite.
3: All'andata e detto mi faccio, perché non ce l'aspettavano, come quattro loro contro a binde lui, farò poi ce l'hanno gulo e c'è chiamando malamente proprio.
1: Bello.
3: Ma non so, se lo fu pagate.
1: Vedi, ma ti voglio. Scusa, amico di Francoforte.
2: Bello,
1: amico di Francoforte, vedi l'esempio che ti portavo, ma sembra il paradosso. Lui prima ha telefonato e ha detto: ma che schifi, che fanno. Poi ha raccontato lui la cosa di solidarietà fra amici, voglio che si ci mette una schiuma in gol e dammo un gol.
2: La solidarietà
1: fra amici, capito?
2: La violenza tra amici.
1: La violenza, amici. Dimmi.
3: No, può essere anche per una persona, però solidarietà è bellissima, soprattutto se ti trovi in certe circostanze. Però io condanno vivamente quello che è successo a Ischia.
2: Sì, condanniamo, però rammo un gol nel frattempo, è giusta come teoria.
1: Però se ti porto l'esempio, quello là della questura, no?
3: Sì.
1: Vabbè, qua siamo.
2: Ciao Vincenzo, ciao.
1: Qui siamo
2: ciao.
1: Solo. Scusa, non ci posso parlare.
2: No, dobbiamo pure fermarci fra poco.
1: Due minuti, no, vabbè, non posso parlare. Mi
2: no,
1: censura,
2: volevamo fare
1: una cosa a Vincenzo.
2: Ho salutato perché stavi qui.
1: Sei per Fennelli, papà.
2: Vincenzo, ci sei ancora?
1: Ma tu non mi ascolti, non mi segui. Che devo
2: non
1: fare?
2: Non c'è più, Vincenzo, non c'è più. Vedi, ci segnalo: incidente grave tangenziale, direzione Roma, subito dopo l'uscita di Capodichino.
1: Direzione Roma.
2: Ce ne stanno segnalando, ragazzi.
1: Pronto?
4: Eccomi ragazzi, buongiorno.
2: Tu ti stavi perdendo, Franco.
4: Ciao Rosario.
1: Ciao caro.
4: Un consiglio per la lettura, perché l'estate non è solo giochi, musica, ma anche una sana e buona lettura. Quale libro consiglieresti, ragazzi?
2: L'Odissea.
1: Quale, vedi, che palle.
4: Ma un libro comico, un libro...
1: Grande motivo, dei peli da Achille.
4: Sì.
2: Allora, uno divertente, Giobbe Covatta.
4: Ah, bene, Pancreas. Ragazzi. Ragazzi, io sono contento. Peccato che sabato finisce, se non chissi. Che peccato. Come fa?
1: Ma mica morimmo, tornammo, frate.
2: Ciao Mario, grazie, ciao. Ragazzi, il problema vero, a parte i scherzi della moglie e del marito, è che purtroppo si riproducono e non oso immaginare l'educazione data ai figli.
1: Ma senta chi si sente, senta chi
2: si. Sì, sì, si preoccupano.
1: È l'amore, che uno non pensa neanche alle conseguenze per l'amore, capisci?
2: Attenzione, attenzione, Odissea, ma Rope Sacà, non basta quella ciofeca del film. Ma Rosario l'ha visto, il film dice che è molto bello.
1: Ma è un po' americano, tranne qualche americanata, il film è ben fatto.
2: Insomma. Beh, si è fatto dagli americani,
1: qualche americanata sembra scazzottata la cosa, va bene però, insomma.
2: Fermi lì, ragazzi, facciamo
1: te
2: pausa.
1: Lo dico da biblista, te lo dico da biblista.
2: Che c'entra il biblista con l'Omero?
1: Biblista, perché non hai scritto né un libro, cioè, no, capisci la parola biblista?
2: Pensavo di rivista quello che studia la Bibbia, biblista, no?

0: Qualche altro messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Prima questi eventi capitavano più frequenti pure nei ristoranti.
1: Eh sì.
0: Penso quelli di violenza, intende.
1: E bambini che litigano fra bambini, sì.
0: Bei momenti. Ciao ragazzi, buongiorno. Rosario, avendo fatto parte delle forze dell'ordine, sezione Falchi, non potrebbe mai assistere e partecipare a risse di nessun genere. Luigi, purtroppo da Mantova.
1: Non ho capito, io facevo parte dei Falchi, no?
0: Ma
1: Bonanza, stai dicendo Bonanza. A me non erano i Falchi, erano i Pappavaller.
0: Vabbè, sempre un uccello sei.
1: Oh, tu cane.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: E tu cane la polizia.
0: Un giorno davanti a me c'era un signore alla guida con un cellulare che andava a 30 all'ora, ondeggiando a destra e a sinistra. Aveva creato una fila lunghissima dietro di lui. Non fece nulla di che, perché era con la moglie, appena tornata dal parrucchiere, quindi insomma vabbè, rimasero lì nella coda. Ragazzi, buongiorno. Il 19 agosto compio 30 anni e sposate le vacanze, sto a scrocco da mio suocero.
1: Bravo.
0: Molte volte capita che vado a mangiare a casa dei miei e in più, se esco con loro, faccio usare la loro auto e pagano loro la pizza.
1: Bravo.
0: Gaetano, mamma mia.
1: Ha capito tutte cose, Gaetano. Gaetano, fai bene. Pronto?
0: Scrocco con la pala, pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Vici.
2: Ma che mi volevi raccontare? Scusami, cosa mi volevi raccontare?
1: E chissà, ricordo, stiamo parlando di un'altra cosa, cioè non mi ricordo più. Ti volevo portare l'esempio di amore, però non mi ricordo.
2: Tra noi ragazzi e tu volevi raccontare una cosa, non so, inerente a qualcosa.
1: Quello mi sabota.
0: Sarà qualcosa successo sabotando. In Grecia, sarà qualcosa del genere.
1: Poi sembra aiuto al soppate. Dai, sembra cattiveria.
0: Ma sei sempre andato là.
1: Sei sempre a cattiveria.
0: Ma perché? Qual è la cattiveria?
1: Più mi fai complimenti, quello più è in fretta. Cioè,
0: ma che ho detto fai, di male, scusami.
1: Mi a Pesaca non mi ha dato i complimenti.
3: Pesaca, sei geloso.
0: Invidioso. Ma è da
3: la bellezza.
0: Vabbè.
3: Esplosiva e raggiante che
1: c'ha Pozzurillo. Grazie.
0: Comunque, complimenti per il telefonino. C'ha un microfono per i vocali notevole. Allora, 081 546 6873. Intanto ci arriva anche qualche foto dell'incidente dopo Capodichino, andando verso Caserta, quindi direzione Roma. Ci sono pompieri e ambulanza, quindi ragazzi.
1: È pericoloso, però. Cioè,
0: mi sa
1: grave.
0: Che è successo qualcosa di grosso, purtroppo. Va bene. Quindi, se state per prendere la tangenziale, fate attenzione. Maro Rosama, qual è Stefano De Martino? Sei così brutto che quando uno ti conosce di persona dice: è stato un dispiacere vederti da vicino.
1: Ma chi?
0: Fabrizio Lab.
1: Vabbè, Fabri, che conti? Non conti, che è gelosia tua, è gelosia tua.
0: Allora, abbiamo telefonate, Zago.
1: Come si diverte? Guarda come si diverte.
0: Allora, attenzione. Luca Pappagallo sta cucinando agnello, cacio e uova. Che cacchio di ricetta è?
1: Beh, buono.
0: Poi mandiamo un sacco di vocali, Zago, lavoro per te.
1: Ho paura.
0: Vogliono ancora i numeri dell'età dei.
4: Due parte dei beverini, gli uccelli.
1: Ma qua beverini, sa così. Insomma, la polizia facette i Falchi, poi io durante pure a me facette i tucani, la polizia. Allora, l'età dei partecipanti a questa cosa: una famiglia era composta da un 54enne, la figlia 28enne e il figlio 23enne, mentre l'altra famiglia era composta da un 58enne, una 41enne, un 30enne, 22enne e 37enne. Un creatura, non lo vedo, però dice che c'erano pure questo bambino che poi è stato ripreso.
0: E diciamo sono stati poi loro il motivo per cui è scoppiata la rissa. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, sono Ivan da Porter. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario.
1: Ciao.
5: Sai, allora un esempio, no? Io qua c'ho vicino a me il mio collega Raffaele, oggi bene come un frato, come un padre, come un zio.
1: Sì.
5: Ma il suo atto si mi sembra la stessa famiglia, no?
1: Certo, vada a difendere, certo. Se chi lo fa una cosa malamente, tu lo difendi.
5: No, è dimostrazione di affetto.
0: No, lui vuole picchiare all'altro.
1: Picchialo.
0: Ma che picchialo? Ma che messaggio è?
1: Segna l'affetto.
0: Ma come picchialo? Ma no, non lo picchiare.
1: Film di un momento prima.
5: Rosario, ma cosa dici, Rosario?
1: E segna l'affetto, e segna l'amore.
5: È amore.
1: Raffaele, ma cosa ne fosse? Vabbè.
0: Buongiorno Rosario, è bello in TV, ma da vicino è bellissimo. I suoi occhi sono magnifici. Oh,
1: veramente
0: sono
1: bellissimo, sì. Ma me lo dicono tutti, vengono e dicono, ma lei è veramente bell'uomo.
0: Ricordiamolo, quanti anni hai?
1: 54.
0: Ragazzi, incredibile.
1: Sembra coetaneo, una volta venne Levante qua, no, Arisa. Sì. Arisa, no, stavamo giù, no,
0: era Levante.
1: Pure Levante, ma Arisa, che facevamo la fotografia con i tre nasi, che ti ricordi? Dissi, Arisa, ma chi è più giovane? Io o lui? E lei disse, tu, dice, ti va bella fine, perché... E sto parlando di 4-5 anni fa, anche di più.
0: Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Oui, ciao, Marinella. Ciao, bella.
6: Allora, la Rosa, ma tu lo sai una cosa che io ti seguo da quando eravamo ragazzi?
1: Immagino. No, per sapere fatto te, quanti anni tieni, Marine?
6: Io a gennaio ho compiuto 55 anni.
1: Ah, siamo coetanei, sì, sì, sì.
0: Anche un po' più grande di te.
6: No, ce li portiamo bene, Rosa.
1: Te lo conosco, però insomma penso di sì, per la voce, sei giù.
6: Io ti mi ricordo con i Te Andrea.
1: Bravo, bravo. Bravo.
6: Andrea con Lello Musella e l'altro non mi ricordo.
1: Marco Lanzuise, sì. Ti ricordo proprio Trio.
6: E quindi Rosa, mira, quando chi mi segue?
1: Ormai si mi fa famiglia, si succede qualcosa, venga ammazzato per te, va bene?
6: Perciò Marco, ma tu che ne sai, Marco?
1: Ma che ne sapevi chi si sa venire?
0: Ma non lo voglio sapere!
1: Fermo, chi se mi sveni in onda?
0: Perché lo devo sapere per forza? Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Lucio Pengue e poi torniamo con la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
7: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Atlantis, il tempio della bellezza che ha come suo Zeus lui, Rosario Verde.
1: Ma è inutile, Marco, non, cioè è inutile. Se, non,
0: vabbè,
1: se vero, si traspare questa tua gelosia a fianco a me, è gelosissimo di questa cosa. Sì, Marco, sì. Pesa cane, Marco, pesa cane.
0: Me la prendo con madre natura.
1: Però, cioè, tu dici che ti fa male, perché proprio fegato zombie, capisci? Cioè, non, meglio non ci pensare. Non ci pensare. Allora, seconda ora di Essa Non Chischis.
0: C'ho un messaggio di padre Federico.
1: Prego.
0: Molte risse accadevano quando da piccoli giocavamo a pallone per strada. Io andavo a casa senza nemmeno un graffio perché avevo un compito sociale importante. Mantenevo i giubbini affinché nella rissa nessuno li rubasse.
1: Sì, molto
0: grande padre Federico, pure era d'aiuto come figura.
1: Esatto. Vabbè. Allora, adesso nella seconda ora parleremo di mancanza di professionalità.
0: Ecco.
1: Cioè, nessuno più vuole essere professionista. Essere professionista oggi viene visto come si scema, no?
0: Sto
1: vedendo proprio in generale, anche nella malavita, anche in mezzo alla strada, anche fra i ladri, non c'è più professionalità. Diciamo la verità, nessuno più ci pensa. Non so se lo state anche riscontrando voi nei vostri lavori, insomma, i colleghi, la cosa, cioè non c'è più professionalità. Sentite questo che ha combinato: mette a segno un doppio furto, ma dimentica telefono e biglietto con il suo nome sul posto. Preso ladro, disattento. Sentite che si è fatto. L'uomo è entrato prima in una boutique d'abbigliamento, chiedendo informazioni sull'abito da sposo. Cioè, tu entri in una boutique e già ti pigliano in telecamera. Vabbè, lasciamo stare. In questo modo ha distratto il titolare e rubato 200 euro dal borsello di un cliente e i suoi effetti personali. Si è poi diretto verso il secondo obiettivo, una macelleria, dove ha forzato gli infissi, sentite il genio, gli ha rubato 30 euro, cioè furto con scasso per 30 euro. Entra, si prende lei. Per i carabinieri la situazione di Botticello, è successa a Botticello, meno male non è successa a Drugne, però non è stato difficile rintracciare il colpevole. Durante la fuga della boutique, infatti, l'uomo ha perso un biglietto contenente il proprio nome, cognome e numero di telefono.
0: Biglietto da visita praticamente.
1: Sì, praticamente ha perso un biglietto dove c'è il nome, cognome e numero di telefono. Durante il secondo colpo, invece, ha dimenticato sul tavolino all'interno del locale il proprio smartphone e dell'hashish. Cioè, più telefono, un coppo
0: per lavorare comodo.
1: Alla forza dell'ordine è bastato incrociare questi dati con le riprese delle telecamere di videosorveglianza per identificare il ladro, già noto agli altri precedenti penali. Quindi non era manco un neofita della cosa, diceva, boh, questa l'ha fatta per la prima volta.
0: Avrebbe dovuto maturare un minimo di esperienza, diciamo,
1: un minimo di professionalità. L'uomo è stato quindi deferito, è stato in libertà alla procura l'uomo è stato quindi deferito in stato di libertà, quindi non l'hanno manco arrestato, alla procura della Repubblica di Catanzaro con l'accusa di furto. Quindi proprio la mancanza di professionalità assoluta, cioè questo è andato a fare due colpi senza neanche farsi un piano, cioè poi
0: Si può parlare di mancanza di professionalità.
1: Sì, mancanza di professionalità, perché tutti sanno che quando stai andando a fare un attentato, quando stai andando a fare un furto, una cosa, non devi portare i documenti.
0: Certo.
1: Perché nella fuga può darsi che ti cascano e ti rintracciano. Non si va a fare un colpo con i documenti in tasca. Cioè, non si fa. Soprattutto con il telefonino, non si va con il telefonino che poi e poi fuma presto, dopo pure sta lucido quando fai certe cose.
0: Vabbè, pronto. Era poco,
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Pronto, ciao Massimiliano.
1: Ciao Massimiliano.
2: Il tempo di professionismo l'hai dato tu, Rosario, 10 minuti fa.
1: Perché?
2: Sto ancora ridendo. Professionista comico.
1: Perché?
2: Quando quello ti vuole mettere in difficoltà, dice che tu facevi parte dei falchi, tu come hai risposto? Qui il falco può essere un pappalato.
0: Un tucano, ragazzi, dai. Un tucano è bellissimo.
2: E questo è il tucano, questo è l'esempio del professionismo.
1: Cioè, soprattutto comici si pigliano in giro, mentre molti comici vogliono.
2: Il discorso è la battuta pronta, l'espressione, io qualche volta anche in televisione. Infatti io ti volevo fare un complimento proprio al Matt. Secondo me fai meno di quello che potresti fare. Io penso che anche al cinema potevi fare molto, non ho capito perché hanno scelto tanti, forse non prepitassi giusti, non lo so. Però
1: perché
2: mi piace, perché io dicevo quando era, cioè,
0: vabbè,
2: quando
0: ma scusate ragazzi, sta su Rai 1, presenta un programma famosissimo con i pacchi, cioè non è che
1: non so se ma lui sciaggersi voce, non sbagliare.
2: Ciao. Ma infatti sinceramente veramente complimenti a tutti perché la trasmissione, cioè siete molto spontanei, bravi. Però Rosario in particolare mi piace,
1: è un comico
2: moderno, nonostante non è più giovanissimo, te lo posso dire questo.
1: Sono maturo.
2: Vabbè. Comunque, complimenti. Comunque siete l'esempio del professionismo. E il comico questo fa la battuta pronta, la ironia. Quello, cioè, quello bisogna vedere. Poi
0: c'è Zaccaria che sta mettendo delle risate. Non sputare, ti sta facendo dei commenti.
1: Perché stanno i macchinari che sono
0: molto poco elegante.
1: Ciao, ciao caro, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora,
0: va bene.
1: Messaggi
0: va bene.
1: Con la palla 342 00 00 100. Pronto?
0: Rosa, ma gli vuoi fare un po' di scuola a questi quattro ladruncoli da quattro soldi? Beh, c'ha ragione.
1: Guardi, ma che è l'ABC, non è questo. Cioè l'ABC, no, tu entri in un negozio che ci stanno i telecamere che ti riprendono, mentre stai rubando ti riprendono. Cioè, ma chi è scemo che fa una cosa del genere?
0: Ma secondo me oggi forse esistono
1: a volte
0: due...
1: scoperto, vai in un negozio sapendo che ci sono le telecamere che ti riprendono mentre stai rubando, lì danno un borsetto. Si scema.
0: Esistono forse due negozi che non hanno telecamere di sicurezza.
1: Non esiste
0: giorno,
1: nessuno, cioè, come tutti ce l'hanno. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, ma si potrebbe avere il curriculum vitae di questo genio? Sicuro, fatica, ma sta fuori responsabile.
1: Poi lascio il telefonino, no, poi fai un furto con scasso. Quando, scusa, ma mi sa che c'è il computer in mano. Dimmi. Puoi vedere quando si rischia con furto con scasso? Purtroppo con scasso, quanto tempo di carcere ci sono? Cioè, a parte la causa che ha falli, avvocati e roba varia, per 30 euro. Cioè, ne deve valere la pena. Non è che sto facendo apologia di reate. Quando si rischia?
0: Dai 2 ai 6 anni, una multa da 927 a 1500 euro.
1: Cioè, ma si dice 6 anni di carcere, ma ruba 30 euro.
0: Hanno fatto di peggio.
1: Cioè, stupidità a un certo punto. Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: 3332688673, se volete parlare un po' di affetto familiare con Patapato di Mazzate, o se invece volete parlare di professionalità.
1: Stiamo parlando, io non ho capito niente, non ho capito.
0: Beh, la prima ora era quella.
1: Non hai capito, cioè, niente, non hai capito. Pure hanno parlato di cioè noi, hanno parlato.
0: Mi sono espresso, che era troppo.
1: Mi sono espresso, ho parlato proprio. Se parlate di famiglie, di affetti,
0: buon cuore.
1: Di famiglia, a forza vuoi coppa fatta negativa. Pronto?
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Posso raccontare un aneddoto?
1: Prego,
0: dica.
1: Prego.
2: Allora, c'è il fratello di una persona che conosco, mm-hmm. a cui due persone gli hanno sottoposto di fare una rapina.
1: Mm.
2: E la persona ha accettato.
1: Sì.
2: Comunque non so degli altri due, ma lui nel giro di poche ore è stato arrestato.
1: Perché?
2: Sai perché? Perché? Aiuta a fare a vino con furgone era fatica.
1: No.
2: Sai, quelli là con le scritte sopra.
1: No, yeah.
2: E comunque è stato arrestato.
0: Cioè, come se io andassi a fare una rapina con il furgone di Kiss Kiss Napoli, praticamente. Brandizzato così, vabbè.
1: No, ma vabbè, hai ragione, sì, non ci sta proprio.
2: Professionalità.
1: Beh, questo essere balordi proprio, vabbè.
0: Voglio buongiorno, che bello vedere Stefano De Mappina dare lezioni di delinquenza professionale su Kiss Kiss Napoli. Grande. E poi aggiunge Putin.
1: Minolo, sì, Minolo. Pronto.
0: Stefano De Mappina è carina, però. Pronto?
1: Hello?
0: Pronto?
1: Vabbè, mi cade.
0: È andato via, è andato così.
1: L'unica era come si chiamava?
2: No.
1: Sì, dimmi, ciao. Ciao.
2: Ciao, mi auguri del solo Casamen, Carlo dal furgone.
1: Ciao, Carlo.
2: Marco, io la penso come te, però ti volevo fare una domanda riguardo al ragazzo che ha detto da Francoforte, siamo quattro musici, si spruzza, si stampa culo, si stampa culo. Come mettiamo caso, tu ti trovavi.
1: Sì.
2: Nei stessi panni, tu come reagisci? Se fai water o fai cazzo, se fai water.
0: Vabbè ragazzi, è normale, se ti trovi in una situazione che subisci un'aggressione, reagisci, ti difendi in qualche modo secondo come puoi, cercando forse, poi non lo so ragazzi, quelli sono momenti in cui ti parte pure un attimino l'embolo, magari, ecco, di sicuro non sono della categoria che preventivamente scatta per evitare di subire la violenza, quello magari no.
2: Come oggi che hanno usato i scemi, che il cervello ha montato il contrario, allora
1: Ho capito.
0: Cervello montato con contrario. Questa c'ha ragione, però, su questo c'ha ragione.
1: Sì.
0: Non puoi dargli torto.
1: È bello che...
2: Poi stando con la famiglia, uno magari avendo i bambini piccoli ci tiene, però si può parte.
0: No, io credo che, parlo per me, ovviamente, probabilmente sbaglio, però io penso che a maggior ragione che sono in compagnia dei miei figli piccoli, di mio figlio piccolo, proprio lì cerco di evitare la rissa.
2: Due coppie di amici, due o tre coppie di amici, si vedrei in uno, giù, prima so prima fa, non ci faccio una fastidio, oppure mi scusa e ti fai da parte. Ma non penso, perché oggi come oggi, sempre dopo quasi che il cervello ha montato il contratto.
0: Sì, però sai, è un po' questo filone, chiamiamolo filosofico, un po' in generale, dove vediamo come possibilità di difesa direttamente un ragionamento legato alla violenza che potrebbe fare un po' spavento in linea generale, capito qual è il concetto?
2: Ma purtroppo oggi il mondo, che Dio mio perdona, che non ci dice, ma io dici mi puttana, sono da parte del mondo,
1: cioè, e dillo, Putin, Minolo, così Minolo
0: si sente più così, chissà che stanno combinando, si sente poco ultimamente.
1: Ciao, stanno facendo la roba facile.
0: Bravissimo, come le fa lui. Marco, vuoi chiedere a Rosario se mi presta 1.000 euro? Devo fare la comunione a mia figlia Nicola.
1: 1.000 euro, e che fai con 1.000 euro?
0: Ma manco le bomboniere.
1: Ma manco i bomboniere, 1.000 euro.
0: Rosa, presta 10.000 euro a Nicola.
1: Ma minima, proprio a punti rito. Proprio niente.
0: Che fai? Un bel vestito, non lo compriamo? Una bella sala, non la compriamo?
1: Ma che fai a fare questa comunione? Ma che fai a fare?
0: Vabbè,
1: non... Ma non la fa, fatti un viaggio, due mogliere e figli del veniato, oppure lo porto in chiesa, poche un pranzetto cagnolo, ognuno.
0: Allora, c'è Giulio da Caserta, che è sicuramente un ascoltatore di buon cuore, perché dice: buongiorno ragazzi, scusate la parentesi, ma l'anguilla come sta?
1: No, non si è saputo, nessuna parola della vita. guarda, nessuno si è aiutato in quella ieri, nessuno.
0: Nessuno si ha chiesto.
1: Ma fanno gli animali, chi si muro fa l'animalista, si è aiutato in quella.
0: Vabbè. Rosario, dopo il tuo consiglio ho capito che mio fratello sta andando a fare una rapina, ha lasciato fumo, chiavi e documenti sul tavolo.
1: Come si fa?
0: 0815466873
1: ma... l'unico che si viene la titanza e si va a casa, che si va a cattare in macchina, teneva un profilo Facebook, senti, teneva le donne, teneva, facevi partiti di carte online, roba varia, il Matteo Messina Denaro, ma chi so perché? Cioè, ma... quello è stato 30 anni la titanza, sta a casa sua, si accattava in macchina, usciva, si teneva il profilo Facebook, non nessuno se ne è mai accorto, solo chi? Solo chi? Solo io, insomma, non si fa, non si fa. Anzi, se state in latitanza, non fate come faceva quello, perché erano una ciappa in tanti minuti.
0: Ma
1: a chi lo no?
0: A,
1: chi
0: a
1: no?
0: Proposito di furbizia, te la ricordi questa rapina?
1: È stata bella pure quando l'hanno arrestata a Matteo Messina. Poi pareva che ci facevano pure la banda musica. Prego, signor, prego, si accomodi.
0: Si accomodi.
1: Prego, la macchina bonus, la scorta, prego, signor, si accomodi. Si trova bene, signor, vuole prendere.